Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Morte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Eccola, eccola, arriva questa seconda parte della trasmissione con nostra Morena e Nazareno.
1: Morena. E Nazareno è qui finalmente.
0: Siamo due.
1: È qui con noi.
0: Oggi.
1: Come stai, Nazareno? Soprattutto che la settimana scorsa ti ho fatto riposare. Riposato la settimana scorsa?
0: Eh sì, dai, voglio dire, lo so, non c'eri tu, quindi come faccio? Non t'ho fatto con te.
1: Quindi.
0: Dico,
1: ti
0: dove
1: sei
0: sono andata questa signora?
1: Ogni tanto scappi tu e ogni tanto scappo io, ci diamo il cambio.
0: Sì, ma noi questo diciamo uno alla volta.
1: Uno alla volta per forza, per forza.
0: Come facciamo?
1: Non si può lasciare sguarnita la postazione troppo a lungo, ma sabato scorso non ho potuto evitare di allontanarmi da questo microfono che io amo, che mi dà tanta gioia, tanta soddisfazione, e dunque solo in casi estremi, Nazareno, io vi abbandono.
0: Ma mi pare che sei andata poi l'intonissimo, fuori.
1: No. Sono andata ad un convegno sul benessere a Bellaria.
0: Ah, Bellaria.
1: Beh, sì, Bellaria,
0: allora bene, si sta bene perché è bella.
1: È Bellaria, è una Bellaria, c'è anche un mare che non direi proprio eccezionalissimo, però mi sono fatta delle passeggiate la mattina presto, alle 6:30, con quelli
0: provincia
1: che...
0: di
1: Bellaria, credo sia in provincia di Rimini.
0: Rimini?
1: Vabbè, da quelle penso parti, di sì, in provincia di Rimini, sì. Però ecco, diciamo che è quasi sul confine con le Marche e tra l'altro è una località che frequento da quando ero bambina, perché mia nonna, devi sapere, Nazareno, la mia nonna paterna ha lavorato come cuoca in un hotel di Bellaria, Igea Marina, per più di 40 anni.
0: Ma allora tu avevi già lì un vento che c'era, insomma.
1: Sì, sono, come dire, di casa, da quelle parti, di casa.
0: Certo.
1: Nonna, tra l'altro, è stata una figura temutissima. Arrivava nell'hotel e già quando scendeva dalla macchina c'era un fuggi nelle cucine e nelle dependance, dove c'erano i camerieri, i cuochi, tutto il personale che lavorava nell'hotel. Certo. Si tiravano giù le tapparelle. Mi ricordo un'estate, arrivammo, era forse la fine di maggio, e parcheggiato davanti a questo hotel si è sentita una voce: è arrivata la Itala! E tutto un fuggi, tapparelle che si chiudevano.
0: Hai capito?
1: Mia nonna era un sergente di quelli proprio micidiali. Sì. Teneva tutti per le redini e la cucina per la collottola, così.
0: Pensa tu che bella che hai fatto, sia l'altro anno che oggi.
1: Sì, mi ricordo queste estati quando andavamo su a trovarla, poi c'erano i fratelli di mia nonna da quelle parti, ce n'erano ben due.
0: Ma quanti siete?
1: Erano otto fratelli e sorelle, di cui due fratelli e una sorella abitavano su in Romagna, quindi d'estate era sempre un po' una festa, perché andavamo a trovare gli zii, poi ci fermavamo da nonna, facevamo un po' di mare, e ho bei ricordi a Bellaria e Gela Marina.
0: Nonostante tutto, ricordi molto bene.
1: E di bei ricordi, Nazareno, parliamo anche oggi. Perché? Perché questa è una mattinata un po' speciale. Ogni tanto, lo sapete, non lo faccio spesso, dovete ammetterlo, mi prendo quel piccolo spazio per presentare le cose che pubblico. Quest'oggi presento il libro di favole, fiabe, un mélange di narrativa adolescenziale e infantile, fanciullesca, che ho rielaborato insieme ad Andrea Ansevini. Questo libro che si intitola C'era una svolta.
0: E c'è un sacco di roba da quello che dici. molte cose.
1: C'era una svolta. Siamo partiti io e Andrea, che vi presento. Andrea, benvenuto innanzitutto, eccolo qui con noi.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito a voi, Morena e Nazareno.
1: Bentornato, non è tanto che eri stato qua.
2: Un mesetto fa, poco più, con Alessandra Montagni.
1: È vero, eri stato qui con la nostra carissima Alessandra quando avete presentato V come Vittoria.
2: Esatto.
1: Come sta andando V come Vittoria?
2: Sta andando bene, adesso siamo momentaneamente in stand by, adesso tra un po' ripartiamo, quindi diciamo non ci lamentiamo.
1: Tra l'altro tu non so come faccia a promuovere tutti questi libri che hai in fase di pubblicazione o già pubblicati, perché sei non attivo di più, sei iperattivo, schizofrenico quasi.
2: Il segreto è che c'è molto materiale a parte, tantissimi racconti scritti, tantissime poesie e tantissimi romanzi sia da solo che in collaborazione, il tutto. Ovvio, ogni tanto ne prendo qualcuno qua e là, metto insieme le cose, ecco che i libri in un attimo arrivano.
1: In un attimo lui scrive un libro, Nazareno, capito?
2: No, se prendo i racconti ne posso prendere alcuni e fare un'antologia, se prendo le poesie posso fare una silogia poetica, avendocene più di 4.000, quindi cosa
0: la
2: ci
0: cosa
2: vuole?
0: Non prendi anche 100.
1: Io non lo so, quando guardo Andrea mi affatico solo a guardarlo, Nazareno.
2: Lo dicono tutti, infatti, come fai a scrivere così tanto?
1: E dico, come bello, fa? Come fa?
0: Perché è bello.
1: È bello in che senso?
0: È bello in tutto questo.
1: È bello esteticamente?
0: Sorride magari.
1: Ah, certo.
2: L'ottimismo io ti sento, perché tanto sei sempre ottimista su tutto quanto. Poi soprattutto ringraziare Adele che mi supporta e soprattutto sopporta in modo scherzoso. In tutto per tutto. Che se non ci fosse lei non mi darebbe vita per fare queste cose. Poi anche un punto di confronto per me.
1: Assolutamente. Diciamo che è una moglie che... predispone il terreno affinché il marito raccolga la gloria, ecco,
2: se trova qualcosa che non va me lo fa presente diciamo dietro le quinte quando siamo a casa da soli, quindi diciamo è molto
1: così,
2: d'aiuto,
1: diciamo così. È molto paziente Adele, molto paziente.
2: Sì, dopo è sempre dietro le quinte ogni volta che faccio qualcosa, come adesso oggi qui a fare le fotografie che tra un po' vedrete pubblicate,
1: supporta,
2: nel pomeriggio, quindi è sempre presente dove poi posso solo che ringraziarla.
0: Ma le mogli fanno sempre così, le mogli?
1: Dietro un grande uomo...
2: E lo so, bisogna sentire lei che l'è interessata.
1: Come si dice, Nazareno?
2: Vieni il microfono a dire qualcosa a te.
1: Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Dietro una grande donna c'è sempre un gatto, Nazareno.
0: Mamma mia, che bello! Così di più non ci poteva
1: dietro
0: stare.
1: Dietro una grande donna c'è sempre un gatto.
0: Oggi siamo molto allegri, vedete qui.
1: A parte tutti gli scherzi, dai, questa è la fase introduttiva, lo sapete che ci piace un po' così anche scherzare, giocare sempre.
0: Giusto.
1: Iniziamo a raccontare la genesi di questo romanzo. La genesi di questo romanzo, chiamiamolo romanzo, ma romanzo in realtà non è, perché è un insieme di fiabe, favole rivisitate in chiave moderna, un po' pop dadaista, la chiamiamo così, e cucite insieme da un elemento comune. Lo vogliamo dire questo postino?
2: Stava facendo, intanto lasciamo che ci ascolta nel dubbio, così intanto motivo in più per stare all'ascolto,
1: per stare con noi.
0: Ecco.
1: Avete già capito che il tono è scherzoso, è leggero, è disincantato, ma ho scritto una prefazione per questo libro che vorrebbe un attimino riportarlo su un terreno anche di valutazione più seria, fare quantomeno un tentativo, Nazareno. Un tentativo che mi ha richiesto applicazione e concentrazione, quindi vi vorrei leggere la prefazione, che ne dite?
2: Eh sì, hai fatto il doppio ruolo, scrittrice e prefatrice.
0: Se è così lo può fare tranquilla.
1: Prefatrice, dai, innanzitutto diamo a Cesare quel che è di Cesare. L'idea è nata da alcuni post che io avevo fatto anni fa. Eravamo sotto pandemia, mi sembra. Infatti, all'inizio del libro si parla appunto di una situazione pandemica in questa favola di Biancaneve. Feci questi post scherzosi dove...
2: per esorcizzare un po', per essere un po' ottimisti,
1: sì,
2: a vedere cose sotto un altro punto di vista.
1: Per buttarla un po' a ridere in quel momento un po' drammatico, feci questi post dove... coniugavo dei personaggi strampalati che non c'entravano nulla l'uno con l'altro, di fiabe, adesso non mi ricordo neanche Heidi con qualcun altro, non ricordo
2: con qualcuno da Walt Disney,
1: sì avevo fatto
2: con Topolino qualcosa del genere, mi sembra di ricordare,
1: avevo fatto una delle mie solite azzardate assurde. E dopo un po' mi scrisse Andrea: Morena, ma sai che quei post sono divertenti, perché non ci scriviamo un libro? Dico, caspita, una bella idea. Come ti venne a te questo lampo?
2: Mi venne perché tanto mettendomi in gioco con tutto quanto, ogni volta te hai lanciato, diciamo, l'esca e io ho boccato.
1: Io l'avevo lanciata senza volerlo.
2: Sì, visto che tanto combinando alcune cose con la fantasia, ho detto, perché mettendo cose insieme non si può fare un libro? Ci ho pensato un attimo, poi ti ho scritto e ho detto, guarda, che si potrebbe fare benissimo. Ho preso questo suo posto al volo. Ci abbiamo un po' lavorato su, ho iniziato io, dopo si è aggiunta anche che l'ha risvoltato, ecco perché c'era una svolta, è stato voltato e risvoltato, e da lì è venuto fuori, diciamo, un'alchimia, tra virgolette, chiamo questa qui, alchimia letteraria, divertente, ironica, scherzosa, per passare un paio d'ore a leggere questo libro, molto divertente.
0: C'è un po' tutto, vedi?
2: C'è un po' tutto, delle fiabe un po' rimaneggiate, poi adesso stava facendo... Lo scoprirete in che modo.
1: Bravo, i tempi si sono un tantino dilungati, su questo dobbiamo essere onesti e ammetterlo, e mi assumo tutta la responsabilità.
2: Ma non c'è nessuna fretta, tanto è importante dare un prodotto come si deve con tutti i tempi, perché tanto al di fuori di tutto e tutti abbiamo impegni, chi più chi meno, quindi
1: sì,
2: non
1: sì,
2: c'è
1: sì.
2: stata nessuna fretta, i contatti ce li abbiamo sempre avuti.
1: Non c'è stata nessuna fretta, però diciamo, ecco, che i tempi si sono protratti perché Andrea aveva finito una stesura, poi io me lo sono andato a rileggere. Prima ha aspettato me che facessi la mia parte, non la facevo, perché avevo sempre qualcos'altro per le mani. E allora dico, guarda Andrea, le idee le abbiamo buttate giù, sviluppale, poi arrivo io e vediamo che cosa ne tiro fuori. Così mi ha mandato la prima stesura del libro.
2: Esatto.
1: E io ci ho rimesso le mani in maniera abbastanza pesante, perché io tagliato proprio tutto il finale che non mi piaceva assolutamente, quindi l'ho riscritto, ho rieditato un po' tutte le favole e ecco, gli ho dato un altro vestito, diciamo questo.
0: Ecco, così.
1: Intanto
2: l'ha svoltato.
1: L'ho svoltato.
0: L'ha svoltato. Insomma, ma Morena fa tutto, fa.
2: Eh sì, tanto ha venuta fuori questa cosa divertentissima e ci siamo divertiti un mondo tutti e due.
0: Ecco, vedi.
2: Diciamo, tanto bisogna trovare, diciamo, il binario giusto, una volta che uno o l'altro, tanto siamo insieme, tanto si prende in considerazione tutto. Anche lei mi ha proposto questo finale diverso, l'ho letto e mi è molto piaciuto, ho detto ok, ho giudicato,
0: ha fatto bene, vedi?
2: Ha fatto bene. Tanto quando si lavora in coppia è così,
1: giusto, assolutamente, giusto. Tra l'altro mantiene anche l'identità di entrambi. Per quale motivo? Perché di Andrea c'è un po' la struttura delle storie che è stato lui a delineare e incastonarle, giusto. Di mio c'è che ho quasi risvoltato completamente il suo linguaggio, l'ho completamente rieditato, ho aggiunto dei pezzi, ne ho tolti tanti altri, ho rifatto tutto il finale, poi ho anche
2: illustrato,
1: approfittato del fatto che stavo, come dire, facendo amicizia con Gemini, e così per sperimentare e per mettermi un po' in sfida mi sono detta, ma perché non elaborare delle immagini tutte sincronizzate insieme con i racconti in maniera da creare un libro illustrato, e quindi l'ho proposto ad Andrea. Tu Andrea cosa ne hai pensato di queste immagini quando te le ho mandate?
2: Non l'ho visto, le ho trovate originali e diverse al solito, diciamo, non trovate l'accendimento magari in abito elegante per andare al ballo, non trovate magari, per dire altre fiabe, Hansel e Gretel tutti vestiti a poveracci, ma li trovate con la tecnologia tra le mani, con il telefonino. Quindi c'è una svolta anche in questo caso, diciamo, dei personaggi.
1: Allora, ripartiamo da dove avevo detto di iniziare, dalla prefazione che ho scritto. C'era una svolta. In molti sostengono che la bellezza sia in grado di salvarci. Ma salvarci da cosa? Dal mondo, dalla parte distruttiva dell'uomo, da noi stessi. Ma la bellezza in sé sarebbe completa e compiuta? Senza la fantasia, l'immaginazione? E può essere ipotizzabile che la fantasia e l'immaginazione dell'essere umano risiedano nel mondo immaginale, il mundus immaginalis, il mondo intermedio di cui parla Henry Corbin e di cui tratta anche Carl Gustav Jung, in relazione alla nostra parte inconscia, dove interviene un'epifania di simboli, archetipi, a influenzare quella che è la nostra vita psichica e comportamentale? quesiti decisamente affascinanti e complessi, sui quali sarebbe stimolante inoltrarsi a riflettere, ma forse non è questo il luogo e il momento per farlo troppo seriamente. Difatti, questo libro sfiora trasversalmente simili profondi temi, ma lo fa con un approccio leggero e disincantato, fornendo però allo stesso tempo un elemento in più di analisi e avvicinamento: l'umorismo, la chiave ironica, a tratti satirica. Se da una parte noi autori peschiamo con giocosa esuberanza nel calderone delle favole, delle fiabe e dei cartoni animati più moderni, andando ad amalgamare tutti gli ingredienti fino a formare una storia unica e originale che rivede in maniera anche audace le caratteristiche dei singoli personaggi, dall'altra sembrano voler usare questo pretesto fanciullesco per muovere soprattutto una critica sociale a usi e costumi dell'epoca moderna sicuramente poco avveduti. Ci si ritrova quindi felicemente avviluppati in racconti che evocano in noi mondi fantastici propri dell'infanzia, i personaggi che ci venivano narrati dai nostri genitori o dai nonni, o dai quali leggevamo sui volumi illustrati quando eravamo piccoli, o persino gli stessi personaggi dei quali abbiamo poi letto ai nostri figli quando adulti ne abbiamo avuti. E la sensazione che ci pervade è quella di abbandonarsi alla loro magia, al loro sortilegio, al loro incanto, per retrocedere proprio in quel mondo intermedio dove tutto è al sicuro dagli influssi della realtà materica e talvolta ostile. Ma proprio quando ci si è accomodati in queste sensazioni, i giullari della narrazione effettuano lo scarto, la virata, il capovolgimento delle strutture predefinite a monte dalla tradizione dei racconti originali. Noi autori, audacemente, li abbiamo stravolti, li abbiamo ricollocati e li abbiamo riscritti, affidandoci a una fantasia fervida e talvolta impertinente, al punto che molti protagonisti si manifestano sotto una luce del tutto nuova e accattivante, diciamolo.
0: Più di così.
1: Alla fine del vortice narrativo, si è forse sopraffatti dalle continue sorprese e dal coinvolgimento mentale necessari ad assimilare noi stessi le caratteristiche nuove di Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Pollicino. Ma si è nel contempo partecipi di un gioco di fantasia felice e liberatorio dove tutto ciò che è precostituito viene abbattuto, dove si comprende che arrendersi a ciò che ci viene presentato come immutabile e definitivo rattrappisce l'immaginazione e appesantisce l'animo. Le favole e le fiabe, così come i miti e le allegorie, hanno il potere enorme di farci assimilare simboli e archetipi che ci guidano e ci forgiano, seppur nel segreto di un linguaggio e un influsso che bypassa la nostra coscienza vigile. In questo gioco serissimo a cui siamo chiamati sornionamente a partecipare da questi due autori che saremmo io e Andrea, possiamo scoprire che questo linguaggio può essere desecretato. Possiamo fare sul serio e arredarci il mondo intermedio a nostro piacimento. Possiamo impadronirci della nostra fantasia, scoprendo che cambiare le carte in tavola può essere un'azione rivoluzionaria e trasversale. Oggi più che mai occorre rompere le righe, riscrivere quello che ci ha stancato o anche che non ci piace più. Perché una delle cose che possiamo e dobbiamo fare per essere molto più umani è usare la nostra fantasia e l'immaginazione per tracciare altre strade, altre vie, trovare altre trame, altri finali o possibilità. Nulla è tracciato in via definitiva, a meno che non ci arrendiamo a che lo sia. Non abbiamo paura di riscrivere le storie, noi no. Forse così si diventa anche parte della storia, quella con la S maiuscola. E questa è la prefazione, Nazareno,
0: ma
1: che te ne pare?
0: C'è un po' tutto, questa penso che ci vogliono 45 anni per far tutte queste cose.
2: Tanta roba.
0: C'è tanta roba.
1: Diciamo sì che abbiamo preso come pretesto un gioco leggero e l'abbiamo fatto diventare serio per introdurci al monte queste riflessioni sul mito, sul simbolo, sul linguaggio della fiaba, sull'opportunità che abbiamo anche di riscrivere dei significati a volte troppo standardizzati. E proprio su questi significati, caro Andrea, io ti vorrei chiamare in causa perché noi sì, avevamo stabilito una serie di personaggi, ma poi tu sei andato a pescare di tua fantasia, diciamo così, ad altre storie. Come mai hai scelto queste favole?
2: Ecco. Queste favole perché sono quelle che più, diciamo, quando eravamo piccoli noi, quelle che sentivamo più spesso, che ci venivano anche raccontate.
0: Bravo, questo ci voleva. Anche io quando ero piccolo mi piacevano tanto.
2: E tutti conosciamo appunto queste fiabe tradizionali che ci venivano raccontate dai nostri genitori o dai nostri nonni, mettendo dentro anche, come abbiamo detto, il mondo dei cartoni animati, della televisione. Perché non fare un mix di tutto, renderle un po' più moderne, un po' più, diciamo, più elaborate, più brillanti in tutto per tutto.
1: L'idea appunto era quella, non di scrivere, ad Andrea suggerì questo parametro, dico non scriviamo delle storie staccate semplicemente rielaborandole, ma facciamo in maniera che ogni storia
2: sia legata a un'altra con, esatto, con qualcosa che poi, se vogliamo dirlo, diciamo, come vuoi,
1: comunicano le une con le altre, anche perché alcuni personaggi saltano da una fiaba all'altra,
2: esatto,
1: no?
2: E c'è un personaggio, diciamo, in bicicletta che si sposta tra tutte le fiabe. Però chi è questo personaggio? Ve lo diciamo all'interno del libro. È, diciamo, simpatico. C'è un personaggio, dai, che si sposta in bicicletta.
1: Non diciamolo apertamente.
2: Che però è collegato da tutti. Non diciamo apertamente. Diciamo un personaggio in bicicletta.
1: Esatto, perché sennò poi si capisce
2: che,
1: quasi...
2: che collegano i vari mondi di varie fiabe diverse, vari personaggi diversi, sia, diciamo, fantastici e della televisione.
1: Perché tutto questo materiale,
2: ovviamente dei fumetti, chiaramente.
1: Cioè, tutto questo materiale è portato, si può dire, su uno stesso spazio, linea temporale, no? È come se tutto accadesse
2: ai giorni d'oggi,
1: nello stesso momento, e quindi alla fine del libro c'è questa grande festa dove tutti i personaggi,
2: esatto, tutti devono convogliare lì,
1: si
2: però
1: ritrovano.
2: Per la festa si scoprirà una sorpresa ulteriore che però non sveliamo, sennò come raccontare il finale.
1: Esatto.
0: Questo non si può dire,
2: no,
0: dici,
2: non si può dire.
1: Che ne dici, Andrea, di leggerci tu qualcosa?
2: Sì, perché... visto tanto, diciamo che delle cose particolari, apro solo una parentesi, quello che si legge qui, che prima accennavamo a Hansel e Gretel, che si incontra con nonno Heidi e vanno a finire non si sa come nella casa dei sette nani.
1: Ecco, dai, dai.
2: È una cosa molto particolare, è un breve stato in una paginetta e mezzo, eccolo qua.
1: Lo facciamo leggere ad Andrea, dai.
0: Dai, dai, adesso sentiamo come va, eh.
2: Signore, posso farle una domanda? Dimmi pure. Sono diverse ore che io e mia sorella non mangiamo. In quel momento lo stomaco del ragazzo emise un brontolio. Sa, qui vicino c'è qualche posto dove possiamo andare a mangiare? C'è una casa poco distante in quella direzione, disse indicando una strada qualunque, dato che nemmeno lui conosceva il posto. Grazie mille, buon uomo, rispose sorridente il ragazzo. Poi aggiunse, lei come si chiama per sapere? Alm Oi, ma tutti mi conoscono come il vecchio dell'Alpe. Che strano nome, disse Hansel. Per caso è di origine araba? No, sono svizzero e sono conosciuto a tutti per essere il nonno di Heidi o il cacciatore di Biancaneve. E voi ragazzi come vi chiamate? Io sono Hansel e lei è mia sorella Gretel, disse il ragazzo tenendo la mano. Piacere anche mio, disse la giovane. Rivolgendosi ai ragazzi, il vecchio aggiunse, tra poche ore il sole andrà via, quindi vi conviene incamminarvi verso la casa che vi ho detto, se non volete passare la notte in questo bosco. Ora andiamo, disse Hansel, a presto e grazie ancora. A presto, rispose Gretel salutandolo con la mano. Così i due fratelli ripresero il cammino nel verso indicato dal loro vecchio e dopo un po' di strada giunsero a una fontanella dove si dissetarono. E adesso come facciamo a ritrovare la strada? Chiese Gretel scoppiando a piangere dopo aver bevuto. Vedrai, andrà tutto bene, le rispose Hansel abbracciandola per rincuorarla. Come Gretel si calmò, aggiunse, peccato che non è qui l'overboard, sennò potevamo muoverci per il bosco senza camminare così tanto. Già, non temere, sorellina, ma vedrai che la strada la ritroveremo, rispose Hansel senza perdersi d'animo. Giunta la sera, trovarono una casetta piccolina. Vi entrarono senza alcuna esitazione. Una volta dentro, videro che tutto era piccolo e minuscolo, in compenso era pulita, precisa e ordinata in ogni dove. Nel soggiorno c'era un tavolino ricoperto da una tovaglietta a scacchi e apparecchiata con sette piattini e altrettante posate. Ogni posto, infatti, aveva sette forchettine, sette coltellini e sette bicchierini. Mossi dalla fame e dalla sete, divorarono tutto quello che c'era in quel piccolo tavolo, quel poco che offriva a loro. In un'altra stanza, uno accanto all'altro, c'erano anche 7 lettini, sopra i quali c'erano 7 piccoli quadretti con fotografie, anche questi tutti precisi e con lenzuoli in ordine. Essendo stanchi, senza pensarci su, si misero a dormire in uno di questi. E qui mi fermo. Quindi c'è un mix un po' di tutto.
0: Beh, certo, tutto non lo possiamo chiudere.
2: Tutto non si può dire. E la sorpresa sarà quando arrivano i nani che li troveranno dentro questa casa.
1: Hansel e Gretel che vanno a dormire nella casetta dei 7 nani di Biancaneve.
2: Non vi diciamo lo scompiglio che succede.
0: Dopo se no, che fanno?
2: Beh, possiamo solo dire sì, trovano un letto occupato, che nel frattempo c'è Biancaneve che ha scappata la matrigna, poi lei è finita dentro questa casa. E quindi i nani trovano questi 3 personaggi a dormire lì, Hansel e Gretel e Biancaneve, in casa loro.
1: Diciamo che i nani hanno avuto un momento di scompiglio nella loro vita. Ragazzi, adesso facciamo una piccola pausa e ci ascoltiamo un brano che Andrea ha inserito alla fine del libro, riportando il testo. Il paese delle favole, dei nomadi, che sarà un po', diciamo,
2: un mix di quello che trattiamo in questo libro.
1: Nella storia comunque si può dire che è come il brano che conclude un po' la festa,
2: esatto,
1: no? Nel castello di Neuschwanstein.
2: Esatto, perché la copertina c'è questo castello, sì, di Neuschwanstein in Germania, che poi cosa ci sta dentro questo castello lo scoprirete appunto solo leggendo, non solo, solo vivendo, come diceva Battisti.
1: Solo,
2: anzi,
1: leggendo.
2: In questo caso Mogol, perché lui è l'autore del testo.
1: Adesso ci ascoltiamo il paese delle favole dei nomadi.
0: Sentiamo, sentiamo.

0: siamo all'ultima parte oggi e vediamo un po' adesso che cosa facciamo. Dici tu
1: cosa facciamo? Continuiamo a parlare di fiabe, favole, personaggi dei cartoni animati, ma anche personaggi della pop culture, della cultura pop, quella televisiva, perché non ci siamo limitati io ad Andrea a miscelare i personaggi dei cartoni animati con quelli delle fiabe, ma ci abbiamo dato anche una spruzzata di personaggi della televisione contemporanea per non farci mancare nulla.
2: No,
0: bello.
2: Un po' di modernità ci vuole.
1: E quindi adesso vi rinfresco anche la memoria leggendovi la quarta di copertina, così facciamo un riassunto immediato di quello che abbiamo detto finora. Cosa potrebbe succedere se un cortocircuito narrativo smarrisse la bussola delle storie divenute intramontabili e rimescolasse tutto in maniera molto pop dadaista? Stamattina uno al bar mi ha chiesto: ma che vuol dire pop dadaista?
0: Difficilissimo. Tu dici tutte le cose difficilissime.
2: Qualcosa con i dadi.
1: Esordirebbe un mondo fantasmagorico dove i confini fra le pagine delle fiabe, i fotogrammi dai cartoni animati e le icone della TV si rimescolerebbero in un gioco di scatole cinesi dove una sorpresa è più bizzarra dell'altra. Biancaneve che incontra nel bosco il nonno di Heidi, la regina che chiede consiglio ad Alexa, Pollicino che incontra Superman, Cenerentola che ruba la Porsche al principe, un postino televisivo che distribuisce inviti a tutti i protagonisti delle storie e una grande festa di nozze in un castello sfavillante.
0: Tutti c'erano.
1: Tutto, c'è di tutto, Nazareno, un minestrone incredibile.
0: Ecco.
1: Gli autori rimescolano le carte del nostro immaginario collettivo. Tra scarpette incollate, batterie scariche, incursioni inaspettate, c'era una svolta, è il crossover definitivo dove il mito si sporca le mani con la cultura pop ribaltando tutti i finali.
0: Allì.
1: Siete pronti per la magia? Cambiamo canale, siete pronti ad aprire la busta, Nazareno?
0: Vedi un po' qua la faccenda.
2: C'è un libro per voi, non c'è posta per te. C'è il libro per voi.
0: Giusto,
1: però
0: giusto.
1: È servito. Abbiamo un po' svelato un arcano, no?
2: Sì, però non lo diciamo. Anche
1: non
2: se
1: lo
2: c'è
1: diciamo
2: dentro.
1: Ufficialmente.
2: Chi vuole capire, capisce.
1: Non lo diciamo ufficialmente. C'è questo personaggio in bicicletta che attraversa tutte le fiabe. Poi qui l'incipit che dice: siete pronti ad aprire la busta. Insomma, Nazareno, a te cosa fa venire in mente questa cosa?
0: Non me lo dire che qui è difficilissimo.
1: Mi sei un po' in deficit sulla cultura pop,
0: ecco,
1: però,
0: capito? Quindi voi siete più là. Già,
2: dopo te lo dico a parte che non sente nessuno.
0: Bravo, ecco, facciamo così.
1: Andrea, ci vuoi elencare le favole che abbiamo rimaneggiato, che abbiamo svoltato in questo libro?
2: Sì, abbiamo quella di Biancaneve in apertura, poi a seguire abbiamo Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, Il Brutto Anateo, Antrocolo, I Musicanti di Brema e Cenerentola.
0: Tutti carini, questi ci piacciono.
1: Poi abbiamo l'epilogo, che potrebbe essere considerato quasi un altro racconto.
2: Sì, un altro mini racconto molto particolare, dove si svela appunto tutte queste fiabe, da cosa sono appunto collegate.
1: Esatto, non sapendo come poterlo intitolare, l'ho chiamato semplicemente epilogo.
0: Epilogo, vero?
1: Epilogo, parte finale, sì, parte finale. Qual è la fiaba, Andrea, che quella che ti ha divertito di più imbastire e quella che ti ha creato più difficoltà?
2: Quella che mi piaceva più di Biancaneve, quando dove la matrigna si consulta con Alexa, anzi è lo specchio, sì, c'ha lo specchio, ma c'ha con la voce di Alexa.
1: Prima Alexa. Aveva Siri, però, prima aveva
2: e
1: Siri.
2: E vi invitiamo ad andare a guardare anche il Book Trail che abbiamo realizzato io e Moreno con le nostre voci fuori campo, vi divertirete.
1: Dobbiamo postarlo sulla...
2: Ha detto la voce fuori campo, abbiamo ridoppiato alcuni personaggi.
1: Dobbiamo postarlo sulla pagina della trasmissione, Andrea, dopo ricordami.
2: Come no?
1: Perché assolutamente potremmo farlo ascoltare in finale, sai che è vero? Sai, sì, adesso però non l'ho detto alla regia, quindi niente, dai. C'è su YouTube?
2: Ci dovrebbe essere.
1: C'è su YouTube.
0: YouTube.
1: Ha Adele, vuoi istruire la mia regia e dirle di trovare il video di Andrea per mandarlo alla fine, per favore?
2: Il video su YouTube, va sul mio canale, o se no, se ci ascolta qui, basta che va su YouTube, il book trailer lo cerca lì.
1: Andrea, guarda, sta calando tutto in diretta e non ci vergogniamo.
2: Sì, di cercarlo su YouTube, tanto dopo te lo conosci qual è. Così sul mio canale di YouTube sta.
0: Forse lo facciamo, dai.
2: Sì, sì, così possiamo ascoltare anche.
1: Sì, così
2: questa,
1: facciamo
2: anche ascoltare.
1: Facciamo ascoltare il book trailer.
2: Intanto lo ascoltano un attimo loro, poi sì, lo mandano in diffusione.
1: Questa
2: andiamo ad

0: stata anche una sfida per me, quella di mettere la mia personalità al servizio della struttura che in qualche modo aveva già creato Andrea. Poi magari gli chiedevo se potevo cambiare delle cose, soprattutto sul finale, che mi sono sentita di stroncare, gliel'ho detto.
1: Ha fatto segno che ok, ha trovato tutto, hanno trovato okay. Il video.
0: Quando ho dovuto dire ad Andrea che il finale non mi piaceva, dico chissà se la
2: non
0: prende.
2: Ti piaceva,
1: no, ma non lo pensavo, l'ha fatto male. Ma tu come hai detto uno diverso proprio a quello che ho scritto io, ti dirò, mi è piaciuto molto di più rispetto a quello che ho scritto
2: vedi,
1: io.
2: Vedi
0: no, il finale
1: gli è dato un tocco in più diverso dal solito,
2: è ma stata... questo è forte, allora è forte,
1: sì. Cominci finale... a sentarlo, questo è forte,
0: il finale non c'era proprio, dico no sul finale non ci siamo, mi oppongo
1: e non c'è problema, a volte capita di scombinare tutto,
0: ho
1: meglio.
0: Mantenuto un elemento,
1: sì, diciamo, sì, non lo diciamo,
0: che è l'elemento che Andrea ci tiene in moltissimi dei suoi romanzi ad inserire. Chi legge Andrea magari già lo può immaginare, perché
1: no, se non lo diciamo, di mettere dentro i protagonisti, in questo caso io, oppure con chi collaboro, in questo caso c'è finita dentro Morena,
0: sì, diciamo...
1: che io e lei siamo dei personaggi all'interno di questo libro,
0: ecco.
1: Però cosa ci azzecchiamo noi con tutto questo mondo di fumetti, compagnia varia?
0: Andrea ha questa particolarità diciamo ama all'interno di alcuni suoi romanzi comparire in un punto
1: un
0: del
1: romanzo, un po' come dice
0: con
1: facciale comparse
2: un pochino, è giusto questo.
1: O come tra i protagonisti principali, oppure ogni tanto qualche comparsa, piace fare qualche incursione.
0: Andrea ama comparire all'interno dei propri romanzi e io magari se l'avessi scritto da sola questa cosa non l'avrei fatta, ma sapendo che a lui piace, è una sua anche caratteristica, ho deciso...
1: Come se fosse, diciamo, un marchio, come un copyright,
0: ecco,
1: per me. Mi
0: esatto,
1: fa.
0: Esatto. Ho deciso di lasciare nel finale questa nostra incursione, ma di cambiare tutto il resto.
1: Sì, il resto anche, poi tra l'altro, anche un ricordo, una collaborazione che uno ha fatto proprio con una persona, che almeno si ricorda che quella, anche se c'è i nomi scritti sulla copertina, però è bello dell'unione che si sono fusi insieme, che è venuto fuori questa cosa grazie ovviamente a tutti e due,
0: ma tra l'altro
1: a prescindere da chi sia la persona,
0: tra
1: in questo
0: l'altro,
1: caso parliamo di Morena,
0: è anche bellissima l'idea, no, che noi ci poniamo sullo stesso piano dei personaggi immaginari,
1: esatto.
2: Anche questo è bello, su.
1: Ci servono i fumetti, ci servono in carne e ossa, chi lo sa.
0: Tra l'altro Andrea ha fatto anche una bellissima elaborazione grafica, no, di noi come disegni,
1: noi come fumetti,
0: come fumetti animati, sì. Io direi, se la regia ce l'ha disponibile, di far ascoltare il trailer che Andrea ha creato, perché è stato...
1: Se lo vedete dopo su YouTube vi rendete conto ancora più divertente.
0: È stato
2: il trailer, sentiamo il trailer.
0: È stato lui, è il malfattore, quindi adesso ve lo faccio sentire.

0: libro c'era una svolta.
1: Via Regina, il libro è già uscito e si sta diffondendo ovunque.
0: Sai dirmi chi lo ha scritto?
1: Certamente, lo hanno scritto Lorena Oro e Andrea Serino.

0: piano, altrimenti il nonno di Heidi ci sente.
1: Lupo, cosa ci fai sul letto di mia donna? Non mi dire che te la sei mangiata.
2: No, figurati, stavo aspettando che il postino consegnasse il libro di Morena e Andrea.
1: Ma che mani grandi che hai!
2: Per tenere meglio il libro.
1: E che occhi grandi che hai!
2: Per leggere meglio il libro c'era una svolta.
1: Che bocca grande che hai!
2: Per raccontare meglio le storie descritte.
3: Oh mio principe! Devo scappare ad acquistare il libro di Morena e Andrea.
4: Tra poco me lo porterà il postino. Ti prego, resta.
3: Oh, mi dispiace, ma voglio l'esclusiva. Ops! Ho perso la scarpetta. Pazienza, il libro ha più urgenza. Cocchiere, forza, portami in libreria.
4: Non perdetevi, il libro c'era una svolta.

0: magia ha cambiato canale.
1: Siete pronti ad aprire la busta? C'era una svolta. Il nuovo libro di Morena Oro e Andrea Anselini. Monetti Editore.
2: È stato divertente, Andrea mi ha lanciato nuove...
3: Ti ho mandato delle battute.
2: Nuove sfide, io l'ho lasciato fare, mi sono affidata. Prima di giungere alla nostra conclusione, io vi vorrei leggere un altro pezzettino del nostro libro.
4: Vediamo, cosa c'è?
2: E appunto... So che non sta bene perché non è bello svelare l'epilogo, ma non è proprio l'epilogo.
3: Non si capirà molto quello che andrà a leggere.
2: Non è proprio l'epilogo finale, preepilogo.
4: facciamolo. Ecco.
2: La cerimonia di nozze al castello di Neuschwanstein fu un evento indimenticabile e memorabile. L'animazione era stata affidata a Qui, Quo e Qua, assieme a loro zio Paperino, Chip Chop e zio Paperone, con l'aiuto di Topolino e Minnie. La parte musicale era stata affidata al trio dei Chipmunk, che con il loro leader Alvin cantarono tutti i brani. Molti erano gli invitati accorsi da ogni dove e tutti parteciparono e assisterono entusiasti. A un certo punto la musica finì e calò il silenzio nella grande sala gremita di ospiti. Le luci si abbassarono e magicamente una parete si aprì come due ante scorrevoli di un armadio, suscitando la meraviglia generale. Dietro comparve un grande palcoscenico con una suggestiva scenografia fatta di schermi a LED, dove scorrevano intriganti filmati delle gesta più significative dei personaggi presenti. Clip molto ben confezionate da esperti grafici che, con magnificenza sfavillante, celebravano il contributo straordinario che tutti avevano dato nel popolare l'immaginario collettivo e la fantasia delle genti di tutto il mondo. In mezzo al palcoscenico svettava candida e luminosa una grande busta chiusa. Il principe, al colmo dell'eccitazione, scalpitava dalla voglia di annunciare un ospite che fino ad allora non si era palesata, restando ben celata nelle stanze private del castello. Amici miei, è per me un grandissimo onore presentarvi una personalità di spicco nel panorama della nostra televisione che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere qui con noi stasera per rendere questo evento ancora più indimenticabile. Signore e signori e asterischi vari, è con noi Maria De Filippini, proclamò a gran voce. A questo annuncio gli astanti furono travolti dall'entusiasmo e si profusero in un applauso scrosciante che divenne quasi un boato che si levò fino al soffitto e che sembrava non dovesse mai finire. La figura di Maria De Filippini si stagliò sul palcoscenico avvolta in un sobrio tubino nero. Fasci di luce colorata le giocavano intorno esaltando il momento veramente topico e inaspettato. Tutti si stavano chiedendo cosa sarebbe successo di lì a poco. Nessuno di loro aveva sospettato nulla ricevendo la lettera consegnata da quello strano postino. Difatti, era vestito come Massimo Troisi nel film Il Postino e non lo avevano associato a una certa determinata trasmissione. Vuoi vedere che ci sarebbe stato un momento strappalacrime per qualcuno di loro? Maria stringeva in una mano una cartelletta e nell'altra il microfono. Come suo solito, non si profuse eccessivamente nei saluti. Ben trovati. Quella che vi racconterò stasera è la storia di un uomo che ha sempre vissuto una vita molto modesta, fatta dello stretto necessario. A volte ha attraversato anche momenti di miseria e di solitudine, ma ha sempre cercato di provvedere a se stesso facendo lavori di falegnameria, finché non scoprì di essere molto bravo a fare burattini. Il primo che costruì si animò magicamente, cambiando per sempre la sua vita. Era un bel pezzo di legno che si era portato a casa dalle montagne della Svizzera, quando da giovane andò a fare l'unico viaggio della sua vita a Maienfeld. un tocco di abete bianco che un fulmine aveva spaccato, che era bello come la fine del mondo. Con una sega sezionò una parte di un grosso ramo e se lo caricò in spalla, riprendendo il sentiero che riconduceva giù in paese, tutto contento. Chissà quanti begli oggetti ne avrebbe ricavato nel suo piccolo spartano laboratorio. Mentre camminava sotto il peso del pregiato ciocco, vide una figuretta femminile china vicina ai cespugli, intenta a frugare fra l'erba. Era una bella mattinata di settembre e l'aria era umida e profumava di resina. La donzella aveva i capelli nascosti sotto un fazzoletto color lilla, ma delle ciocche brune spuntavano lucenti dal triangolo di stoffa che teneva legato sotto il mento. L'uomo si fermò alle sue spalle, a qualche passo da lei, e senza spiegarsi il perché, la salutò allegramente. «Buongiorno, signorina!» La poverina, presa alla sprovvista, sobbalzò dalla paura e lanciò un grido, alzandosi di scatto e volgendosi verso di lui. Egli ebbe la rivelazione di due grandi occhi nocciola sgranati che lo guardavano atterriti. Dal grembiule sfuggitole di mano le caddero i funghi che stava raccogliendo. L'uomo del quale voglio ora dirvi il nome, quest'uomo che si chiama Geppetto, si sentì veramente mortificato per averle causato quel grande spavento. Buttò per terra il suo ceppo e si precipitò a raccogliere i funghi della ragazza che, intimorita, però indietreggiò. «Mi dispiace immensamente di avervi spaventata. Vi chiedo umilmente perdono», si scusò Geppetto, sentendosi molto turbato da quegli occhi così grandi dal colore caldo. Radunò in fretta i funghi e glieli porse. La ragazza arrossì lievemente. Era giovane e indossava abiti molto logori, dai colori un po' lugubri, ma era decisamente incantevole. Geppetto sentì che il cuore gli accelerava i battiti. E qui mi fermo.
4: Bravissima, vedi? È stata brava a farvi sentire di che è questo bel libro.
2: Nazareno, che te ne sembra di questa rilettura dell'incipit di Pinocchio insieme che accade nelle montagne di Heidi?
4: Io penso che tutti stanno dicendo lo prendo o non lo prendo.
3: E questa, ci posso dire che ci siamo fumati pure.
2: Questa alcuni. Storia viene raccontata da Maria De Filippini, tra l'altro.
4: Così è la faccenda. Questa.
2: Così è, hai detto la parola magica, così è.
4: Ecco, quindi che vogliamo fare?
2: Tra l'altro, vogliamo anche parlare un attimo di queste immagini che abbiamo inserito. Andrea, vi faccio vedere anche la copertina intanto del libro mentre tu ci racconti le immagini, dai.
3: Una è questa qui, che diciamo di Hansel e Gretel, che si perdono nel bosco e Hansel c'ha il telefonino, eccola qua.
2: Allora, aspetta che giro la camera, eccoci. Bene, c'è questa immagine di Hansel e Gretel nel bosco pieno di antenne e di artifici tecnologici.
3: Qui abbiamo Cappuccetto Rosso con l'overboard, che prima diciamo di Hansel e Gretel, l'aveva spiegato loro, chi lo sa?
4: Ci sono tutti,
3: lo scoprirete.
4: Ci sono tutti.
2: Ma quella che io più amo in assoluto è questa, ragazzi. Il lupo.
4: Ah, il lupo, pure,
2: vabbè, il lupo di Cappuccetto Rosso. Scappiamo che sta guardando via. Uomini e donne seduto nella poltrona in salotto.
4: Eccoci qua, vedi? Dove si arriva?
2: E questi sono gli elementi di cultura pop e trash, diciamolo, Nazareno, dai.
3: Allora, c'è quest'altra, facciamo. Biancanevi 7 nani, in un modo diverso al solito.
2: Sì, molto, molto punk, molto malavitoso, punk malavitoso.
3: Con
2: dai.
3: I nani che sembrano dei camorristi, un po' anche piccoletti, questa barba un po' tipo Lucio Dalla Giovane, ricorda pure.
4: No, attenzione, mi prendo. Bisogna stare attenti.
3: No, perché c'erano alcuni che assomigliano veramente.
2: A chi? Scusami?
3: A Lucio Dalla assomigliano alcuni nani. C'erano di male che assomigliano a Lucio Dalla quando era negli anni 60.
4: Lucio Dalla, ecco pure.
3: Ricorda molto Lucio Dalla, alcuni nani ricordano.
2: E sai.
3: Vabbè, c'erano i nomi particolari, però,
2: Diciamo che.
3: Abbiamo attinto, diciamo, in modo non scherzoso, un po' dalla politica di quegli anni.
2: Allora, diciamo anche che Andrea gli va dato atto e merito di questo, come fece in Pinocchio punto zero, ha approfittato dell'ambito leggero per buttare là qualche staffilata più satirica, no? Diciamo,
3: ho filato un po' di più la penna.
2: Sì, ci abbiamo infilato dentro anche un po' di satira, lui l'aveva, come dire, imbastita, io ho raffinato in certi tratti, in certi passaggi il linguaggio, ho calibrato un po' la struttura, però ho deciso di avallare anch'io la linea satirica di Andrea, anche perché mi si confà, e non manca neanche questo aspetto, giusto,
3: diciamo,
2: Andrea?
3: Diciamo, uno dei nani proprio si chiama Brunettino. Ogni riferimento a una persona è puramente casuale.
4: Sì, ma è venuta fuori una cosa bellissima, quindi leggetelo.
3: Ne diciamo solo uno, gli altri non li sveliamo.
2: Naturalmente dobbiamo menzionare con estremo piacere e gratitudine Monetti Editore. Non l'abbiamo detto all'inizio della diretta e facciamo mea culpa, nostra culpa. Siamo riusciti a pubblicare questo libro con Monetti Editore, quindi
3: che
2: noi
3: ci ha appoggiato, sì, questo progetto, che lo ringraziamo veramente molto.
2: Ringraziamo veramente tanto Salvatore e la sua casa editrice, che abbiamo già conosciuto, sia per varie pubblicazioni, sia per i libri che Salvatore ha scritto, uno bellissimo dedicato al cammino di Santiago de Compostela, ricco di fotografie che lui stesso ha scattato, ma non mancheremo magari in futuro anche di conoscere qualche altro autore di questa casa editrice, che sta avendo molta fortuna, ha partecipato al Festival dei Libri di Torino, ma è anche reduce da Casa Sanremo, della quale ci ha parlato Lucia Nardi in una recente trasmissione, quale autrice inviata da Salvatore Monetti. Dunque grazie al nostro editore per aver supportato, avallato il nostro progetto, anche perché ho mandato il file a Salvatore con qualche reticenza, dico, perché magari è un genere che si discosta un po' da quello abituale a cui la casa editrice si dedica. Sono, diciamo, un pochino più seri.
3: Sì, diciamo, non ci piace, a me, perlomeno parlando per me, non mi piace seguire le mode. Se tutti vanno in una direzione, io sono quello che è al contrario.
2: Perfetto, ecco. Perfetto, ci piace uscire dalla scatola, ho fatto un post questa mattina proprio inerente a questo. Suonano le campane, caro Andrea.
3: Ci dobbiamo andare a confessare al prete, ecco, quello che abbiamo detto adesso.
4: No, però io voglio sapere, il prossimo libro qual è?
3: Un mio prossimo libro sta, diciamo, un libro horror questa volta, però da solo scritto.
4: Da solo questa da volta, solo scritto. Lasciamo stare la signora qua, perché deve lavorare qui lei.
3: No, quindi. L'altra volta, però, quando è stata ospite a me in diretta, ci hanno proposto di scrivere un seguito.
2: Sì, infatti.
3: E adesso che tempi metto il Cammino di Santiago di Compostela, mi è venuta un'idea. Alcuni personaggi questi potrebbero fare il Cammino di Santiago in un modo tutto loro, che poi dopo ti dirò dietro le quinte. Cosa potremmo metterci?
2: Uniamo il sacro al profano, non mettiamoci
3: limiti, dai. Una cosa divertentissima in mente, con quello che ci hanno detto anche poi in diretta. Il ci top sarebbe
2: qualcosa, sì, tra l'altro io poi t'avevo
3: cosa,
2: buttato là anche l'idea, no, di queste,
3: sì, di quelle immagini che mi hai fatto vedere,
2: di queste principesse che poi sono andate
3: in là con gli anni
2: hanno avuto delle vite matrimoniali, come dire, un
3: sofferte.
2: Po' sofferte e naufragate, e si sono date così un po' alla goliardia.
4: La goliardia addirittura,
3: infatti, proprio attinente a quell'immagine, poi magari si sentono un po' in colpa e vanno fare il cammino, perché no?
2: Tutto ci
3: potrebbero
2: può
3: ritrovare
2: stare.
3: Questi personaggi,
2: tutto
3: qualcun altro
2: ci può
3: si può
2: stare.
3: Aggiungere
2: tutto ci può
3: su
2: stare.
3: Un probabile seguito.
2: Adesso, intanto, caro Andrea,
3: ci vediamo il successo di questo.
2: Facciamo decollare questo C'era una svolta. Ecco qua, vi ripresento la copertina per Monetti Editore.
4: Uno alla volta,
2: Andrea Ansevini, sì, sì. Anche perché è proprio fresco, fresco di nascita. Diamogli il tempo di crescere, di diventare adolescente, adulto, invecchiare, dai, nel frattempo.
3: Il libro vecchio dopo invecchiato è sempre bello.
4: Ecco.
2: Sempre.
3: Vino invecchiato è buono, il libro uguale. Il libro invecchiato è sempre buono a leggerlo.
2: Tu sei uscito con qualche altra pubblicazione oppure
3: al
2: sei in procinto?
3: No, mi sono fermato qui con te. Poi adesso prossimamente uscirò, come hai detto, con questo libro horror. Nel frattempo sto ultimando un editing con un'altra mia amica, che siamo quasi alle battute finali. Un altro sempre con questa mia amica, lo stiamo finendo di scrivere.
2: Perfetto.
3: Poi ieri sera, come ti ho detto all'inizio, già ho 15 libri pronti, non un 16esimo pronto, finito a scrivere ieri sera, che adesso ha finito di leggere.
4: Ma
3: quindi
4: tanti
3: i libri pronti sono 16 già pronti.
2: Allora Andrea non è che scrive un libro, ne scrive diversi alla volta.
3: Ho finito uno circa, quello di ieri sera proprio, 16esimo libro, sono circa 300 pagine. Adesso solo dello stallo, che Adele si occuperà proprio di mettere delle fotografie all'interno.
2: Allora, secondo me Andrea ha la capacità di alterare le leggi della fisica e di fermare il tempo, quindi crea questo spazio-tempo dove appunto l'orologio si ferma e lui ha la possibilità di scrivere tutta questa roba, perché non so come fai.
3: Sarà, diciamo, un libro che può piacere sia ai bambini, possono piacere ai ragazzi, ma anche agli adulti.
2: C'hai già un titolo, ce lo puoi dire oppure
3: il
2: preferisci?
3: Titolo no, però diciamo riguarda, diciamo, il nostro cane che abbiamo a casa. Okay. E ci siamo dentro anche io, Adele, ci siamo finiti dentro pure lì.
2: Anche lì.
3: E stavolta sì, ci siamo anche io come protagonisti principali con il nostro cane. Cosa combineremo o cosa combinerà il cane? Lo scoprirete.
2: È un libro
3: particolare.
2: Allora,
3: ti ho raccontato dal punto di vista del cane.
2: Del cane, del cane. Okay,
3: stavolta,
2: okay,
3: dal
2: okay.
3: punto di vista del nostro cane, che racconta qualcosa su di noi. Oh, e racconta su di lui pure.
4: Però cosa? Pure.
3: Lo scoprirete leggendo.
2: Lo scopriremo naturalmente leggendo.
4: Salutiamo
2: il libro.
4: Salutiamo il cane anche perché.
2: Si può dire come si chiama?
3: Il cane si chiama Casper. Ecco, dai. Come il fantasma. Casper, come il fantasma.
2: Salutiamo Casper. Salutiamo
3: Casper. Ma è l'aria che ci ascolta che ci fa bau.
2: Allora, chiunque si appropinqui alla vita di Andrea deve sapere che può finire in un suo libro.
3: Preparatevi al peggio, nel senso
2: fornirgli
3: buono.
2: Fornirgli materiale per qualsiasi tipo di racconto.
3: La fantasia non manca.
4: Così hanno sempre qualcosa da leggere, no?
3: Sì, ci si diverte parecchio.
2: Ci dice la nostra Annalisa Michelangeli: sembra di stare in un quadro di Dalì, surreale ma bello. Lo leggerò, grazie Annie, grazie, grazie, grazie. Tra l'altro rinnovo l'invito a lei per la decima volta di venire qui in studio a presentare i suoi di libri, ma ha sempre da fare anche Annalisa, ha sempre da fare.
3: E poi il libro con un quadro, ciò che fai, con un'altra collaborazione che abbiamo messo in mezzo un quadro molto noto a livello nazionale.
2: Bene,
3: non diciamo
2: bene,
3: quale adesso. E questo è un altro libro che è stato scritto.
2: Bene, Andrea.
4: Dopo uno dopo l'altro, quindi.
2: Io ti ringrazio tantissimo per questa mattinata. Dobbiamo chiudere.
3: No, ringrazio voi per l'ospitalità, come sempre, per l'accoglienza. A te, Morena, Nazareno, alla regia Giola, tutti quanti coloro che ci hanno seguito alla radio, chi ci ha seguito all'ascolto.
2: Ecco. Grazie Andrea, soprattutto per questa per questo carico sempre di energia scoppiettante e irrefrenabile che ci porti. Ci dai sempre una bella scossa, ci fai sentire anche un po' inattivi, perché di fronte,
3: come dicevo l'altra volta, quella giornata macerata, la giornata era avvivata
2: di fronte a te, all'impressione di stare fermo, di essere un monolite, capito?
3: Invece stando fermo così è sempre divertente uguale. Ti guardi se sei in movimento.
2: Allora ragazzi, vi ricordo, c'era una svolta, mi raccomando, datevi una svolta anche voi, soprattutto quest'anno sotto l'ombrellone, leggetevi qualcosa di divertente, di svoltante.
3: Manca Natale, quando arriva Natale, come regalo sotto l'albero natalizio,
4: anche
3: non
4: Natale.
3: Le solite fiabe tradizionali che conoscete, ecco, queste fiabe risvoltate.
2: Questo libro ha tutto il tempo di crescere e di raggiungervi, mi
3: bambini
2: raccomando.
3: Bambini che ci ascoltate, dite ai vostri genitori e nonni di comprare questo libro.
4: Leggete che va bene leggere, ecco.
2: Allora io vi voglio lasciare con un bel aforisma che questa volta mi sono scritta. Andiamo. Eccolo qua: non sono pessimista ma sono quasi sicura che finirà male.
3: Comunque guarda, sarà un successo, diceva qualcuno.
2: Non solo, ma finirà male per tutti i ragazzi. Come si suol dire, dai, questa era una trashata, lasciamocela stare alla fine. Ragazzi, buon weekend.
3: Grazie a voi,
2: buon
3: ciao
2: weekend,
3: a tutti.
2: Divertitevi, state leggeri e compratevi. C'era una svolta mio e di Andrea.
4: Ciao a tutti.
2: Ci lasciamo con un altro brano. Avevamo selezionato, se non ricordo
3: male,
2: C'era una volta di Edoardo Bennato. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.
4: Ciao.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito.

ero andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Eccoci al nuovo appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caloroso benvenuto da parte di Morena Oro. Stiamo giungendo alla conclusione di questo romanzo che ci ha tenuto compagnia lungamente in queste settimane. Ci dispiace anche un po' magari salutare questi personaggi ai quali ci siamo sicuramente affezionati. Godiamoci dunque queste ultime scene tratte da questo libro bestseller internazionale, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. Continuiamo la nostra lettura. Abbiamo lasciato Andrea a Parigi insieme a Miranda per le sfilate, ma Andrea viene purtroppo raggiunta da una bruttissima notizia. La sua amica Lily ha avuto un bruttissimo incidente d'auto e i suoi genitori la informano che si trova in coma all'ospedale. Alex le fa pressione perché Andrea ritorni subito, ma Andrea tentenna, è titubante all'idea di abbandonare la situazione con Miranda, soprattutto in prospettiva del fatto che la sua esperienza a Runway si sta per concludere e se l'esito dovesse essere positivo si spalancherebbero per lei le porte di occasioni sicuramente più adatte alle sue ambizioni, magari diventare giornalista per il New Yorker. Ma continuiamo e vediamo cosa accade.

qualche modo ero riuscita a sistemarmi sul sedile posteriore della limousine prima che arrivasse Miranda. Avevo appena rimesso il taccuino firmato nella borsa di bottega veneta quando suonò il mio cellulare internazionale, fornitomi espressamente per il viaggio. Non era mai capitato che mi suonasse il telefono in presenza di Miranda prima d'ora. Feci per eliminare la suoneria, ma lei mi ordinò di rispondere. «Pronto», dissi, tenendola d'occhio. Stava sfogliando il programma, facendo finta di niente. «Andy, ciao, tesoro», era papà. «Ci sono novità?» «Ok», cercavo di limitare le parole al minimo. Era snervante ricevere una telefonata personale con Miranda seduta a pochi centimetri da me. «Ha appena chiamato il dottore. Dice che Lily potrebbe uscire dal coma da un momento all'altro. I segnali sono positivi. Non è meraviglioso? Ho pensato che dovessi saperlo subito». «È fantastico, assolutamente. Fantastico. Hai deciso se torni oppure no?» No, non ho ancora deciso. Miranda dà una festa domani sera e ha bisogno della mia collaborazione qui. Così, senti, mi spiace, ma non è il momento. Ti posso richiamare più tardi?» «Certo, chiama quando vuoi». Cercò di sembrare neutrale, ma dal tono si capiva che era deluso. «Bene, grazie per aver chiamato. Ciao». «Chi era?» chiese Miranda, sempre studiando il programma. Aveva appena cominciato a piovere. Era mio padre, dall'America». «Qualcosa ti impedisce di occuparti della festa di domani?» «Non avevo altra scelta, dovevo dirle la verità. Una mia amica ha avuto un incidente, è in ospedale, in coma per l'esattezza. E mio padre mi ha chiamata per darmi notizie e per chiedermi se ho intenzione di anticipare il ritorno. Considerò quello che avevo appena detto, annuendo lentamente, poi prese una copia dell'International Herald al Tribune che l'autista le aveva premurosamente fatto trovare in macchina. «Capisco, ma ho deciso di restare. So quanto è importante che io sia alla festa domani e ci sarò. Ci ho pensato moltissimo e voglio che tu sappia che intendo onorare l'impegno che ho preso con te, perciò resto». Non parlò subito. Poi sorrise appena e disse: «Andrea, mi fa molto piacere che tu abbia preso questa decisione. È assolutamente la cosa giusta da fare e apprezzo che tu lo riconosca. Devo ammettere che avevo i miei dubbi su di te sin dall'inizio. È chiaro che non capisci granché di moda e soprattutto che non te ne importa poi tanto. E anche se, come ti ho già detto, nel lavoro hai mostrato un adeguato grado di competenza, il tuo atteggiamento è sempre stato insoddisfacente. Oh, Miranda, per favore, lascia che sto parlando, non interrompermi. Stavo dicendo che adesso che hai dimostrato il tuo impegno, sono molto più convinta che valga la pena di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Devi essere fiera di te, Andrea». E inaspettatamente fece un gesto che contrastava con il suo personaggio. Posò la mano sulla mia e aggiunse: «Alla tua età ero come te». Ero paralizzata e prima che riuscissi a rimettere insieme le idee, la macchina si fermò davanti al Carousel du Louvre e l'autista saltò fuori rapidissimo per aprire le portiere. La prima sfilata parigina si svolse all'insegna della confusione. Era troppo buio e la musica decisamente assordante perché riuscissi ad apprezzare tutta quell'eleganza minimal chic. L'unica cosa che avvertivo chiaramente era il mio intenso disagio. Gli stivali di Chanel che Jocelyn aveva così premurosamente selezionato per la mia mise, golfino, trench in cashmere super aderente di malo e gonna di chiffon, mi davano la sensazione di avere i piedi infilati in un tritacarne. Avevo mal di testa e lo stomaco vuoto protestava minacciando ondate di nausea. Ero in piedi in fondo alla sala, accanto ad alcuni giornalisti di serie C ed altra gente di rango non abbastanza elevato da meritare un posto a sedere.
Con un occhio non perdevo di vista Miranda, con l'altro cercavo il posto meno imbarazzante per vomitare, se se ne fosse presentata la necessità. Alla tua età ero come te. Quelle parole mi ronzavano in testa senza sosta. Miranda riuscì a fare a meno di me per quasi un'ora, dopodiché si scatenò. Benché fossi nella stessa sala in cui si trovava lei, mi chiamò sul cellulare per chiedermi di portarle un bicchiere d'acqua. Da quel momento il telefono suonò a intervalli di 10-12 minuti e ogni richiesta si traduceva in stilettate dolorose alle tempie. Ring! Trovami il signor Tomlinson al telefono dell'aereo. Sorcino rispondeva al telefono del jet privato. Avevo provato 16 volte invano. Ring! Ricorda ai caporedattori che si trovano qui a Parigi le loro responsabilità. Tutti i servizi devono essere consegnati entro la deadline originale. I 2 o 3 caporedattori che avevo contattato in altri hotel parigini mi avevano riso in faccia prima di riagganciare. Ring! Portami un sandwich con tacchino all'americana. Non ne posso più di tutto questo jambon. Camminai per più di 3 chilometri con gli stivaletti che mi facevano vedere le stelle e lo stomaco sottosopra, ma a Parigi sembrava che nessuno sapesse cos'era un tacchino. Decisi che Miranda doveva essere perfettamente a conoscenza della cosa, perché in America, dove avrei potuto trovare tacchino a quintali a ogni angolo di strada, non mi aveva mai fatto una simile richiesta. Ring! Mi aspetto i dossier sui 3 migliori cuochi che hai trovato finora pronti nella mia suite per quando torniamo dalla sfilata. Emily protestò e frignò, ma promise che mi avrebbe faxato tutte le informazioni sui candidati selezionati in modo che potessi organizzarle in dossier. Ring, ring, ring. Ero come te alla tua età. Ero troppo nauseata e dolorante per godermi quella sensazionale parata di esilissime modelle. Me la filai di fuori per fumarmi una sigaretta. Naturalmente, nel momento esatto in cui tiravo fuori l'accendino, suonò di nuovo il cellulare. Andrea! Andrea! Dove sei? Cosa cavolo combini? Buttai via la sigaretta ancora spenta e corsi dentro con lo stomaco che si contorceva. Ancora poco e avrei vomitato. Sono in fondo alla sala, Miranda, dissi, infilando la porta e schiacciandomi contro la parete. A sinistra dell'ingresso, mi vedi? Ruotò la testa avanti e indietro finché i suoi occhi si posarono su di me. Non ti muovere, mi senti? Non ti muovere. La mia assistente dovrebbe sapere che è qui per assistermi, non per bighellonare in giro quando ho bisogno di lei. Il tuo comportamento è inaccettabile, Andrea. Continuando a parlare, venne fino in fondo alla sala e si fermò di fronte a me. Una modella in abito luccicante lungo fino a terra, con la vita in pero e leggermente svasato, ancheggiava in passerella tra la folla osannante. La musica passò all'improvviso da un canto gregoriano all'heavy metal. La testa mi pulsava. Tum, tum, tum. Miranda non smise di sibilare, anche adesso che finalmente aveva chiuso il cellulare. Feci lo stesso. Andrea, abbiamo un problema serio, molto serio qui. O meglio, tu hai un problema serio. Ho appena ricevuto una telefonata dal signor Tomlinson. Sembra che Annabelle gli abbia segnalato il fatto che i passaporti delle gemelle sono scaduti la settimana scorsa. Mi fissò, ma io ero impegnata nello sforzo di non vomitarle sui piedi. Oh, davvero? Fu tutto quello che riuscii a dire. Strinse le mani sui manici della borsa. Oh, davvero? Mi fece il verso. La gente si era accorta di noi e molte teste si giravano a guardarci. Oh, davvero? È tutto quello che sai dire? Oh, davvero? No, certo che no, Miranda, non intendevo questo. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Starnazzò in falsetto. Sarà meglio che tu faccia qualcosa, Andrea. Devi provvedere al rinnovo dei passaporti in tempo
perché possano partire questa sera. Non voglio che le mie figlie perdano la festa di domani. Mi hai capita? Per la verità, ero completamente incapace di comprendere come potesse essere colpa mia se i passaporti delle sue figlie erano scaduti, visto che le bambine avevano due genitori, un patrigno e una tata a tempo pieno perfettamente attrezzati per occuparsi di questo genere di cose. Ma se Miranda credeva che la colpa fosse mia, nemmeno il presidente degli Stati Uniti in persona l'avrebbe convinta del contrario. Non avrebbe mai accettato di sentirsi dire che le due bambine non potevano salire su un aereo diretto da Parigi quella sera. Ma non c'era niente che potessi fare, escogitare, organizzare, procurare documenti federali validi per l'espatrio in meno di 3 ore e per giunta in un paese straniero era impossibile, punto. Continuasse pure a ringhiare, esigere, minacciare. Niente da fare. Ero come te alla tua età. Affanculo lei, Parigi, le sfilate e tutte quelle modelle convinte di essere grasse. Affanculo tutta la gente convinta che il comportamento di Miranda fosse giustificabile in ogni momento e in tutte le situazioni solo perché sapeva mettere insieme una bella paginetta patinata. Affanculo Miranda per aver pensato che le somigliassi e soprattutto affanculo me e la mia scarsa autostima. Ero stufa di farmi maltrattare e umiliare da quella specie di diavolessa triste. Tirai fuori il cellulare, feci un numero in fretta e furia e stetti a guardare il suo viso che diventava più livido a ogni istante. «Andrea?» sibilò. «Cosa pensi di fare?» «Ti sto dicendo che le mie figlie hanno bisogno immediato di 2 nuovi passaporti e tu decidi che è il momento buono per fare 2 chiacchiere al telefono?» Mia madre rispose al terzo squillo. Non persi tempo a dirle ciao. «Mamma, prendo il primo aereo. Ti chiamo quando arrivo. Vengo a casa.» Chiusi il telefono prima che potesse rispondere qualcosa e alzai lo sguardo. Miranda era allibita. Sentii un sorriso farsi largo tra la nausea e il mal di testa. Ero riuscita a zittirla. Ma non durò molto. Si riprese subito. Avevo ancora una piccola possibilità di evitare il licenziamento, scongiurarla e abbandonare quell'atteggiamento di sfida, ma proprio non ce la facevo. «Andrea, ti rendi conto di cosa stai facendo, vero? Sai che se parti così mi vedrò costretta a... Vaffanculo, Miranda! Vaffanculo!» Per lo shock si portò la mano alla bocca. La gente tutto intorno cominciò a indicare e sussurrare, scioccata almeno quanto Miranda che una nullità come la sottoscritta avesse mancato di rispetto e nemmeno troppo a bassa voce a una leggenda vivente della moda. «Andrea!» mi afferrò per un braccio, ma io mi liberai con uno strattone. «Mi spiace, Miranda», annunciai con un tono di voce normale, per la prima volta da quando ero arrivata a Parigi. «Ma non penso di poter venire alla tua festa domani. Tu mi capisci, vero? Sono sicura che sarà perfetta, quindi divertiti. È tutto.» E prima che trovasse il fiato per replicare, misi la borsa a tracolla, ignorai la fitta di dolore ai piedi e uscii impettita a cercare un taxi. Non mi ero mai sentita meglio in tutta la mia vita. Tornavo a casa. «Jill, smetti di chiamare tua sorella squarciagola», gridò mamma contraddittoriamente. Non che fosse di molto aiuto. «Credo che stia ancora dormendo.» «Andrea, stai ancora dormendo», urlò, ancora più forte, rivolta verso la mia camera. Aprii un occhio e guardai l'orologio, 8:15 del mattino. Cielo, ma cosa pensava quella gente? Dondolai un po' sul fianco per radunare l'energia sufficiente a issarmi a sedere e quando finalmente ci riuscì, ogni cellula del mio corpo mi implorò di rimettermi a dormire. «Dondola, giorno», disse Lily, con la faccia a 2 centimetri dalla mia. Jill, Kyle e il piccolo erano venuti ad Avon per la festa del ringraziamento, perciò Lily era stata costretta a sloggiare dalla sua ex stanza di Jill e a traslocare nella mia. Stava appoggiata su un gomito e leggeva un giornale sorseggiando caffè.
È una vita che sono sveglia, grazie agli ululati di tuo nipote. Isaac piangeva? Davvero? Non posso credere che tu non l'abbia sentito. È dalle 6:30 che va avanti. È carino, Andy, ma deve imparare a dormire di più. Ragazze! Gridò di nuovo mia madre. C'è nessuno sveglio lassù? Nessuno? Non importa se state dormendo, basta che me lo diciate in una maniera o nell'altra. Così so quante frittelle scongelare. Basta che glielo diciamo in una maniera o nell'altra? Adesso la uccido, Lil. Rivolta verso la porta della mia camera, gridai di rimando. Stiamo dormendo. Probabilmente ne avremo ancora per qualche ora. Non sentiamo il piccolo che piange, né voi che gridate, e quindi continuate pure senza farvi scrupoli. E collassai di nuovo sul letto. Lily rideva. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e magari chissà congedarci anche da Andrea Sachs. Ciao, grazie di essere stati con me anche oggi.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Eccoci insieme, pronti a darvi il buongiorno alle 8:35 minuti di questo lunedì 1 giugno 2026. Sì, ci siamo entrati nel sesto mese dell'anno. È un mese bello, sicuramente un mese che ci porta direttamente all'estate ufficialmente, anche se noi crediamo di esserci già entrati con queste temperature. In questo momento siamo a 26 gradi, fa caldo parecchio, e questo fine settimana, quello appena trascorso, è stato proprio così, molto molto caldo. In realtà lo è stato in tutti i sensi, perché ha seguito un po' quello che accade qui nel territorio per le tante cose che riguardano soprattutto la politica, le elezioni comunali. Il clima si fa sempre più caldo in vista del ballottaggio in programma domenica e lunedì prossimi, dunque 7 e 8 giugno. E si tornerà a votare a Macerata per decidere chi sarà il sindaco tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli, candidato con il centrosinistra. E come dicevamo, in questo fine settimana ci sono state delle novità, che riguardano soprattutto il centrosinistra, dove è stato appunto ufficializzato il l'apporto, possiamo definirlo così, del dottor Romano Mari, presidente dell'ordine degli dei medici di Macerata, che insomma è entrato a far parte, possiamo dire così, del gruppo del centrosinistra, dove ha detto che sarà il suo uomo di fiducia, almeno così abbiamo letto da cronache maceratesi. E poi si sono scatenate tante dichiarazioni dall'altra parte, critiche. Comunque il dato di fatto è questo: si arriva al ballottaggio nel fine settimana e siamo convinti che chissà possa uscire fuori qualcos'altro dal cilindro. Però tutto sommato, insomma, sono diciamo opportunità che vengono colte, non c'è niente di illegale quello che viene fatto, anzi apparentamenti vari, possibilità di trovare più possibile raccogliere voti da tutte le parti. Questo quello che stanno facendo appunto i due candidati sindaco. Ma noi, tra le iniziative appunto di questa settimana, ne vogliamo così sottolineare una che si è svolta alla Badia di Fiastra. La diocesi chiude l'anno pastorale, la vera grandezza è condividere. Noi già ci siamo goduti questo articolo pubblicato da Cronache Maceratesi, sempre, e ci siamo goduti soprattutto le belle foto che sono state pubblicate in questo spazio ameno, straordinario, che abbiamo alla Badia di Fiastra, con tante persone, tanti fedeli che hanno affiancato il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, proprio in questa celebrazione di chiusura dell'anno pastorale. Le realtà che, leggiamo un tratto dell'articolo, le realtà che compongono unità pastorali, parrocchie, oratori e uffici della diocesi di Macerata si sono date appuntamento ieri pomeriggio alla Badia di Fiastra per la chiusura dell'anno pastorale, un passaggio importante nel segno del cammino vissuto dalla Chiesa locale, che porta con sé le testimonianze significative del Giubileo della Speranza, conclusosi nel gennaio scorso, e gli auspici dell'anno santo della spiritualità francescana attualmente in corso. Diversi momenti che hanno contraddistinto l'appuntamento: prima il ritrovo per la processione nel territorio della riserva naturale, poi la realizzazione di un podcast dal vivo al Giardino dei Principi, con canti e testimonianze che hanno ripercorso alcune delle tappe più significative dell'ultimo anno pastorale, dal Giubileo dei Giovani a Roma per l'anno santo della speranza, ai racconti legati alle opere di accoglienza e solidarietà portate avanti dalla Caritas diocesana, fino all'impegno missionario ricordato in particolare nel 60° anniversario delle missioni in Argentina. Diciamo che un momento molto particolare è stato quello durante appunto la celebrazione eucaristica di Monsignor Marconi, è stato quando sono stati accolti i candidati al Ministero dei Lettori, che sono Alessandra Campolo, Floriana Carletti, Monica Castellani, Roberto Delle Foglie, Francesco Paolo Donghia, Leila Giugioloni, Paola Guardabassi, Alessandro Machella, Massimo Marinacci, Giovanni Piccinini, Gabriele Principi e Giovanni Wang. Il Ministero dei Lettori, lo ricordiamo, è un ufficio liturgico della Chiesa Cattolica. Il lettore ha un ruolo attivo e di grande responsabilità nella comunità per la proclamazione della parola, la guida, la catechesi e l'animazione spirituale dei piccoli e degli adulti. Poi sono stati accolti i candidati all'accolitato, cioè Francesco Ansovini, Maurizio Canori, Stefano Coccia, Paolo Cotognini, Giuseppe Daniele, Giovanni Gentili, Elisabetta Marcolini, Enrico Melchiorri, Marco Perogio, Patrizia Prioretti e Gino Rosciani. Anche qui ricordiamo, l'accolitato è un ministero istituito dalla Chiesa Cattolica, affidato ai laici per il servizio all'altare e l'aiuto ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia. Insomma, veramente una bellissima cerimonia e celebrazione che è la di ieri all'Abbadia di Fiastra, sperando che abbiano trovato anche un po' più di refrigerio lì, visto il caldo, la calura che ci ha attanagliato in questo weekend, ieri in modo particolare. Ora andiamo sulla nostra pagina online di Radio Nuova, radionuova.com, in apertura: nuova giunta a Montecassiano. La sindaca Velchi, appena eletta, dice pronti con entusiasmo e nuove idee. Qui sotto abbiamo la foto, bei visi, sorridenti, tanti giovani che testimoniano come ci sia voglia veramente di fare. Beh, del resto noi Montecassiano lo conosciamo abbastanza, è un centro molto molto attivo, molto sempre pronto a cogliere anche quelle che sono le novità in arrivo, e peraltro in arrivo ci sono poi tante tante iniziative anche per l'estate, partendo da Svicolando, che arriverà in questo fine settimana, e poi tanti altri appuntamenti di vario genere. Noi naturalmente auguriamo buon lavoro alla sindaca Barbara Velchi, ma anche a tutta la sua giunta, composta, ci pare di vedere, ma abbiamo anche letto, anche da diverse donne, soprattutto da diverse donne. Come pure si è conclusa, parlavamo di iniziative, di manifestazioni, beh, questa al tennis a Tolentino sicuramente è una bella realtà, e soprattutto una realtà che riesce a portare qui da noi degli importanti appuntamenti, perché si è concluso il torneo di tennis Under 16 appunto a Tolentino, nei bellissimi spazi del circuito. Sebastiano Mantovani e Giulia Bonaccorso hanno vinto appunto questo torneo. Abbiamo una bella foto con la Cocciaretto, che come sappiamo campionessa italiana che si allena proprio lì al suo quartier generale a Tolentino, circa numero 40 del ranking, se non ricordiamo male. Quindi insomma è una bella sicuramente emozione anche questa per lo sport a Tolentino. Lavori di manutenzione al lago di Fiastra, riemerge l'antico borgo. Ci fa venire voglia di andarci a vedere, perché insomma queste foto che abbiamo sotto mano sono delle foto molto molto particolari. Il livello del lago di Fiastra è attualmente più basso di circa 8 metri rispetto alla normalità. A comunicarlo è l'amministrazione comunale, che informa come la situazione sia legata agli interventi di manutenzione programmata sulla diga del Fiastrone. Si tratta di lavori legati al risanamento e al miglioramento strutturale dell'infrastruttura, con operazioni mirate anche all'impermeabilizzazione della struttura stessa, rese possibili proprio dall'abbassamento controllato del livello dell'invaso. Le attività di manutenzione sono state programmate nel periodo primaverile, quando è più agevole operare in condizioni di minore invaso. Il comune rassicura e spiega che, salvo imprevisti, entro la fine di giugno inizierà il progressivo riempimento del lago, con il ritorno graduale alle condizioni ordinarie. Nonostante il livello più basso, il lago resta pienamente fruibile. È infatti possibile continuare a praticare pesca, balneazione, canoa, sport acquatici e attività all'aria aperta. La cosa interessante legata a questo basso livello delle acque del lago è che è sotto gli occhi di tutti uno spettacolo inconsueto. Tornano infatti visibili i resti dell'antico borgo di San Lorenzo al Fiume, con il suo caratteristico ponticello, normalmente sommerso dall'acqua dell'invaso. un'occasione rara che sta già attirando curiosi e appassionati di storia locale. Eh sì, ci ha incuriosito molto tutto questo. Sarebbe bello farci una capatina, come si suol dire. Picchio News apre con un'inaugurazione. A Trei è inaugurato Il Segreto, il nuovo ristorante nel parco di Villa Luzzi. Una serata ricca di emozioni, che è quella che ha segnato appunto l'inaugurazione del Segreto. Il nuovo ristorante immerso nel suggestivo parco di Villa Luzzi, una delle dimore storiche più affascinanti del territorio. L'apertura rappresenta non solo l'avvio di una nuova attività di ristorazione, ma anche una tappa importante nel percorso di valorizzazione dell'intero complesso voluto dalla marchesa Cristina Luzzi, che negli ultimi anni ha lavorato con determinazione per restituire nuova vita e a un patrimonio familiare ricco di storia e tradizione. Certamente, insomma, sappiamo quanto anche questi spazi, questi luoghi facciano parte appieno della storia del nostro territorio, in particolare della città di Treia. Ora, sempre tratta da appunto Picchio News, troviamo questa notizia. Questa notizia ci parla appunto di frutti. L'altro giorno noi abbiamo un po' provato a dire qualcosa a questo riguardo. Siamo in un periodo veramente ricchissimo di frutti golosi, possiamo definirli così. Una tira l'altra, le ciliegie sono la migliore tentazione della primavera. In questi mesi i banchi dei mercati si tingono di un rosso inconfondibile. La ciliegia, appunto, la ciliegia non è solo il frutto simbolo della primavera, ma un vero e proprio gioiello della biologia nutrizionale. Dietro la sua dolcezza si nasconde infatti una cascata di molecole bioattive capaci di dialogare intimamente con le nostre cellule. Quando consumiamo una manciata di ciliegie introduciamo appena 40 calorie, con quasi l'86% di acqua, 9 grammi di zuccheri e una quantità di grassi pressoché irrilevante. Poi, insomma, l'articolo continua, per chi vuole saperne di più. Adesso mi ha fatto venire una bella voglia di ciliegie qui, appunto, questo articolo tratto da Picchio News. Siamo, diciamo, nella parte finale della nostra, del nostro oltretitolo, la nostra rassegna stampa, quella appunto parte che comunque ci consente di ricordare, e qui insomma è anche molto da sottolineare veramente, che domani è la festa della Repubblica, quindi la rassegna stampa non ci sarà, però ci saranno tante manifestazioni proprio in occasione di questa giornata particolare, soprattutto in prefettura ci sarà appunto la cerimonia che consentirà, che porterà appunto diversi maceratesi ad avere onorificenze in questo luogo speciale. E poi, insomma, la festa della Repubblica si svolge un po' dappertutto in Italia, nel nostro paese, a Roma e via di seguito. Ci fermiamo con l'informazione locale per ritrovarci subito dopo le 10, stavolta però con le interviste del giorno.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Radio Nuova in blu. Radio Nuova in blu, il bello di essere unici.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la Sagra dell'Oca Rosa.

0: dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: il sito di Radio Nuova in Blu.
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra Stati Uniti-Iran, missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e

0: postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Il New York Times riporta che il nuovo testo negoziale degli Stati Uniti è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Poco fa una dichiarazione di Netanyahu secondo la quale il premier israeliano ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia a sud di Beirut. Martedì il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace. Ascoltiamo il Papa.
1: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora, obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti sotto la costante minaccia di licenziamento. Il risultato negativo al test per l'Ebola, il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. È un piacere dare il bentornato a Gaetano Quagliariello, dean della School of Government della LUISS, dove insegna storia contemporanea, è stato senatore e ministro delle riforme, dirige la rivista XXI secolo, e con Lorenzo Castellani ha da poco dato alle stampe, sempre per la LUISS, di un testo che ci aiuterà adesso ad avvicinarci alla giornata di domani, il Principe e la Repubblica, potere e istituzione in Italia dal 1943 ad oggi. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, già uno potrebbe dire, no, è un refuso, perché si parla della storia della Repubblica Italiana e si legge poteri e istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi? E non perché non 46, quando proprio grazie al referendum, che domani insomma ricorderemo e festeggeremo gli 80 anni della nostra Repubblica, tutti abbiamo in mente. Perché portiamo l'orologio 3 anni prima indietro?
1: Ma perché in quei 3 anni noi troviamo un po' il patrimonio genetico della Repubblica, e senza comprendere qual è questo patrimonio è molto difficile dire la storia di quello che accade dal 46 in poi. E dunque, è stata una scelta, diciamo, meditata e non casuale. Perché dico che c'è il patrimonio genetico? Perché innanzitutto c'è una cosa che è stata messa in evidenza anche da altri analisti, cioè in Italia i partiti sono nati prima delle istituzioni e soprattutto hanno acquistato una forza istituzionale prima che la Repubblica nascesse. Possiamo dire che dal momento in cui l'Italia si riunifica, anche quel governo Parri, no, che viene presentato come il governo del il vento del nord, in realtà era un governo di partiti, era un governo che era stato fatto attraverso l'accordo tra i partiti del CLN. Però non è solo questo, perché questo, diciamo, è il dato contato. Noi dovremmo ricordare insomma almeno, diciamo, altre 3 cose. La prima, la posizione internazionale dell'Italia. L'Italia sconta una forte debolezza nel campo internazionale, e in particolare anche nel campo occidentale, e questa è dovuta ad alcune cose che sono successe in quei 3 anni. Ricordiamoci che l'Italia è il primo paese a cui viene applicato il principio della resa incondizionata. Si è prima della Germania, prima del Giappone, si è dovuta arrendere senza fissare condizioni, e questa debolezza è stata accentuata anche da alcune scelte, diciamo così, improvvide, che furono fatte proprio in quel triennio. Ricordiamone una su cui di recente Elena Garossi ha scritto un bellissimo libro, e il fatto di decidere dopo l'8 settembre di non difendere la propria capitale, quando appunto il re andò verso l'Indisi, e lì si fissarono molti dei destini anche della Repubblica. Velocemente le altre 2, in campo economico, quella che noi chiamiamo economia mista, cioè insomma il compromesso tra un'economia libera, cioè liberista, diciamo così, di mercato, e un'economia che invece dà uno spazio attraverso i grandi enti di Stato. Beh, anche lì le basi che poi si sarebbero determinate definitivamente nel 47 vengono fissate in questo periodo. Infine, un elemento che avrebbe condizionato la prima della storia della Repubblica. L'Italia ha un'eccezione perché conosce partito comunista più grande del mondo occidentale, che si ritiene abbia assunto una via italiana. Sì. Si ritiene, nel senso che lo ritiene l'opinione pubblica, insomma, che è stato un mito che è durato per tanto tempo, lungo da sradicare. Beh, a quel mito si fissa con la cosiddetta svolta di Salerno, fissata da Togliatti, e siamo ancora all'interno di questo triennio. Ecco, poi che quella svolta fosse stata in realtà dettata dalle indicazioni di Stalin lo abbiamo scoperto solo quando sono stati aperti gli archivi sovietici.
0: Infatti, il pensiero poi va lì. Quindi in realtà sono nevralgici questi tre anni, è ovvio, no? Il 46, il referendum è stato il momento della svolta, tra l'altro referendum che nel suo esito tutt'altro che bulgaro, e sappiamo, no, tutte le polemiche che ci sono state anche rispetto l'esito referendario, ed è ovvio che qualsiasi svolta storica affondi le radici in quello che viene prima, però in particolar modo questi tre anni sono stati essenziali non solo per i fatti, ma possiamo dire anche proprio per quella macerazione interiore dell'Italia e degli italiani, una sorta di razione seminales rispetto alla svolta repubblicana.
1: Ma io credo di sì, e questo va tutto, diciamo, come direi a merito della Repubblica. Cioè, la Repubblica è stata un successo anche se è stata una storia difficile, difficile sin dai suoi esordi e da ciò che si portava dietro. A quello che lei dice mi fa venire in mente una curiosità sulla quale si riflette poco e che invece è esattamente il segno, no, di questa difficoltà. I primi due presidenti della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola e Luigi Einaudi, avevano votato per la monarchia.
0: Erano monarchici, per quanto monarchici liberali ovviamente, però sempre monarchici, anzi soprattutto mentre Einaudi più la prima fase, diciamo, De Nicola si era confermato fino alla fine, quindi in effetti è vero, non ci si pensa mai a questo.
1: E questo evidentemente, ripeto, al merito della Repubblica, perché ecco, noi diciamo nel libro che questi 80 anni vanno considerati un sofferto successo. Che sia un successo, io credo, ce lo dicono le condizioni nelle quali ci troviamo oggi, le condizioni economiche, ma anche le condizioni politiche, soprattutto quelle che riguardano la collocazione del paese nell'ambito internazionale. Insomma, che sia stato sofferto, ecco, ce lo dicono innanzitutto i punti di partenza e poi le tante crisi che abbiamo dovuto superare, dimostrando una resilienza che probabilmente nell'ambito occidentale nessun paese ha dimostrato allo stesso grado.
0: Questo è interessante perché mi fa anche riflettere rispetto alla congiuntura, no, che stiamo vivendo. Sicuramente l'Italia più di altri paesi europei per tanti diversi motivi è esposta rispetto alla crisi economica derivante dal blocco di Hormuz, e vediamo che l'Italia fa sempre due passi avanti e uno indietro, punta sempre il dito contro l'Unione Europea, convinta che le responsabilità arrivino da lì, perché ora sentire contestazioni della burocrazia europea quando vediamo la nostra burocrazia italiana sicuramente è un po' straniante, però allo stesso tempo mi chiedo dunque se l'Italia sia così resiliente, e molto più è vero di altri paesi europei, perché alla fine sappiamo resistere a noi stessi, cioè ormai siamo abituati o abbiamo fatto un know-how dell'affrontare, metabolizzare e superare le nostre contraddizioni. Quindi alla fine nel momento dei crisi, non lo so, troviamo una forza e una lucidità che nell'ordinario in realtà non figura in modo così lampante.
1: Ma guardi, porta su un terreno, diciamo, un po' estraneo a quello del libro.
0: Sì, però
1: ci vengo volentieri. Io credo che insomma le ragioni siano tante. Molte risiedono proprio nella qualità di quella che viene definita, insomma, la società civile, no? Che poi è quella che fa la forza di un paese, noi sappiamo tirarci sulle maniche e poi magari non ce lo riconosciamo, ma insomma l'Italia è stata un paese che ha svolto la rivoluzione di modernità più importante che c'è stata negli anni dell'immediato dopoguerra. Siamo passati da essere un paese fondamentalmente ancora rurale e contadino a una moderna democrazia industriale inserita all'interno del sistema degli scambi internazionali in un decennio, non in un tempo troppo superiore. Ecco, poi insomma accanto a questa, che forse è la qualità principale, ci sono oggi alcuni fattori che invece sono abbastanza originali. Uno di questi deriva dalle nostre istituzioni, che sono state un punto di debolezza per tanti anni, che quelle istituzioni sono derivate da un grande compromesso, quello che si è stato fatto con la Costituzione. A quel tempo noi non ci dobbiamo mai dimenticare che la Costituzione è stata un grande accordo che è stato fatto nel momento in cui il mondo si spaccava in due, cioè non è che stiamo parlando di una piccola crisi passeggera, stiamo parlando del fatto che c'era una spaccatura del mondo in due parti e l'Italia, nel momento in cui si stava scrivendo la Costituzione, non sapeva dove si sarebbe collocata, perché l'avrebbe saputo solo dopo. Questo porta gli attori principali, che allora erano democristiani e comunisti, ad essere prudenti, a fare in modo che insomma chiunque poi fosse risultato il vincitore lo sarebbe stato fino a un certo punto, in modo appunto da garantirsi in ogni caso, e questo indebolisce le nostre istituzioni. A lungo questo è stato un problema, e tant'è vero che noi a lungo abbiamo guardato alle istituzioni degli altri paesi, sì, che erano più stabili, eccetera eccetera, da qua i tanti tentativi di cambiarle, eccetera. Ora io credo che quel periodo è finito, noi ci troviamo di fronte ad un'altra fase, è una fase che dal punto di vista istituzionale non ha ancora compreso un quadro di garanzie all'altezza della rivoluzione digitale in atto, e dal punto di vista prettamente politico porta le democrazie a fare i conti con un fenomeno inedito che insomma genericamente viene definito populismo. Sì, ecco, in questa fase, che è una fase nuova, le nostre istituzioni sono più in grado di assorbire queste difficoltà di quelle dei paesi che abbiamo a lungo invidiato. Ecco, per esempio, noi se no non ci spieghiamo come mai l'Italia oggi ha conquistato la stabilità. Io insomma insegno anche in Francia, no? Quando vado lì è la domanda che anche in ambito accademico mi fanno di più: com'è che voi che avete invidiato la nostra Quinta Repubblica oggi avete un governo che dura tutta la legislatura e noi invece ci troviamo in queste difficoltà? E ovviamente questo lo si potrebbe, questo esempio con la Francia diciamo è addirittura clamoroso, lo si potrebbe replicare anche per altre realtà.
0: Eppure, e qui vengo proprio al titolo del libro scritto con Castellani, l'Italia in qualche modo, anche nella sua dimensione repubblicana ufficialmente avviata dal 1946, ha sempre cercato un suo principe.
1: Beh, insomma, il principe è lo stabilizzatore del potere, no? Ne diede questa definizione, è quello che stabilizza il potere e dà un ruolo egemone. Questa definizione per primo la diede Gramsci riferendosi al partito politico. Sì. No? Ecco, la nostra tesi è che il principe, che ovviamente è una categoria astratta, quindi è possibile anche che ce ne sia più di uno, no? Ma comunque colui che ha lo scettro, che stabilizza le istituzioni, non è più il partito, non lo è più da parecchio tempo, e il potere è transitato sempre di più verso l'inquilino del Quirinale, e lui il vero stabilizzatore del sistema, anche tenendo conto dei processi di europeizzazione del sistema a cui lei ha accennato. Ecco, secondo noi questo processo, poi appunto lo spieghiamo nel libro, però non svegliamo proprio tutto, non si tratta di un giallo, si tratta di un libro di storia, però
0: non c'è il maggiordomo alla fine, quindi.
1: No, però noi questo processo è partito già con Pertini, e da allora, anche se gli inquilini e il Quirinale sono stati molto differenti, diciamo, propensioni personali, per carattere, anche certo, per provenienza politica, però da allora questo processo è andato avanti. Se mi consente, diciamo, una fuga nei territori, diciamo, della sensibilità più che della storia, una conferma di ciò abbiamo avuto anche dal modo in cui un grande regista italiano, Sorrentino, ha presentato il suo ultimo film, no?
0: Sì.
1: La Grazia,
0: sì.
1: Dedicato al Presidente della Repubblica. No? E ovviamente lì parlava di un problema interiore del Presidente della Repubblica. Ecco, ci ha molto colpito il fatto che lui nell'intervista di presentazione ha detto: ma io sono ispirato un po' a Mattarella, un po' a Napolitano, un po' a Scalfaro, e magari c'è anche una pennellata di Cossiga. Ecco, cosa vuol dire, insomma? Che la funzione, il ruolo è diventato così importante da condizionare, diciamo, persino la dimensione interiore di chi ospita quel luogo, di chi occupa quel luogo. Ecco, questa è stata, diciamo, una suggestione che abbiamo anche ripreso nell'introduzione.
0: Ma in qualche modo i partiti, che per una fase storica sicuramente ridotta rispetto poi al vissuto della Repubblica fino ad oggi, sono stati, no, il principe, si sentono esautorati da questo ruolo, lo vogliono riconquistare in qualche modo?
1: I partiti oggi, bisogna intendersi, si fa presto a dire partiti, ovviamente le democrazie hanno bisogno del funzionamento dei partiti e dei partiti, però i partiti oggi sono una cosa molto differente da quella che abbiamo conosciuto, diciamo che sono poco più che una proiezione personale. Oggi i partiti sono stati delle grandi storie collettive, no?
0: Sì.
1: Hanno addirittura in alcuni momenti interpretato delle leadership collettive, no? Oggi i partiti sono qualcosa di più che un elemento personale, sono quasi partiti proprietari, nel senso che alcuni partiti appartengono proprio a qualcuno, addirittura compaiono, diciamo, negli assi testamentari, no?
0: Certo.
1: E altri sono così legati a una persona, no? Che fondamentalmente durano il tempo che dura
0: del favore della persona.
1: Insomma, basta vedere gli statuti, no? Gli statuti degli ultimi partiti, ecco. Ecco, anche di quelli più freschi, diciamo, quelli
0: freschissimi.
1: Non si nasconde più nemmeno questa cosa. Esatto. Cioè, un tempo veniva celata, no?
0: Sì.
1: Da una serie di norme statutarie, insomma, un po' contorte, che però poi riportavano tutto, diciamo, al centro. Oggi non lo si dice apertamente.
0: Infatti. E volevo riprendere un passaggio che ho trovato veramente interessante. interessante di quello che ci stava dicendo prima rispetto all'intelligenza artificiale, anche in grado, no? Il livello di inquinamento dell'intelligenza artificiale rispetto anche al funzionamento della macchina democratica, e la figura del principe, quindi di chi riesce a mantenere l'equilibrio, però del Presidente della Repubblica. Quanto alla luce dell'invasività dell'intelligenza artificiale, oggi sarebbe un azzardo una svolta presidenzialista, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ovviamente a quel punto con poteri rafforzati?
1: Guardi, il problema è esattamente quello che le ho detto prima, cioè a mio avviso noi non abbiamo ancora un quadro di garanzie, perché le istituzioni servono soprattutto a questo, cioè sono i bastioni a tutela della democrazia e della libertà, anzi della libertà e della democrazia, mi consenta, sì, di metterle in ordine. Ecco, noi non abbiamo ancora questo quadro di garanzie che si è identificato e che si è solidificato. Facciamo un esempio, quel che è successo un po' di tempo fa in Romania, no? Quando c'è stata una elezione diretta del Presidente della Repubblica, sì, un primo turno, sono usciti i risultati, si è scoperto che le fake news guidate anche da potenze straniere avevano inciso in maniera insopportabile su quelle votazioni.
0: Sì, sì.
1: E quindi il voto
0: è stato annullato, che è gravissimo, no? È drammatico.
1: Ora, è che soprattutto si può fare una volta, non è che possiamo fissarlo, sì, come regola, no?
0: Ci mancherebbe.
1: Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che istituzioni che concentrano meno il potere, in cui le scelte, insomma, non dipendono soltanto da una elezione in qualche modo decisiva, che a lungo hanno sofferto perché erano in grado di garantire una qualità decisionale, diciamo, più lenta e peggiore, e oggi sotto questo aspetto si trovano in vantaggio, cioè, certo, perché se noi facciamo dipendere tutta la vita di un paese da una sola elezione, ovviamente sto esemplificando, evidentemente basta riuscire a a condizionare il giudizio in quella elezione che tu condizioni tutta la vita del paese. Laddove, se le cose sono più souple, se la forza delle istituzioni si spalma su diversi livelli, i rischi sono inferiori. È evidente che ci troviamo in una fase di transizione, perché con la rivoluzione digitale, con l'intelligenza artificiale, dobbiamo ancora fare i conti, però in questa fase quelle democrazie che sono molto concentrate dal punto di vista istituzionale sono anche quelle più esposte.
0: Vorrei in chiusura, professore Quagliariello, commentare insieme, anche proprio alla luce del testo pubblicato con Castellani, le parole che le agenzie stanno cominciando a battere del messaggio di Mattarella. Mattarella in modo particolare ha scritto ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza del 2 giugno e ha detto che compito della Repubblica, e questo lo dice il principe, ascoltate, compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Quanto è attuale, drammaticamente forse attuale, questo richiamo di Mattarella?
1: Ma credo che sia il vero punto, in due sensi. Da una parte, noi assistiamo ormai da tempo a rivolte contro le istituzioni, no? che sono a volte suscitate da forze politiche che concorrono insieme alle altre, e a volte questo processo è anche molto particolare. Mi ha colpito, per esempio, faccio una digressione, no? L'ultimo risultato delle elezioni amministrative inglesi, no? Dove il partito di Farage ha avuto un grandissimo successo, il partito, diciamo, tra virgolette populista, no? È evidente che quel successo è determinato anche dalle condizioni economiche che si sono create in Inghilterra dopo la Brexit. Ma quelle condizioni erano state create dalla innanzitutto attività di quei partiti che oggi approfittano fondamentalmente di una loro sconfitta storica, perché erano stati quei partiti che non hanno voluto la Brexit, non so se mi spiego.
0: È stato quindi, chiarissimo.
1: Quindi da una parte c'è questo, dall'altra parte c'è un fenomeno che insomma non è meno grave, è quello di una sorta di disaffezione. È come se appunto le istituzioni appartenessero ad altri, e quindi fondamentalmente è possibile partecipare, diciamo, alla loro vita. Mi riferisco al fenomeno dell'astensione, ma non solo a quello. È come se appunto ci si potesse chiudere nel privato, pensare alla propria sfera, ritenendo che il resto in qualche modo non ci appartiene. È un fenomeno a cui le piedi sono esposte da tanto tempo. Ne parlava Tocqueville,
0: è vero.
1: In America. E però in questa fase, insomma, questo è un fenomeno particolarmente evidente e serio. E credo che insomma il presidente non solo faccia il suo compito, ma abbia ragione nel in guardia al fatto che il fenomeno possa diventare inarrestabile.
0: Grazie professore, buona giornata.
1: Grazie
0: Gaetano Quagliariello.
1: Io vi ricordo, grazie veramente.
0: Grazie ancora, vi ricordo ancora una volta Il Principe e la Repubblica, fresco di pubblicazione per Luiss University Press, è scritto con Lorenzo Castellani. Gaetano Quagliariello è Dean della School of Government, nonché ordinario di storia contemporanea alla Luiss, è stato senatore e ministro e dirige la rivista XXI secolo, ed è sempre un grande piacere ascoltarlo. E continuiamo il nostro percorso verso il 2 giugno, ricordando che il 2 giugno è stato importante non solo per la svolta repubblicana del nostro paese in quel momento assiale della nostra storia, ma anche perché è stato il primo suffragio femminile, il primo voto alle donne. E non so in quanti di voi sappiano che un ruolo importante per portare anche le donne al voto, per preparare le donne al voto, è stato proprio svolto il coperto d'Azione Cattolica. Buongiorno Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale Azione Cattolica settore giovani. Buondì, bentornata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, il coinvolgimento delle donne non era così scontato, quindi un ruolo importantissimo l'ha avuto Azione Cattolica, anche nella figura poi di spicco indimenticabile di Armida Barelli.
2: Esatto, sì, come dicevi tu Chiara, è stato importante il ruolo che l'associazione ha rivestito anche grazie alla grande mobilitazione che c'è stata in preparazione al voto. Siamo nei tempi in cui la gioventù femminile cattolica italiana aveva comunque continuato, era una delle poche associazioni che aveva continuato a operare anche durante il regime fascista, e proprio attraverso la formazione spirituale delle donne aveva come dire aiutato a creare anche una coscienza civica all'interno di questa grande comunità che di donne che si preparò anche al voto. Quindi ecco, formazione religiosa, spirituale, ma anche in qualche modo civile al voto che tantissime donne si apprestavano a fare per la prima volta.
0: E poi ricordiamo anche l'impegno nella Costituente, no? Molte delle donne elette all'Assemblea Costituente contribuirono a scrivere i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, e anche qua, insomma, l'Azione Cattolica, l'associazionismo cattolico ha avuto un ruolo essenziale, che poi negli anni è come se si fosse in qualche modo sbiadito, si è poco ricordato, si è poco voluto ricordare e sottolineare.
2: Ma guarda, questa è stata una delle più grandi critiche forse che è stata mossa ad Armida Barelli, no? In quegli anni sì. In molti le chiesero perché non ti sei candidata, perché non ti sei impegnata direttamente, e in realtà lei in una bellissima pagina di suo pugno scrisse che invece credeva fortemente nel valore della formazione spirituale, perché attraverso quello sarebbe passato l'impegno politico di tante donne, e così fu. Quindi un impegno che in realtà poi si concretizzò anche nella partecipazione di alcune donne che venivano dalla gioventù femminile all'interno della Costituente, che poi negli anni successivi continuò ad essere alimentato attraverso una grande partecipazione. Quindi forse un impegno che fa poco rumore, però dal basso, come una grande forma trasformativa della partecipazione democratica di fatto, quindi un movimento che coinvolse tantissime donne, giovani e meno giovani in questo passaggio di partecipazione che insomma fu determinante per la storia democratica del paese. Quindi ecco, questo è qualcosa che ereditiamo ancora oggi e che ci spinge a lavorare per una piena partecipazione di tutti alla vita del paese.
0: Come vicepresidente di Azione Cattolica Giovani, i giovani come vivranno questo 2 giugno? Cioè, c'è la consapevolezza della svolta e della portata del 2 giugno e della non scontatezza di essere, con tutti i difetti, una Repubblica democratica?
2: Ma io credo ci sia un grande senso di gratitudine attorno a questa data e a tutta la storia che ci portiamo dietro, perché insomma 80 anni non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi e soprattutto oggi nel tempo che viviamo, che è segnato da tante guerre, da tanti conflitti riscoprire il valore della democrazia come un luogo di una forma anche di tutela delle libertà, della possibilità di crescere in maniera serena, ma anche dove il conflitto viene vissuto come uno spazio generativo per una crescita di tutti, ecco, credo sia un valore che sentiamo forte. Quindi oltre alla gratitudine c'è anche la responsabilità poi di portare avanti sulle nostre gambe questi valori da cittadini e cittadine responsabili che anche nel nostro tempo di studio, di lavoro si impegnano anche per contribuire alla Repubblica.
0: Grazie e buon 2 giugno, Emanuela Gitto.
2: Grazie
0: ancora. Emanuela Gitto è vicepresidente nazionale Azione Cattolica Settore Giovani. Allora, dicevamo Repubblica Democratica, e così cita proprio e recita il primo articolo, articolo 1 della Costituzione italiana, che stabilisce principi fondamentali dello Stato. Quindi l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Il lavoro che non è soltanto salario, è importante, ma è un modo di realizzazione anche della persona e della conferma della dignità della persona. E con il proprio lavoro contribuiamo tutti, quindi anche con le diverse professioni e diverse anime, a costituire, a mantenere, a promuovere il nostro paese, perché il lavoro appunto è qualcosa che va oltre il salario, anche se è ovvio quello è determinante. Sapete che i presidenti della Repubblica poi durante i loro mandati nominano delle persone che si sono particolarmente distinte proprio sul lavoro, i cavalieri del lavoro. Buongiorno, è un piacere ritrovare ai nostri microfoni Giacomo Ponti, presidente di Ponte S.p.A. di Federvini, del Consorzio Italia del Gusto, appena nominato cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica Mattarella. Buongiorno e complimenti, presidente.
1: Grazie mille, Chiara. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, che tutto vado sul personale. Che emozione, certo, è essere insigniti di un, insomma, di un così prestigioso titolo?
1: È una grandissima emozione, perché finché non arrivi a ricevere la telefonata che ti comunica appunto che il presidente Mattarella ti ha nominato cavaliere del lavoro, sei un po' in quest'aria sospesa e quindi si tira da una parte un respiro di sollievo e dall'altra è una grande gioia, una grande emozione, perché per quanto ci riguarda è il coronamento di tante generazioni della mia famiglia che si è impegnata in azienda, di tutte le persone che naturalmente lavorano con noi. E infatti il mio primo pensiero è andato a mio papà, a mio zio e a tutti quelli che ci hanno preceduto, perché senza di loro, non essendo io imprenditore di prima generazione ma di nona generazione, nulla, non saremmo qua oggi, ecco, diciamolo così.
0: Beh, è qua oggi con sicuramente il peso ma anche il capitale importante di queste 8 generazioni che l'hanno preceduta, e davanti a sé ha tante sfide, perché in questo momento oggi essere imprenditori, tra l'altro in un settore chiaramente del Made in Italy, quindi con una proiezione internazionale, è importantissima. Beh, in un momento come quello che stiamo attraversando, che ormai da diversi anni stiamo attraversando, perché ora c'è la crisi di Hormuz con tutte le implicazioni energetiche, prima ovviamente c'è stato c'è ancora purtroppo la guerra russo-ucraina, ancora prima il Covid, quindi essere oggi imprenditori veramente ha una dimensione eroica, altro che cavaliere.
1: Ma non esageriamo, però certo le complicazioni sono molte, le leggiamo tutti sui giornali, tanto che alle volte si dice che the new normal is never normal, perché sì, ce n'è una tutti i giorni quando non sono due. Poi va tutto relativizzato, perché poi se pensiamo ai nostri nonni che magari hanno vissuto due guerre mondiali, forse era peggio, insomma, anche se io naturalmente l'ho sentito solo raccontare. Detto tutto questo, è chiaro che l'economia italiana, ma in generale con l'economia mondiale, potrebbe performare meglio se in un contesto di stabilità, perché immaginiamoci già solo i dazi americani, cosa fanno le aziende in un mercato così importante come gli Stati Uniti, ma pensiamo anche ai compratori negli Stati Uniti, adesso a luglio forse scadono ma non sappiamo se sono rinnovati, cioè tutta questa incertezza al netto poi di cose molto concrete come la bolletta energetica, perché chiaramente la crisi dello stretto di Hormuz, al netto della tragedia umanitaria che sta avvenendo in Iran per la guerra, ha causato degli aumenti dei carburanti, per esempio, ce ne accorgiamo tutti i giorni quando andiamo a fare il rifornimento, chiaramente, e però questo vuol dire che la logistica costa di più, che gli spostamenti coi camion costano di più, gli aerei costano di più, e quindi abbiamo proprio degli extra costi e chiaramente l'economia vive anche di aspettative, vive anche di sensazioni e quindi non solo di elementi razionali, e quindi se si intravedesse, adesso vediamo, leggiamo dai giornali che forse si è verso forse si trova un accordo, insomma, tra gli Stati Uniti e l'Iran, vedremo. Poi appunto al mattino sembra di sì, alla sera sembra
0: ormai
1: di no,
0: siamo costantemente in altalena,
1: esatto, siamo in altalena, però Siccome viviamo tutti appunto di aspettative, come dicevamo poc'anzi, è facile che se si trovasse questo accordo, al netto dell'inerzia del problema del passaggio delle navi, però se la visione è di una stabilità, l'economia ripartirà sicuramente con maggior vigore.
0: Io parlo, quando parlo con voi imprenditori, soprattutto degli imprenditori impegnati nei settori che poi vivono anche di export del nostro Made in Italy, trovo un granitico ottimismo. Da una parte mi dico, beh, se non fossero ottimisti non potrebbero fare gli imprenditori. Dall'altra però mi chiedo dove, cioè com'è che si fa avere questa capacità comunque di guardare non in modo fatalistico, perché poi ovviamente vi assestate anche per il peggio, ma che cos'è che poi vi spinge a dire beh, in qualche modo comunque ce la facciamo, ora aspettiamo questo momento ma poi ce la facciamo?
1: L'ottimismo dell'imprenditore credo che sia un pezzo del DNA, perché non bisogna mai scoraggiarsi e bisogna sempre vedere al futuro, avere sempre il piano B e anche il piano C nella propria mente o nelle proprie carte, perché una delle grandi capacità dell'imprenditoria italiana è la flessibilità, la velocità di reazione ai cambiamenti e la grande adattabilità inventiva, cosa che per esempio altri colleghi di paesi anche europei non hanno, e questo ci viene riconosciuto. Del resto noi siamo uno dei paesi che esporta di più al mondo, abbiamo traguardato la soglia dei 700 miliardi di euro, calcolando che siamo un paese che esporta manifattura, cioè prodotti trasformati in Italia, quindi non abbiamo il conto energia, perché noi non produciamo energia, non abbiamo risorse del sottosuolo e non esportiamo né uno né l'altro, e quindi questa è una caratteristica incredibile dell'Italia, no? Perché è un paese di manifatturiero, di trasformazione. Proprio per questo abbiamo dei prodotti straordinari e degli interi settori che fanno riferimento a imprese italiane. Pensiamo all'abbigliamento, al vino, al cibo, alla meccanica leggera, alla meccanica del packaging, al sistema arredo casa. Siamo veramente leader in tantissimi settori. E questo fa sì che ci sia tutta una filiera, quindi, perché non c'è l'approvvigionamento, poi c'è la trasformazione, c'è anche la distribuzione. E quindi tutto questo sistema è particolarmente efficiente ed è gestito da imprese italiane, per lo più familiari, e anche questo è un grande tratto distintivo della nostra economia.
0: E la sfida dell'intelligenza artificiale, quindi di una digitalizzazione, mi verrebbe da dire spinta, insomma, ha capito quello che voglio dire, come vi vede e come ci vede preparati?
1: È ancora secondo me un mondo da scoprire. Quello che posso dire, perché le implicazioni si possono immaginare, ma di fatto si iniziano a vedere nell'economia reale, ma non in maniera ancora così massiva, ma arriverà, perché sicuramente l'intelligenza artificiale è quasi da considerarsi ormai, è una provocazione la mia evidentemente, un asset, cioè una commodity, perché è una cosa che non è a disposizione dell'impresa italiana, è a disposizione di tutti i cittadini del mondo, e quindi bisogna saperlo utilizzare al meglio, perché tutti la utilizzeranno per fare, secondo me, tutti quei lavori ripetitivi di analisi e di magari di immissione dei dati nei sistemi informativi che sono come dire non a particolare valore aggiunto, quindi le persone potranno poi dedicarsi a mestieri o a compiti più interessanti e più a valore aggiunto, dove l'intelligenza umana mette quella cosa in più, anche perché credo che io ho provato a utilizzare l'intelligenza artificiale soprattutto su dati che ho che conoscevo, e devo dire che siccome poi va a prendere i dati da internet, ma tutti i dati che sono pubblicati su internet non sono sempre super attendibili, poi i risultati non è che sono super attendibili, quindi non bisogna prendere poi supinamente ciò che l'intelligenza artificiale ci propone, ci vuole sempre un'analisi critica, e questa sicuramente rimarrà con il compito degli esseri umani, insomma, viventi e non artificiali. Detto tutto questo, su alcuni velocizzerà alcuni processi, alcune decisioni, alcune analisi che magari oggi hanno bisogno di più tempo, questo tempo sarà ridotto. Quindi l'Italia deve investire comunque sull'intelligenza artificiale, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché tutti gli altri nostri competitor, perché dobbiamo ricordare che siamo tutti protagonisti di un mercato globale, non di un mercato locale, certo. E non possiamo far finta di niente che non ci sia, perché sicuramente tutti i nostri concorrenti la utilizzeranno in modo massiccio.
0: Non c'è dubbio. Grazie Presidente, ancora complimenti. Buona giornata.
1: Buona festa della Repubblica.
0: Buona festa della Repubblica anche a Giacomo Ponti, Presidente Ponti S.P.A., Presidente anche di Federvini, del Consorzio Italia del Gusto, appena nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il lunedì a quest'ora, lo sapete, il buongiorno per Ugo Scali. Buondì Ugo.
3: Ciao Chiara, un caro saluto a tutti.
0: Allora, prima di tutto ti chiederei veramente una tua riflessione, una parola rispetto a questa Parigi a ferro e fuoco. Ricordiamo la festa per la vittoria in Champions League del PSG, è stato un pretesto per una notte di scontri terribili. Si parla di un morto e 800 arresti, ci sono anche persone, alcune di queste ferite in modo grave. Veramente una delle scene che verrebbero voglia di dire basta calcio.
3: Il problema, io credo che non sia però soltanto il calcio, quando comincia certo. Il pretesto legato al fatto che, tra l'altro, poi una vittoria, perché pensate, abbiamo parlato di una vittoria della squadra francese, toglie, diciamo così, i freni inibitori e permette tutto, si può fare. È una cosa terribile, tra l'altro poi il bilancio dei feriti e di quant'altro cresceva di ora in ora durante la notte, la mattina dopo, domenica, insomma una situazione veramente brutta, tant'è che le prime agenzie si credeva ci fossero stati degli incidenti nella zona della partita, che solamente non è stata giocata in Francia, e invece purtroppo quello che è capitato è qualcosa che purtroppo Parigi ha già visto con le banlieue, con altre situazioni di questo genere, che devono essere evidentemente affrontate non soltanto dal mondo dello sport, ma credo un po' a livello di Stato e di governo centrale.
0: Sì, vedremo quello che succederà. Intanto andiamo allo sport, quello bello, fatto di vittorie, sconfitte, emozioni. Più che giocato, ciclato direi a questo punto.
3: Perché
0: ti porto alla Giro d'Italia, grande, bella incoronazione per Vingegaard, che ha dominato proprio il Circo Massimo.
3: Sì, ha dominato, ci ha emozionato perché ha vinto tantissime tappe, ho onorato, come si dice, il Giro d'Italia, è entrato nel club strettissimo, ora è diventato un G8 dei ciclisti che hanno vinto in carriera tutti i grandi giri, quindi il Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna. Ci ha deliziato con delle belle vittorie, con una signorilità davvero importante, una squadra che lo ha appoggiato senza devo dire strafare, con delle vittorie molto molto mirate. È stata un po' la cifra di questa Visma Lisa Bike, e poi obiettivamente un inno alla famiglia, perché sappiamo, no, le volte che lui vince ha sul manubrio la foto con sì. I figli e la moglie, li bacia, poi bacia l'anello, e ieri insomma i protagonisti sono stati proprio anche i suoi due bambini e la moglie, insomma i figli Frida e Ugo hanno dato spettacolo proprio sul podio con vista antica Roma. Un plus importante.
0: Bellissimo, sì, no, veramente uno scenario che dire suggestivo è dire poco. Lasciamo Roma e ci spostiamo nel Mugello, dunque in Toscana, MotoGP, bezzecchia la grande.
3: Sì, Bezzecchi era grande, un Bezzecchi che era atteso a far bene, ma naturalmente poi dal far bene come attesa a mettere in campo sulla pista cavalli della moto tutta un'altra cosa. È una conferma per l'Aprilia, è stata una grande festa, perché non c'è stata soltanto una festa per Bezzecchi ma anche per gli altri portacolori italiani che mancavano da tempo per quanto riguarda la classifica, però credo che sia insomma una conferma.

0: i più atipici degli ultimi anni, se è vero come è vero che in settimana abbiamo perso anche Djokovic.
1: Vedremo. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
0: Un abbraccio, a presto.
1: Grazie, noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, ve l'ho detto e ve lo ricordo, domani 2 giugno, festa della Repubblica, non siamo in onda, quindi anche per questo che abbiamo dedicato oggi ampio spazio alle riflessioni del 2 giugno, che quest'anno compie 80 anni, quindi la nostra Repubblica è giovanissima da un certo punto di vista, però è anche un prodotto, un risultato di una storia estremamente ricca, contraddittoria, articolata del nostro paese. E vi ricordo le celebrazioni che cominciano questa sera con il concerto a cui sarà presente anche il capo dello Stato Mattarella ed è proprio il Presidente della Repubblica che in un messaggio inviato ai prefetti in occasione della ricorrenza di domani scrive: la Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Ne furono protagoniste in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia. E ci lasciamo veramente con le parole del Presidente Mattarella. Grazie per averci seguito e grazie a Gabriele Miletti in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Radio Nuova, in blu.
2: In blu 2000, news.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo il New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo i risultati. risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliana Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo-iraniano nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Beaufort.

0: spingendosi 25 chilometri dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il Presidente Mattarella. Il risultato negativo al test per Ebola, il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente rientrato in Italia sabato, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese in provincia di Cuneo, impegnati 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di Giornata dell'archeologia sperimentale. Intanto ben trovato.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Domani 2 giugno alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
7: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli, per esempio. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Poi per esempio verrà un signore da Grosseto che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte di frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Poi vabbè, c'era anche intervento per esempio di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e insomma delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi, qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
6: Questo per tutto il giorno, noi leggiamo dalle 10 alle 19.30, in quali spazi?
7: Sull'area picnic dell'Abbadia di Fiastra, sta proprio lì a pochi passi dalla chiesa.
6: È la 18ª edizione della giornata dell'archeologia sperimentale, quindi diciamo un'iniziativa che va avanti da tempo. Chi è interessato in modo particolare a tutto questo?
7: Allora, per i laboratori soprattutto i bimbi. Perché io durante l'anno, diciamo da marzo a giugno, vengono le scolaresche lì all'Abbadia, soprattutto le terze elementari, che il programma della storia è proprio la preistoria, e allora vengono in gita scolastica a fine anno e invece di studiare sui libri mettono in pratica insomma quello che hanno studiato durante l'anno. E siccome lo faccio solo per le terze elementari, magari così volevo farlo un po' per tutti, anche per le quarte, le quinte, per gli adulti, e allora ho avuto questa idea di fare una volta all'anno questo evento per tutti quelli che non possono magari venire ai miei laboratori.
6: Da dove nasce questa sua passione?
7: Sono sempre stato appassionato, un po' curioso di tutto, dell'archeologia in generale, e poi ho cominciato con uno dei miei figli piccoli. La maestra è una mia grande amica, mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa così, magari per una lezione pratica? E tutto è cominciato da lì 20 anni fa, e poi vabbè, è diventata una passione, mi dispiace interromperla, insomma, finché si può, che è anche un evento unico nelle Marche, nel suo genere è un evento unico, che io sappia.
6: E siamo anche in un'area archeologica straordinaria, può essere di ispirazione.
7: Sì, siamo vicino a Orbisaglia, la città romana.
6: E infine una considerazione anche sui luoghi, perché siamo proprio negli spazi della Badia di Fiastra, qui c'è il sostegno, anche il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini.
7: Sempre, questo me l'hanno sempre dato, sono stati molto gentili, anche perché i laboratori che io svolgo durante l'anno per le scolaresche lo facciamo proprio alla Badia di Fiastra, con la cooperativa La Meridiana.
6: Invitiamo chi vuole per questa occasione, questa iniziativa, domani per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30.
7: Sì, come no, diciamo per gli adulti c'è la parte appunto che dicevamo dell'archeologia sperimentale, che sarà la fusione dei metalli, sarà la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco. E per i bimbi ci sono tanti laboratori gratuiti, quello dell'argilla, faranno fischietti del neolitico, ci sarà l'associazione Le Idee, sempre dell'Abbadia di Fiastra, che gli insegnerà a intrecciare dei cesti, ci sarà la scortecciatura di bastoncini, ci saranno la lavorazione dell'argilla in generale, dell'argilla cruda, insomma. Ci sono laboratori di tutti i generi e sono completamente gratuiti.
6: Bene, complimenti per questa sua attività. Noi salutiamo Claudio Pulerà, che organizza appunto questa giornata dell'archeologia sperimentale all'Abbadia di Fiastra, e speriamo arrivino molti.
7: E ringraziamo anche i miei collaboratori, perché non è che sono solo, siamo una troupe di 12 o 13 persone.
6: Certamente. A presto, buona giornata.
7: Prego, arrivederci.

0: al gioco, è anche un potente veicolo, potente strumento di formazione a 360 gradi, direi, perché vedi, quello che gli scacchi insegnano sulle 64 caselle da sempre, da quando il gioco è nato, nello storico si racconta che dal 500 d.C. insomma questi scacchi hanno preso piede come noi li conosciamo, ma anche prima, nei secoli prima, addirittura 2000 anni prima, anche forse di più, insomma, dalla scoperta storica di questo gioco simile al nostro, il gioco sulle caselle che trattassero un po' il controllo del territorio, l'apprendimento nelle alte sfere della società, insomma del controllo di un territorio, è stato sempre fondamentale. Un gioco che sviluppa veramente la mente a 360 gradi, non soltanto quindi nel gioco, ma anche proprio nella vita, cioè apprendere la strategia, la logica di gioco nelle 64 caselle ha portato sempre alla formazione delle persone in una strategia di logica, di crescita importantissima. Se noi lo caliamo nella realtà odierna, ragazzi, adulti che giocano a scacchi, ma anche persone di una certa età che giocano a scacchi, la mente viene allenata a mantenersi giovane, a mantenersi elastica, a mantenersi ricettiva di qualsiasi informazione che dall'esterno poi viene a sollecitare. E quindi questo porta dei benefici enormi per quanto riguarda la vita quotidiana, il lavoro, lo studio e la relazione con gli altri. Quindi gli scacchi sì, vanno assolutamente oltre il gioco, vanno ben oltre il gioco e vanno proprio a costruire la formazione logica, sociale delle persone, e con la pratica direi anche vanno a mantenere, fanno crescere e mantenere questi apprendimenti anche nell'avanzare dell'età.
1: Il circolo scacchi Recanati Osimo Offagna è relativamente giovane, ma sta crescendo come numero di tesserati, come risultati e anche come presenza nella vita sportiva locale. Qual è la ricetta di questo successo?
0: Sì, il circolo scacchi è relativamente giovane. Diciamo che da quando siamo nati, nel 2014, possiamo dire che i primi passi li abbiamo mossi per un incontro fortuito tra me e l'allora vicepresidente della Federazione Scacchi, Lorenzo Antonelli. Ma è nato per caso, perché noi diciamo che come docenti delle scuole osimane già avevamo fatto delle esperienze, ma anche qui a Recanati avevamo fatto delle esperienze di lezioni di scacchi nelle scuole. Quindi Osimo e Recanati, diciamo che sono due comuni dove il circolo ha mosso i primi passi, ma aveva già iniziato a lavorare negli anni precedenti con degli istruttori locali che si erano prestati a fare delle lezioni di laboratorio con i ragazzi, e in particolare con Paolo Santariga, con Rossano Piccinini, insomma abbiamo fatto delle lezioni nelle scuole. E chiaramente dopo un po' di interruzione, in modo particolare a Osimo, io e Rossano Piccinini eravamo dei colleghi di scuola, avevamo iniziato a fare questo progetto di scacchi nella scuola, allora si chiamava Leopardi. Poi praticamente c'è stata una scissione, una divisione dei comprensivi, e abbiamo interrotto questa attività di scacchi. Chiaramente nel 2014, dopo un po' di anni che avevamo fatto questa attività, è ritornato a galla nella mia mente, nella mente di Rossano, di poter fare qualcosa un'altra volta per le scuole. Abbiamo coinvolto anche un'altra collega, Rossano è un insegnante di motoria, un ex insegnante di motoria adesso in pensione. Abbiamo coinvolto un'altra collega, un'altra giovane ragazza, Antonella Menichelli, che si è prestata volentieri a imparare al gioco di scacchi, a mettersi in gioco, insomma, nella scuola, e stavamo io e lei iniziando a ragionare con Rossano
2: la possibilità di introdurre il gioco degli scacchi un'altra volta alla carica.

0: Giulio Cesare, perché eravamo tutti e tre docenti di quella scuola, di quell'istituto. E quindi avevamo pensato di fare un corso e Rossano, insomma, volentieri è ritornato a insegnare sui banchi di scuola nonostante la sua recente all'epoca pensione, e quindi ci siamo messi in gioco e volevamo iniziare, avevamo preparato il progetto, insomma, ecco. Guarda caso, prima di pochi giorni prima di iniziare il progetto, si è presentato Lorenzo a scuola a parlare con il preside, che chiaramente ha detto: guardi, è bella l'iniziativa della federazione, però i miei docenti già stanno lavorando su questa attività e partirà tra pochi giorni l'attività di laboratorio. E quindi niente, ci ha chiamato e con lui abbiamo iniziato a tessere tutto quello che poi è nato in seguito, quindi l'ampliamento prima a Recanati per far nascere il circolo, poi a Osino per ampliare l'offerta ai ragazzi di Osimo. E quindi il circolo, diciamo che i primi passi da quell'incontro del 2014 li ha mossi effettivamente, cioè con lo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate, e quindi tutto quello che abbiamo svolto dal 2018. Dal 2018 non ci siamo fermati, nonostante il Covid siamo andati avanti, consapevoli e coscienti del fatto che questo tipo di attività è altamente formativa per i nostri alunni, ma come ho detto precedentemente è altamente formativa anche per chi lavora, e altamente utile per chi ha una certa età, cioè l'attività mentale che viene messa in gioco con questo tipo di gioco, effettivamente, ma sostanzialmente è uno sport, perché gli scacchi sono riconosciuti a tutti gli effetti come uno sport, tant'è vero che siamo anche affiliati al CONI. Convinti di questo, quindi, che faccia bene a tutte le età, fino veramente a oltre i 99 anni, siamo andati avanti, abbiamo proposto delle attività online che hanno seguito in diversi. Ecco, ci ritroviamo pian piano da quel gruppetto di 10 persone, tra cui Emanuele Ruggeri, Gianluca Galli, Paolo Santariga, Rossano, Piccinini, io, poi c'erano altri docenti e altre persone di Recanati come Refi Marcello, Raffaiani Luigi, Piangerelli Pierpaolo, insomma un bel gruppetto che formavamo una decina di persone, che ci ha permesso di poter far nascere il circolo. Da allora, da quelle 10 persone, pian piano siamo arrivati a 30 e oggi contiamo 110 iscritti, tra i quali annoveriamo un'ottantina di ragazzi e il resto sono adulti che, diciamo così, se vogliamo, reclutiamo tra varie possibilità. Noi non facciamo soltanto il gioco degli scacchi puro e semplice, la nostra attività, insomma, spazia un po' dappertutto. Arriviamo alle università della terza età, diamo supporto logistico ad attività di raccolta fondi per beneficenza, diamo supporto ad attività ludiche, formative nelle scuole, diamo supporto alle attività come per esempio nei centri che accolgono persone che hanno problemi mentali e problemi personali, come il buon umore di Osimo. Insomma, è nata veramente un bel gruppo. Vorrei precisare questo: l'importanza dei giovani nel nostro circolo. I giovani non sono soltanto una risorsa fine al fatto di avere delle squadre, di avere dei campioni che vanno sul podio nelle varie attività o che riempiono le nostre attività nei vari tornei, sono giovani che poi lavorano nel circolo, cioè sono giovani che danno il loro apporto per portare avanti le attività del circolo, ci supportano e ci danno visibilità.
1: Alla luce di questo che ci ha appena detto, come è nato e chi sono i soci, i volti fondatori di questo sodalizio?
0: Allora, per quanto riguarda i fondatori e quando siamo nati, insomma, già ho risposto prima. Vorrei aggiungere soltanto questo, che noi abbiamo un sito curato egregiamente dal nostro webmaster Gianluca Galli. Il sito è www.circoloscacchirecanati.it e lì, tra le varie pagine, oltre all'attività, la possibilità di iscriversi, conoscere cosa facciamo, abbiamo una parte dove praticamente raccontiamo la nostra storia. Lì trovate tutti quanti i nomi che ho appena detto, quindi Rossano Piccinini, Lorenzo Antonelli, Antonella Menichelli, Paolo Santariga, Ruggero Emanuele, insomma tutti quelli che ho nominato precedentemente e che hanno permesso la costruzione e la crescita di questo circolo, che mi onoro proprio di rappresentare, perché veramente è un circolo che si muove. Un circolo completamente in movimento, un circolo che non chiude la porta a nessuna possibilità. Per esempio, abbiamo fatto anni fa, grazie alle conoscenze di Rugiano Giuseppe, uno dei nostri dirigenti che ha permesso anche lui la fondazione del circolo, abbiamo fatto addirittura un torneo reunion di fumatori di pipa, un po' così. Di problemi per quanto riguarda il fumo che, ben capite, si generava in quella riunione, però ecco, abbiamo fatto anche questa cosa, oltre a poter intervenire con i nostri strumenti, le nostre forniture di scacchi, di orologi, in attività svariate, di attività di quartiere ad esempio, e chiaramente attività di formazione.
1: Dati alla mano, gli scacchi sono una di quelle discipline sportive emergenti, in crescita. Alla luce delle tante attività di cui anche il suo club si fa promotore, qual è il segreto che rendono gli scacchi così popolari e così piaciuti, soprattutto nei segmenti, nelle fasce più giovani della popolazione?
0: Beh, vorrei premettere questo. Diciamo che dopo un periodo di particolare silenzio, gli scacchi stanno tornando in auge, non soltanto per le note serie TV che magari hanno spopolato in questo ultimo anno, ma proprio perché il gioco degli scacchi è un gioco coinvolgente, un gioco formativo. Non è solo un gioco, è uno sport, è una formazione di vita, è una crescita costante. Il segreto forse è proprio questo: un'attività nata per gioco diverse centinaia di anni fa, abbiamo detto il 500 d.C. è stato proprio il periodo in cui abbiamo un esempio tipico uguale a quello che conosciamo noi, ma giochi simili a quelli di scacchi si presentano anche prima, nella storia sono anche prima. Hanno sempre affascinato gli uomini, la mente umana è sempre stata attratta da questo tipo di attività, che mette in moto il ragionamento, mette in moto la previsione poi in profondità, cioè faccio una certa scelta perché voglio ottenere un certo obiettivo. Quindi questo facilita proprio l'acquisizione di questa competenza, di questa capacità di poter prevedere. Quindi secondo me il segreto è proprio questo, cioè la formula che abbiamo studiato e che ci sta dando ragione al nostro circolo è proprio quello di stimolare tutti quelli a cui piace il gioco degli scacchi, lo sport degli scacchi, quello di formare i ragazzi. Non a caso noi abbiamo la palestra degli scacchi che ogni anno da settembre parte a Osimo e a Recanati, e adesso prenderà il via anche a Porto Recanati e a Offagna, nelle altre nostre due sedi. Permette di avvicinare il gioco ai neofiti, ma permette di approfondire il gioco e quindi di prepararsi al meglio per le sfide nei tornei, sia individuali ma anche di squadra. E poi abbiamo avuto anche la fortuna di avere delle persone nelle scuole che hanno capito l'importanza di questa attività, come il preside Radicioni, come l'attuale preside della Caio Giulio Cesare, Lorella Belleggia, quindi persone che praticamente hanno capito l'importanza di questo gioco ad Osimo, persone che a Recanati hanno capito bene l'importanza di questa attività con i presidi degli istituti comprensivi Badaloni e Beniamino Gigli, che quindi ci hanno aperto la porta per poter formare i ragazzi nel gioco degli scacchi. Devo sottolineare anche il preside del comprensivo Medi di Porto Recanati, che ci ha aperto la porta in questo primo anno di attività a Porto Recanati, perché come circolo, insomma, siamo nati tra Osimo e Recanati e chiaramente abbiamo incorporato subito i tre comuni dove insegno come docente, quindi Osimo, Offagna e Recanati, ma Porto Recanati ci ha aperto la strada quest'anno perché siamo intervenuti grazie all'amministrazione comunale anche nella scuola primaria Medi, e preside e docenti hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, tant'è vero che gli stessi docenti hanno gradito la possibilità di potersi formare nel gioco grazie al nostro istruttore Rossano. È andato a fare lezione ai docenti. L'obiettivo nostro è proprio questo, cioè portare il gioco degli scacchi dove c'è terreno fertile, e in queste situazioni qua, in queste realtà qui, tra Offagna, Osimo, Recanati, Porto Recanati, ma stiamo vedendo anche altri comuni limitrofi, c'è sicuramente terreno fertile, e quindi nei prossimi anni sicuramente il circolo si muoverà per poter coltivare il gioco, perché l'obiettivo nostro è far crescere il movimento. Non siamo concentrati solo all'attività nostra del circolo, come il circolo di Recanati, ma ci interessa ampliare il campo di formazione, il campo di gioco nelle attività. Il gioco di scacchi non deve rimanere chiuso in un circolo, ma deve essere portato il più ampiamente possibile nel territorio dove noi siamo, e chiaramente nel territorio marchigiano in questo caso, per farlo conoscere, per farlo apprezzare, per far crescere i giovani in questa attività che è altamente formativa, come ho più volte ribadito. Quindi il segreto è proprio questo, il piacere di poter portare questo gioco in ampie fasce di età, in ampie fasce di lavoro, e poterlo coltivare grazie all'apporto di persone che sono volontarie, che fanno tutto gratuitamente, non facciamo nulla a pagamento se non quelle attività che magari per gli istruttori serve un minimo di rimborso spesa per gli spostamenti che fanno, la possibilità di poter riacquistare quei materiali che si rompono, si perdono, insomma non funzionano più, e quindi è veramente un'attività libera, spensierata, allegra e altamente formativa in tutti i settori, dai giovani che studiano ai più grandi che lavorano e agli anziani che sono in pensione, ma grazie a questo gioco possono mantenere giovane, elastica la loro mente. Pensate che per esempio tra le varie attività che facciamo, oltre all'insegnamento del gioco degli scacchi nelle scuole e nel circolo, facciamo anche delle attività formative nelle università della terza età. Personalmente sono andato in questi anni nell'università della terza età di Loreto e nella università della terza età di Recanati. Un collega del circolo adesso a settembre inizierà un corso nella università della terza età di Osimo. Abbiamo un altro collega che si impegnerà per l'università di Castelfidardo, e praticamente in quei contesti abbiamo delle persone che hanno una certa età ma che piacevolmente giocano a scacchi e imparano a giocare a scacchi invogliati dalla curiosità, semplicemente dalla curiosità di poter giocare. Addirittura io per esempio vorrei un attimo citare questo esempio che mi ha colpito particolarmente, che è stato un signore a Loreto, aveva ben 91 anni, era un giocatore da giovane, giocava bene e aveva lasciato giocare da parecchio, ma con l'attività che abbiamo fatto nell'università di Loreto si è iscritto e ha ritrovato l'allegria, insomma il piacere di poter giocare a 91 anni, e giocava benissimo quell'età, rispolverando chiaramente le varie regole, le varie aperture, le varie tattiche, mi supportava poi nell'insegnare agli altri giovani avventori dell'università, e questo mi ha fatto enormemente piacere perché dava anche delle cighe, se permettete la parola, a qualche giovane avventore che veniva, che magari non capiva qualche mossa. Giocando, insomma, gli diceva: guarda, stai sbagliando, vedi che stai perdendo la regina o stai perdendo quel cavallo, è importante che mantieni i tuoi pezzi. Insomma, è stato veramente un piacere lavorare con queste persone, divertendomi, perché è un'attività che facciamo, anche questa dell'Università della Terza Età, volontariamente, quindi extra lavoro che noi facciamo. E vedere queste persone che dal nulla imparano a giocare, o che già sapevano giocare e avevano lasciato e riprendono con gioia a giocare a scacchi, ti riempie di una gioia immensa, che effettivamente ti dà uno scopo nella tua vita, no? Quello di poter lasciare un segno tangibile, un segno indelebile sulla vita delle persone, sulla vita di un territorio. Vorrei ringraziarvi di questa opportunità e invito tutti gli ascoltatori vicini a Reganati o nei territori dove il circolo opera, quindi ricordo Fagna, Osimo, Porto Recanati, Loreto, Castelfidardo, Villa Potenza, Montefiore, Montefano, insomma Monte Cassiano, ecco, avete un circolo vicino che vi può accogliere per giocare, per divertirvi, per formarvi, quindi vi aspettiamo. Se volete più informazioni potete chiamarmi oppure visitare il sito del circolo, che ripeto, www.circoloscacchirecanati.it, altrimenti potete mandare una mail a info@circoloscacchirecanati.it.
2: Come non fare i complimenti e augurare buon lavoro al Circolo Scacchi Recanati, ringraziando Vincenzo Bondanese, il suo presidente, per essere stato con noi qui su Radio Nuova Macerata, alle Marche che innovano. Noi stiamo arrivando, come al solito, alla fine della corsa, alla fine della nostra puntata, e nel augurarvi buon lavoro e buona settimana vi do appuntamento a lunedì prossimo. Viva le cose fatte col cuore! Ciao!

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kharkiv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria, e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: siamo qua anche oggi. Qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa, che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nazareno?
0: Bene, bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda. Tu qua, insomma, andiamo a andare in giro, eccetera, eccetera. Anche tu fai il giro, no? Domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno, che appunto è una festa che già si va in... Uno dice, oh sì, sì, domani si facciamo così. E allora...
1: Ma io, in realtà, dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco.
1: Stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele, che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi a differenza di altri cibi naturali, il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa.
0: Pensa un po'.
1: quelle proprio sono altro che secoli e secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un'enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Bisogna stare attento, mi pare, no? Questo testo, lei leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No, no.
0: No.
1: Dice che lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade. Addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione, qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi. Però non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai. Il
0: no, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene? Fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene.
0: Il miele, no? È il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente e terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportano il polline e fecondano le piante. Questo processo permette la riproduzione di innumerevoli specie vegetali e la nascita di frutta e verdura. Si stima che circa il 75% delle colture agrarie mondiali dipenda almeno in parte dall'impollinazione delle api, pensa. Senza di esse verrebbero a mancare alimenti base come mele, pomodori, mandorli, caffè e molte altre colture. Consentono poi la sopravvivenza di fiori e piante selvatiche, fornendo cibo e riparo a moltissimi altri animali e mantenendo intatti gli equilibri dei territori. Le api in Nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio e di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta e, appunto, per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi, è possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate, appunto, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
0: Che c'è?
1: Adesso ti dico quest'altra chicca.
0: Vediamo.
1: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
0: sì,
1: che lui si trova ai sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017. Mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante, e a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. È un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè, un gesto così, ho fatto questo gesto, ma senza rendermene conto che c'era l'ape,
0: Sì.
1: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, e ha detto: ma ancora non hai scritto una poesia su questo?
0: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui, certo, cosa ti ha detto?
1: Che mi ha risposto, e boh, forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero. Comunque ero andata a Modena il giorno, due giorni dopo. E dopo, alla fine, il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
0: te. Eri un po' spaurita, però, no?
1: Ma era un po', sì,
0: ecco.
1: Perché, insomma, le punture di insetto non le amo in modo particolare, quindi non.
0: Però
1: io ho un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
0: tutti questi casi,
1: tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no, quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
0: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
1: Hanno tentato sicuramente, quindi.
0: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele, e sto miele tu pare che non lo mangi.
1: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo, certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
0: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, una cosa del genere.
1: Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non è che dico, oddio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco, niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
0: La cioccolata no? Pensa che io
1: poco, poco, poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanto ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiare tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto della
1: lezione. Esatto.
0: Ecco.
1: E poi del resto dei dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Ho fatto il giornale, l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi
1: sai che mi piace a me tanto? Sorbetto al limone.
0: Il
1: sorbetto al limone.
0: Ah, limone. Vabbè, quello sì, quello beh,
1: sì,
0: quello
1: potrebbe... è buono, rinfresca. No, è leggero, non te.
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Vabbè, quindi tu prendi quello e basta.
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti lo prendi ogni giorno?
1: Ma sembra anche lì una volta ogni passata del papa, ecco, non è che...
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì,
0: ciao. Mentre tu adesso ci dirai qualche altra cosa,
1: sì.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 7575. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi
0: dopo rispondo anche io, adesso lo subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo
1: avanti. Cambiamo argomento direttamente.
0: Vediamo.
1: Allora, stavo leggendo qua un altro articolo molto interessante. Questa volta noi passiamo dal miele alle api, ovviamente cambiamo totalmente tema e passiamo al dormire.
0: Sì, cosa ci dice?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia, fa bene, Nazareno, tu che dici?
0: Scusa, non ho capito, ma ricordi un po'?
1: Dormire con il cuscino tra le ginocchia, fa bene?
0: Tra le ginocchia? Io non ho fatto mai quello,
1: capito? Ah, non hai fatto mai?
0: No.
1: Allora, qui dice, inserire un cuscino tra le gambe è una strategia semplice per migliorare il comfort notturno e favorire l'allineamento della colonna vertebrale, del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua, allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
0: Lombare, sulla panda, ecco.
1: La panda. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
0: Sì,
1: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
0: E poi
1: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
0: Tra le ginocchia? Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
1: sul letto?
0: Sul letto.
1: Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
0: Sì.
1: Dopo tu destra o sinistra.
0: Su un fianco?
1: Su un fianco.
0: Ah,
1: sì.
0: No, non con la... tutto con... non...
1: qui dice che di solito dorme per chi sta su un fianco, prendi questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia,
0: capito,
1: tra le ginocchia. Dice qua va collocato tra le ginocchia mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
0: Parallele, addirittura. Difficilissimo questo.
1: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
0: Sotto le ginocchia?
1: Sotto, sì.
0: Allora aspetta, però sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con la giù con le gambe.
1: Ma dopo devi stare supino, sì,
0: ecco, ecco.
1: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
0: sì,
1: mentre se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
0: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene. Capire bene quello che deve fare uno.
1: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare da Simonetta. In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
0: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino. Spiegami bene.
1: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
0: Ah, sulla schiena?
1: Sì.
0: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla
1: schiena? Si mette sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
0: E come sarebbe? Se uno ha la schiena, le mette sulle. Che c'entra?
1: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
0: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo.
1: Certo, sì.
0: Ah, due ce ne vogliono, quindi.
1: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
0: Ecco, ti pensi che pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
1: Sì, se si rilassa, perché no?
0: Potrebbe farlo tu.
1: Dice dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento ripetuto per molte ore può modificare l'assetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
0: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possa fare una cosa di questo genere.
1: No,
0: dico anche i medici dicono che va bene così, insomma.
1: Sì, anche i medici dicono che possono, cioè che può fare questa cosa, che è importante.
0: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che.
1: Anche appunto... i medici magari lo consigliano.
0: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose lì, non so come si dorme bene. Vedremo.
1: Con i cuscini, forse è questione di abitudine, no, Zareno? Dopo uno piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
0: Come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti
1: non so, quindi dipende da come una persona abituata, cioè magari dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con 3 cuscini.
0: Tu dormi senza cuscino?
1: No, ne dormo con 3.
0: Ah, con 3? Con 3 cuscini?
1: Con 3 cuscini, sì.
0: Ma stai zitta, anziché stai giù.
1: Buono, so, però meno male riesco a dormire. Cioè, allora, io ne ho 2 normali e 1 per la cervicale.
0: Ecco, vedete, nel nostro la cosa che si fa, ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose.
1: Non so se va bene, sicuramente non va bene, però vabbè, diventerò una giraffa, non so.
0: Ecco, allora, tu lo fai tutto sempre così, eh?
1: Io quello come viene viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
0: No, no, questo è interessante perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come va.
1: Come dormi?
0: Questa... ecco,
1: dire.
0: Come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
1: No, no, andate sotto consiglio medico, io. Io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con tre cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con uno, non ci riesco, con due niente, alla fine pare che con tre.
0: Con tre?
1: Pare che va, quindi.
0: Poi dopo se vedi che non va bene, vai a quattro magari.
1: No, no, magari diminuisco, ritorno a due.
0: Ma da quando hai cominciato a fare più di uno?
1: Sinceramente da quest'anno.
0: Ah, da quest'anno addirittura?
1: Sì, sì. Da quest'anno ne ho aggiunto uno.
0: Ecco, e perché? Cioè, tu con uno non avevi...
1: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
0: Ecco, ti faceva la testa. Ecco. E questa è una cosa che io non ho mai saputo, eh? Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
1: Allora facciamo anche questa domanda. Voi con quanti cuscini dormite?
0: Ecco, quanti cuscini dormite?
1: O quanti cuscini? Quindi ditelo, fateci sapere, ma oggi non ci chiama nessuno, una zona non.
0: Beh, ma sai, oggi siccome domani quando c'è, capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
1: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
0: Ci vogliono bene, sì.
1: Spero di sì.
0: No, siccome
1: no,
0: l'hai detto.
1: Voler male.
0: No, perché ho sentito che l'hai detto subito. Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
1: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia. Quindi io penso di sì, Nazareno. Dopo non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
0: No, no, io sono tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
1: Va bene, Nazareno, chi ci vuole bene ben venga, chi ci vuole male pregheremo per lui.
0: Tu immagini, no? Io dico, tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi meglio non dirgli.
1: E che fa Nazareno? Fa quello di prima. Che vuoi fare tanto?
0: Bene, bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non
1: sì,
0: vi preoccupate.
1: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
0: Ecco,
1: ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto nei nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io sento il settimo cielo.
0: Questo è vero. Questo è vero, loro sanno che noi abbiamo una grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
1: Ecco. Sì, sì, è vero, è vero.
0: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare per cercare di capire.
1: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
0: Ah, un'altra?
1: Sì.
0: Ce n'hai allora, già 55.000 e un altro
1: ce
0: numero.
1: Ne sono due, allora uno è andato e un altro è, cioè per una cosa che va ci sta un'altra che viene, no? Quindi
0: sì.
1: In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
0: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso,
1: ecco, non
0: dimmi
1: è una
0: bene.
1: Allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
0: Ah no, io pensavo...

0: conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa rivedere.
1: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio queste altre e non noi? Com'è sta faccenda?
0: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che ce le vuoi dire, Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a sé.
1: Questo hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
0: fedeli,
1: vero?
0: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
1: Sì.
0: Si chiama Eddie. È un meticcio. Eddie, sì, come Eddie, sì. Maffi, è un meticcetto, e anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante, una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino. Purtroppo questa persona è venuta a mancare per, non so, forse stava male, non, oppure per vecchiaia, non so adesso
1: era vecchio, quindi.
0: Di cosa è deceduto il padrone, e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cane, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
1: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se stesso?
0: Charlie. Azzurra, non ti
1: prendiamo. Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
0: Charlie, Charly.
1: Ecco, vedi, adesso l'ho capito bene, vai.
0: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia, 14 anni, ecco.
1: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
0: Cioè, più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi vive un pochino di più, però... diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni, quindi magari fanno un anno, oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7 14,
1: sì.
0: Ok, quindi a loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni, comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
1: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri ne fanno altre, insomma.
0: E allora Nazareno ha letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso, ecco, siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se vuoi anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
1: Toh, penso un po'.
0: Ecco. Un anno prima, però a gennaio.
1: A gennaio, ecco, sì. Così. Beh, vedo che...
0: Allora, darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta che, insomma, non sto bene a livello sentimentale, come posso dire,

0: a livello cioè neanche umano, non, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
1: Sì.
0: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede. E ti dico, Nazareno, che piuttosto, e poi da dopo una persona fa come meglio crede, cioè chi li adotta male sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non, come il mio o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore, ecco. Dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
1: Ma il cane non dice niente, dice mettimi qua, mettimi qui qua su.
0: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa, anche adesso, eccolo. Lui mi salta addosso, ma bravo.
1: Vedi.
0: È felice proprio. Dopo Nazareno mi mando le foto a Simonetta.
1: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone, e poi torniamo con te,
0: Va bene.
1: Perfetto.
2: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Per chi va.
4: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: 0733 23 75 75, se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime. Attenzione, oggi così voi non ne avete mai sentite le cose che diciamo.
3: Allora, a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno, sì, ecco. Sarà la pubblicità e la canzone. Mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no, di avere un animale.
2: Un animale?
3: Sì, dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
2: Questo per l'uomo?
3: Mm-hmm.
2: Per la persona, no?
3: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero eventi da infarto.
2: Sì.
3: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, per si può dire. E...
2: No, dici, tu hai usato uno di questi?
3: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
2: Ah, con il cane, ecco.
3: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3 o 4 volte al giorno, quindi... Ecco.
2: Ma il medico tuo, dopo non si dice fuori, dice, almeno mi chiami e c'è il cane.
3: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
2: Ah, di muoverti.
3: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
2: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
3: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare la passeggiata lì a Piedipapera e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie ovviamente non è che posso farlo arrivare fino a giù a Piedipapera. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni, io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
2: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè, perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
3: Da sola, sì.
2: Da sola, vero? Ecco.
3: Sì.
2: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come te.
3: Ma... il cane?
2: Al cane oppure anche quello che tu vai
3: esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, con il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che stia, insomma, con chi vuole fa queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
2: Anche con gli animali, ecco, sì, questi purtroppo non parlano però, però
3: sì, però
2: parlano pure?
3: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
2: Ecco, a modo loro, questo è giustissimo. Ecco. No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos, quindi si sta bene. Ecco.
3: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Mari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
2: Non lo conosco bene, bisogna.
3: Non lo conosco bene, quindi dico, non vorrei che Mari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, chi si recupera più proprio. Però ecco, ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riposto, no? Tu gli lanci mai la pallina e loro te la riportano indietro. Poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Quindi, ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
2: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi. Come fanno a capire che devo dartela un'altra volta? Cioè che te la portano...
3: Non lo so.
2: E io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
3: Forse è una questione di abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, ce lo, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli. E diventa proprio lì una passione dove uno, perché no, può anche vincere i premi, eh?
2: Ah sì?
3: Sì, sì.
2: Premi di che tipo?
3: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose. Queste
2: soldi cose. Niente, no?
3: Quello non lo so, Nazareno.
2: Ecco.
3: Quello non te lo so dire, però tipo puoi atti pure, non è...
2: Ci potrebbe essere, ci anche potrebbe, quello, sì.
3: Tipo, ci sono i cani che vengono appunto addestrati, prendi per esempio, no, i cani poliziotto, quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è, anche metti anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto questo del 2016 hanno scavato le macerie, tra le macerie ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo, anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che... insomma che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
2: c'è questa cosa
3: a loro, sì adesso mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
2: I cani hanno una certa, loro sanno così, vanno.
3: Un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo di staccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma, inoltre insomma anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
2: Certo, non è una bella cosa,
3: cura, ecco.
2: Su questo siamo sicuri.
3: Ecco, oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
2: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. E ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare, questo sì.
3: Sì.
2: Non è poco, eh?
3: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
2: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
3: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
2: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò me lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
3: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
2: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
3: di pubblicità.
2: Non ce l'ha, perfetto, no. Possiamo ancora andare avanti. Allora, okay. Vai con un'altra notizia, vai.
3: Un'altra notizia che vi posso consigliare. dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo, cosa vuoi mangiare a Nazareno oggi?
2: Oggi, non lo so, perché non so la mia signora fa che cosa farà.
3: Allora, io a questo punto... Va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
2: La?
3: Ricciola, un tipo di pesce.
2: Che?
3: Un tipo di pesce.
2: Ah, un tipo di pesce, Allora, vediamo.
3: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine, tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola, 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, sgocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio-bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cosporgeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di colatura di alici.
2: Il pesce sì, però non tantissimo.
3: Ecco, quindi ho
2: fatto non tantissimo. Bene. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Vengono lì. Quindi, ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha questo quello.
3: Certo.
2: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora a dirci?
3: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte sarete con noi, in nostra compagnia.
2: Ecco.
3: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
2: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
3: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
2: No, va bene, sì, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più. Si fa sempre
3: di più.
2: Abbiamo
3: formato un bel trio.
2: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
3: Riguardo Gianni Morandi, dici?
2: Allora, voi.
3: Il notturno, come è nato tra noi tre?
2: Esatto.
3: Allora, tu, suggerimento tuo?
2: No, io ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci state andando abbastanza bene, certo.
3: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti, seconda cosa è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo il notturno con Elisa, e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
2: lo vedi?
3: Sì.
2: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, sennò quelli non so che cosa combinano.
3: Ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo, a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ti ha insegnato te.
2: Dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi...
3: dopo ci metti il voto?
2: Sì, ecco.
3: Per ora io quanto prendo? Quando...
2: C'è la mia signora che mi dice sempre, vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi perché non si sa dove vanno a finire.
3: Quindi... Ecco. Dico, che voto mi dai, Nazareno?
2: Allora, il numero a te te ne passerò a quasi 9.
3: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
2: Agli altri devo ancora pensarci?
3: Ecco,
2: devo vedere un po' perché, però, ecco, Gianni è forte, Gianni è,
3: sì.
2: anche Andrea, su.
3: Sì.
2: Senti, ma
3: dai,
2: voi...
3: nel complesso un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
2: Senti, ma voi, prima... capite quello che volete fare?
3: Sì, ci organizziamo prima.
2: Ah sì?
3: Mm-hmm.
2: Dice, facciamo questo e quell'altro?
3: Sì, il sistema ce lo prepariamo prima.
2: Dove andate adesso?
3: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice, il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi, un po' andiamo anche a quello che interessa agli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli da purtroppo quando è venuto a mancare. E da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele il prossimo cantante.
2: Perfetto.
3: Dopo del limone mette la musica, magari i brani quelli più
2: famosi. Allora senti, mi sa che finiamo qui, che mi dice giustamente di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
3: va bene Nazareno, stasera se vuoi chiamaci che ci fa tanto piacere.
2: E
3: allora appuntamento questa sera e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
0: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persone morte, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. È risultato negativo al test di Ebola il paziente ricoverato a Cagliari, rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con l'autorità sanitaria della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da

0: 2, aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanese.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: È bella per chi va.
4: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. Domani, 2 giugno, si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Una giornata che a Macerata vedrà il ritrovo delle autorità alle 8:45 al Monumento ai Caduti. Quindi alle 9, dopo la resa degli onori e la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione da parte del prefetto di una corona d'alloro ai piedi del monumento, alla presenza del picchetto Interforze. Quindi si proseguirà in Piazza della Libertà, dove alle 9:45 è previsto lo schieramento dei reparti e alle 10 la resa degli onori. Quindi il prefetto darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire la cerimonia di consegna delle onorificenze. In 14 saranno insigniti del titolo del Cavaliere. Sono Aldo Tiburzi e Lauro Trivellini di Macerata, Roberto Ciccola di Civitanova, Francesco Lo Surdo e Nicolò Ricci di San Severino Marche, Nazareno Navisse di Morrovalle, Giuseppe Paolucci di Potenza Picena, Alberto Giustozzi di Monte Cassiano, Domenico Martelli di Pollenza, Sauro Carfagna di Mogliano, Massimo Nunzio Ranieri di Sarnano, Elvio Tedeschi di Loro Piceno, Alfredo Camarrone sarà insignito del titolo di commendatore. Alle 11 Stefano Villamena di UniMC illustrerà il volume La Costituzione per immagini, con lettura di alcuni articoli da parte di studenti delle scuole cittadine. Al termine, nei locali dell'InfoPoint, inaugurazione della mostra interattiva Costituzione per immagini, a cura delle classi quinta B e quinta F del liceo artistico Canta la Messa. La chiusura dell'anno pastorale ha visto ieri una grande partecipazione alla Badia di Fiastra di tanti appartenenti alle realtà parrocchiali della diocesi di Macerata. È stata un'occasione per ritrovarsi in un luogo di grande bellezza e tranquillità, tra canti e testimonianze, ripercorrendo alcuni dei passaggi più significativi dell'anno pastorale appena trascorso. Realizzato anche un podcast dal vivo al Giardino dei Principi, curato dagli operatori della pastorale giovanile. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha celebrato la Santa Messa, nel corso della quale sono stati accolti i candidati al Ministero dei Lettori, impegnati nella catechesi e nell'animazione spirituale dei piccoli.

0: degli adulti e dei candidati all'accolitato, laici che saranno impegnati nel servizio all'altare e nell'aiuto ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia. Si fa caldo il clima in vista del ballottaggio del 7-8 giugno prossimi a Macerata. Il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli, affiancato dai rappresentanti della coalizione, ha annunciato sabato scorso in una conferenza stampa l'apertura e la condivisione del progetto politico da parte di Romano Mari. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, che a fine anno andrà in pensione a 73 anni, ha quindi deciso di dare il suo apporto in questa ultima fase elettorale a favore di Tittarelli. In realtà già ad inizio di campagna elettorale era stato tirato in ballo come possibile candidato sindaco. Del resto Mari ha sempre rivendicato la sua posizione in questa area. Oltre che un medico molto stimato, ha alle spalle una lunga attività amministrativa. È stato infatti sindaco di Colmurano e presidente del Consiglio Comunale a Macerata dal 2010 al 2015. Dopo tale mossa, Sandro Parcaroli, candidato sindaco del centrodestra, è intervenuto con questa nota. Leggo in queste ore molte analisi e molte operazioni politiche che cercano di accreditare la sinistra e perfino l'estrema sinistra come nuovo punto di riferimento per il mondo cattolico e moderato. La fede non è una bandiera da esibire quando conviene, dice Parcaroli, né un'etichetta da applicare a una lista o una candidatura. È un impegno che si misura nella coerenza, nella capacità di servire la collettività e nella fedeltà ai valori che si professano e che contribuiranno a rendere sempre più stabile la nostra democrazia. Torna domani 2 giugno alla Badia di Fiastra uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di storia e archeologia, la giornata dell'archeologia sperimentale, dal titolo Dalla preistoria all'età dei metalli, manifestazione unica nel suo genere nelle Marche, organizzata da Claudio Pulerà con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini. Giunta alla sua 18ª edizione, l'iniziativa offrirà al pubblico un coinvolgente viaggio nel passato attraverso la ricostruzione di tecniche e attività che hanno caratterizzato la vita dell'uomo dalla fine del Paleolitico fino all'età dei metalli. La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 19.30. L'ingresso e la partecipazione ai laboratori saranno completamente gratuiti. Per prenotare le attività dedicate ai bambini è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 329-6545085. Ascoltiamo ora l'organizzatore Claudio Pulerà.
1: Faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Verrà un signore da Grosseto che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte di frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Ci sarà anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e insomma delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
0: La sindaca di Monte Cassiano, Barbara Vecchi, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale. Al suo fianco, nel ruolo di vice sindaca, ci sarà Ilaria Matteucci, assessora uscente della precedente amministrazione, nonché la più votata tra i candidati consiglieri. Barbara Vecchi manterrà le deleghe a bilancio, protezione civile, personale, società partecipate, gentilezza e tutela degli animali. Alla vice sindaca Ilaria Matteucci sono affidati affari generali, cultura, turismo, comunicazione e beni culturali. Faranno parte della giunta anche Cinzia Paolucci, già assessora dal 2014 al 2022, che avrà le deleghe a servizi sociali, pari opportunità, mense, trasporti, scuola, famiglie e disabilità. Cristian Bonfigli, il più giovane degli eletti, 26 anni, sarà assessore ad ambiente e verde pubblico, rapporti con il Cosmari, comunità energetiche, sostenibilità, ricerca, finanziamenti e associazionismo. Gian Piero Virgili, assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, gestione del territorio e sport.
2: Il taccuino.
0: Si conclude domani 2 giugno con il grande show di NEC, la terza edizione di Civitanova Tricolore, di verde, di bianco, di rosso. La rassegna promossa in occasione della Festa della Repubblica Italiana. La giornata si aprirà alle 9 sul lungomare sud con il mercatino tricolore, che ospiterà fino alle 20 le migliori bancarelle di artigianato artistico, creativo, vintage e prodotti tipici. Alle 16 al Lido Cluana, Strega comanda Tricolore, animazione, giochi, laboratori ed esibizioni. All'interno, Rigiochiamo, mercatino baratto di giochi realizzato dai bambini. Il clou della festa in piazza 20 Settembre, dove alle 21:15 NEC salirà sul palco per la rassegna Risuona la piazza, con una tappa a ingresso libero del suo It's Live. Appuntamento con il Festival dell'Appennino Inclusivo di Natura domani 2 giugno con arrivo a Monte Monaco nel Piceno per una giornata a misura di famiglia e all'interno la prima iniziativa del progetto Oltre il Cratere, dedicato alle trasformazioni vissute dal patrimonio culturale in seguito alla sisma del 2016. Si inizia con un'escursione inclusiva con la possibilità di prenotare la Jolette e al rientro primo spettacolo con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Dopo la pausa pranzo al Museo Sistino di Arte Sacra, video racconto e visita al museo a cura di Paola Di Girolami e Concetta Ferrara. Poi al Parco Monti Guarnieri lo spettacolo del Teatro Lunatico e al Parco dei Torrioni Fabularum, il Querin Meschino e la Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti. Per tutto il mese di giugno l'Ecomuseo Villa Ficana di Macerata si trasforma in un vero covo di pirati con Ficana all'Arrembaggio, il ciclo di laboratori creativi ed educativi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività all'aria aperta tra costruzioni, giochi, esplorazioni e caccia al tesoro. Il programma prenderà il via il 4 giugno con Diventa un pirata, laboratorio dedicato alla creazione del proprio personaggio piratesco utilizzando materiali di recupero. Cappelli, bende, cannocchiali e spade accompagneranno i bambini nella scelta del loro nome da capitano. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per singolo evento.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 19-28 gradi. Il nostro GR si chiude così, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

esistono delle strutture costruite per attraversare distanze che altrimenti sembrerebbero impossibili da superare davvero insieme. Ben trovate a Piccole e Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è ponte.

Un ponte nasce sempre da una mancanza, da uno spazio vuoto, da qualcosa che interrompe il passaggio naturale delle persone e delle cose. Un fiume, una valle, una strada troppo larga, una distanza che rende complicato raggiungere l'altra parte. E allora qualcuno immagina una possibilità, perché il ponte non elimina ciò che divide, non cancella il vuoto sotto di sé, non finge che l'ostacolo non esista, lo attraversa. Forse è proprio questo il suo significato più profondo, rendere attraversabile ciò che sembrava separato. Ogni ponte è una forma di fiducia costruita lentamente. Chi lo percorre affida il proprio peso a qualcosa che tiene insieme due estremi differenti. E questa fiducia esiste anche nelle relazioni umane. Ci sono persone che diventano ponti senza accorgersene, persone che aiutano a parlare quando il silenzio rischia di diventare definitivo, persone che tengono unite famiglie, gruppi, amicizie, generazioni lontane tra loro. A volte basta qualcuno disposto ad ascoltare perché una distanza smetta di sembrare invalicabile. Oggi è la giornata mondiale dei genitori e la parola ponte assume un significato ancora più profondo, perché crescere qualcuno significa continuamente costruire passaggi, aiutare un figlio ad attraversare paure, cambiamenti, errori, delusioni, età diverse, restare presenti mentre tutto si trasforma. Un genitore spesso diventa ponte tra ciò che un figlio è e ciò che ancora non riesce a diventare. E forse il ponte è importante proprio per questo, perché sostiene il movimento senza trattenerlo, non obbliga a restare, permette di andare. Grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Oggi, ponte del 2 giugno, per chi ha la fortuna di poterlo vivere, da Antonio Torretti è tutto. E noi ci sentiamo domani con una nuova parola.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
1: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene, Fratelli d'Italia, chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
2: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
3: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno / il nome di Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce Noi Moderati e Civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
4: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito, gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
5: Buongiorno a tutti, dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno, mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno I Maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
6: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
7: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'Altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
8: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
11: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola, l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Israele avanza in Libano, Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Netanyahu l'ha detto questa mattina, anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continui allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche i bambini, oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: La notte scorsa una massiccia offensiva di droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagor, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
5: Negativi. I campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dall'Ebola e in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda, nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree. Dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive. Sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007 e da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese, che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre. Così vuole il capo dello Stato, presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri è trascorsa all'insegna del caldo intenso, in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto. tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfeo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Eccoci al nuovo appuntamento con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un caloroso benvenuto da parte di Morena Oro. Stiamo giungendo alla conclusione di questo romanzo che ci ha tenuto compagnia lungamente in queste settimane. Ci dispiace anche un po' magari salutare questi personaggi ai quali ci siamo sicuramente affezionati. Godiamoci dunque queste ultime scene tratte da questo libro best seller internazionale, Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger. Continuiamo la nostra lettura. Abbiamo lasciato Andrea a Parigi insieme a Miranda per le sfilate, ma Andrea viene purtroppo raggiunta da una bruttissima notizia. La sua amica Lily ha avuto un bruttissimo incidente d'auto e i suoi genitori la informano che si trova in coma all'ospedale. Alex le fa pressione perché Andrea ritorni subito, ma Andrea tentenna, è titubante all'idea di abbandonare la situazione con Miranda, soprattutto in prospettiva del fatto che la sua esperienza a Runway si sta per concludere e se l'esito dovesse essere positivo si spalancherebbero per lei le porte di occasioni sicuramente più adatte alle sue ambizioni, magari diventare giornalista per il New Yorker. Ma continuiamo e vediamo cosa accade.

qualche modo ero riuscita a sistemarmi sul sedile posteriore della limousine prima che arrivasse Miranda. Avevo appena rimesso il taccuino firmato nella borsa di bottega veneta quando suonò il mio cellulare internazionale, fornitomi espressamente per il viaggio. Non era mai capitato che mi suonasse il telefono in presenza di Miranda prima d'ora. Feci per eliminare la suoneria, ma lei mi ordinò di rispondere. «Pronto», dissi, tenendola d'occhio. Stava sfogliando il programma, facendo finta di niente. «Andy, ciao, tesoro», era papà. «Ci sono novità?» «Ok», cercavo di limitare le parole al minimo. Era snervante ricevere una telefonata personale con Miranda seduta a pochi centimetri da me. «Ha appena chiamato il dottore. Dice che Lily potrebbe uscire dal coma da un momento all'altro. I segnali sono positivi. Non è meraviglioso? Ho pensato che dovessi saperlo subito». «È fantastico, assolutamente. Fantastico. Hai deciso se torni oppure no?» «No, non ho ancora deciso. Miranda dà una festa domani sera e ha bisogno della mia collaborazione qui. Così... Senti, mi spiace, ma non è il momento. Ti posso richiamare più tardi?» «Certo, chiama quando vuoi». Cercò di sembrare neutrale, ma dal tono si capiva che era deluso. «Bene, grazie per aver chiamato, ciao». «Chi era?» chiese Miranda, sempre studiando il programma. Aveva appena cominciato a piovere. Era mio padre, dall'America». «Qualcosa ti impedisce di occuparti della festa di domani?» Non avevo altra scelta, dovevo dire.

La verità. Una mia amica ha avuto un incidente, è in ospedale, in coma per l'esattezza. E mio padre mi ha chiamata per darmi notizie e per chiedermi se ho intenzione di anticipare il ritorno. Considerò quello che avevo appena detto annuendo lentamente, poi prese una copia dell'International Herald Tribune che l'autista le aveva premurosamente fatto trovare in macchina. Capisco, ma ho deciso di restare. So quanto è importante che io sia alla festa domani e ci sarò. Ci ho pensato moltissimo e voglio che tu sappia che intendo onorare l'impegno che ho preso con te, perciò resto. Non parlò subito. Poi sorrise appena e disse: Andrea, mi fa molto piacere che tu abbia preso questa decisione. È assolutamente la cosa giusta da fare e apprezzo che tu lo riconosca. Devo ammettere che avevo i miei dubbi su di te sin dall'inizio. È chiaro che non capisci granché di moda e soprattutto che non te ne importa poi tanto. E anche se, come ti ho già detto, nel lavoro hai mostrato un adeguato grado di competenza, il tuo atteggiamento è sempre stato insoddisfacente. Oh, Miranda, per favore, lascia che sto parlando, non interrompermi. Stavo dicendo che adesso che hai dimostrato il tuo impegno, sono molto più convinta che valga la pena di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Devi essere fiera di te, Andrea. E inaspettatamente fece un gesto che contrastava con il suo personaggio. Posò la mano sulla mia e aggiunse: alla tua età ero come te. Ero paralizzata e prima che riuscissi a rimettere insieme le idee, la macchina si fermò davanti al Carousel du Louvre e l'autista saltò fuori rapidissimo per aprire le portiere. La prima sfilata parigina si svolse all'insegna della confusione. Era troppo buio e la musica decisamente assordante perché riuscissi ad apprezzare tutta quell'eleganza minimal chic. L'unica cosa che avvertivo chiaramente era il mio intenso disagio. Gli stivali di Chanel che Jocelyn aveva così premurosamente selezionato per la mia mise, golfino, trench in cashmere super aderente di malo e gonna di chiffon, mi davano la sensazione di avere i piedi infilati in un tritacarne. Avevo mal di testa e lo stomaco vuoto protestava minacciando ondate di nausea. Ero in piedi in fondo alla sala, accanto ad alcuni giornalisti di serie C ed altra gente di rango non abbastanza elevato da meritare un posto a sedere. Con un occhio non perdevo di vista Miranda, con l'altro cercavo il posto meno imbarazzante per vomitare, se se ne fosse presentata la necessità. Alla tua età ero come te. Alla tua età ero come te. Alla tua età ero come te. Quelle parole mi ronzavano in testa senza sosta. Miranda riuscì a fare a meno di me per quasi un'ora. Dopodiché si scatenò. Benché fossi nella stessa sala in cui si trovava lei, mi chiamò sul cellulare per chiedermi di portarle un bicchiere d'acqua. Da quel momento il telefono suonò a intervalli di 10-12 minuti e ogni richiesta si traduceva in stilettate dolorose alle tempie. Ring! Trovami il signor Tomlinson al telefono dell'aereo. Sorcino rispondeva al telefono del jet privato. Avevo provato 16 volte invano. Ring! Ricorda ai caporedattori che si trovano qui a Parigi le loro responsabilità. Tutti i servizi devono essere consegnati entro la deadline originale. I 2 o 3 caporedattori che avevo contattato in altri hotel parigini mi avevano riso in faccia prima di riagganciare. Ring! Portami un sandwich con tacchino all'americana, non ne posso più di tutto questo jambon. Camminai per più di 3 chilometri con gli stivaletti che mi facevano vedere le stelle e lo stomaco sottosopra, ma a Parigi sembrava che nessuno sapesse cos'era un tacchino. Decisi che Miranda doveva essere perfettamente a conoscenza della cosa, perché in America, dove avrei potuto trovare tacchino a quintali a ogni angolo di strada, non mi aveva mai fatto una simile richiesta. Ring!
Mi aspetto i dossier sui tre migliori cuochi che hai trovato finora pronti nella mia suite per quando torniamo dalla sfilata. Emily protestò e frignò, ma promise che mi avrebbe faxato tutte le informazioni sui candidati selezionati in modo che potessi organizzarle il dossier. Ring, ring, ring. Ero come te alla tua età. Ero troppo nauseata e dolorante per godermi quella sensazionale parata di esilissime modelle. Me la filai di fuori per fumarmi una sigaretta. Naturalmente, nel momento esatto in cui tiravo fuori l'accendino, suonò di nuovo il cellulare. Andrea? Andrea? Dove sei? Cosa cavolo combini? Buttai via la sigaretta ancora spenta e corsi dentro con lo stomaco che si contorceva. Ancora poco e avrei vomitato. Sono in fondo alla sala, Miranda, dissi, infilando la porta e schiacciandomi contro la parete. A sinistra dell'ingresso, mi vedi? Ruotò la testa avanti e indietro finché i suoi occhi si posarono su di me. Non ti muovere, mi senti? Non ti muovere. La mia assistente dovrebbe sapere che è qui per assistermi, non per bighellonare in giro quando ho bisogno di lei. Il tuo comportamento è inaccettabile, Andrea. Continuando a parlare, venne fino in fondo alla sala e si fermò di fronte a me. Una modella in abito luccicante lungo fino a terra, con la vita in pero e leggermente svasato, ancheggiava in passerella tra la folla osannante. La musica passò all'improvviso da un canto gregoriano a heavy metal. La testa mi pulsava. Tum, tum, tum. Miranda non smise di sibilare, anche adesso che finalmente aveva chiuso il cellulare. Feci lo stesso. Andrea, abbiamo un problema serio, molto serio qui. O meglio, tu hai un problema serio. Ho appena ricevuto una telefonata dal signor Tomlinson. Sembra che Annabel gli abbia segnalato il fatto che i passaporti delle gemelle sono scaduti la settimana scorsa. Mi fissò, ma io ero impegnata nello sforzo di non vomitarle sui piedi. Oh, davvero? Fu tutto quello che riuscì a dire. Strinse le mani sui manici della borsa. Oh, davvero? Mi fece il verso. La gente si era accorta di noi e molte teste si giravano a guardarci. Oh, davvero? È tutto quello che sai dire? Oh, davvero? No, certo che no, Miranda, non intendevo questo. C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? C'è qualcosa che posso fare per aiutarti? Starnazzò in falsetto. Sarà meglio che tu faccia qualcosa, Andrea. Devi provvedere al rinnovo dei passaporti in tempo perché possano partire questa sera. Non voglio che le mie figlie perdano la festa di domani. Mi hai capita? Per la verità, ero completamente incapace di comprendere come potesse essere colpa mia se i passaporti delle sue figlie erano scaduti, visto che le bambine avevano due genitori, un patrigno e una tata a tempo pieno perfettamente attrezzati per occuparsi di questo genere di cose. Ma se Miranda credeva che la colpa fosse mia, nemmeno il presidente degli Stati Uniti in persona l'avrebbe convinta del contrario. Non avrebbe mai accettato di sentirsi dire che le due bambine non potevano salire su un aereo diretto da Parigi quella sera. Ma non c'era niente che potessi fare, escogitare, organizzare. Procurare documenti federali validi per l'espatrio in meno di 3 ore e per giunta in un paese straniero era impossibile. Punto. Continuasse pure a ringhiare, esigere, minacciare. Niente da fare. Ero come te alla tua età. Affanculo lei, Parigi, le sfilate e tutte quelle modelle convinte di essere grasse. Affanculo tutta la gente convinta che il comportamento di Miranda fosse giustificabile in ogni momento e in tutte le situazioni, solo perché sapeva mettere insieme una bella paginetta patinata. Affanculo Miranda, per aver pensato che le somigliassi. E soprattutto, affanculo me e la mia scarsa autostima. Ero stufa di farmi maltrattare e umiliare da quella specie di diavolessa triste. Tirai fuori il cellulare, feci un numero in fretta e furia e stetti a guardare il suo viso che diventava più livido a ogni istante. Andrea? Sibilò. Cosa pensi di fare?
Ti sto dicendo che le mie figlie hanno bisogno immediato di due nuovi passaporti. E tu decidi che è il momento buono per fare due chiacchiere al telefono? Mia madre rispose al terzo squillo. Non persi tempo a dirle ciao. Mamma, prendo il primo aereo. Ti chiamo quando arrivo, vengo a casa. Chiusi il telefono prima che potesse rispondere qualcosa e alzai lo sguardo. Miranda era allibita. Sentii un sorriso farsi largo tra la nausea e il mal di testa. Ero riuscita a zittirla. Ma non durò molto, si riprese subito. Avevo ancora una piccola possibilità di evitare il licenziamento, scongiurarla e abbandonare quell'atteggiamento di sfida, ma proprio non ce la facevo. Andrea, ti rendi conto di cosa stai facendo, vero? Sai che se parti così mi vedrò costretta a... Vaffanculo, Miranda, vaffanculo. Per lo shock si portò la mano alla bocca. La gente tutto intorno cominciò a indicare e sussurrare, scioccata almeno quanto Miranda che una nullità come la sottoscritta avesse mancato di rispetto e nemmeno troppo a bassa voce a una leggenda vivente della moda. Andrea! Mi afferrò per un braccio, ma io mi liberai con uno strattone. Mi spiace, Miranda, annunciai con un tono di voce normale, per la prima volta da quando ero arrivata a Parigi. Ma non penso di poter venire alla tua festa domani. Tu mi capisci, vero? Sono sicura che sarà perfetta, quindi divertiti. È tutto. E prima che trovasse il fiato per replicare, misi la borsa a tracolla, ignorai la fitta di dolore ai piedi e uscii impettita a cercare un taxi. Non mi ero mai sentita meglio in tutta la mia vita. Tornavo a casa. Jill, smetti di chiamare tua sorella squarciagola, gridò mamma contraddittoriamente. Non che fosse di molto aiuto. Credo che stia ancora dormendo. Andrea, stai ancora dormendo, urlò, ancora più forte, rivolta verso la mia camera. Aprì un occhio e guardai l'orologio, le 8:15 del mattino. Cielo, ma cosa pensava quella gente? Dondolai un po' sul fianco per radunare l'energia sufficiente a issarmi a sedere e quando finalmente ci riuscì, ogni cellula del mio corpo mi implorò di rimettermi a dormire. Dondola, giorno, disse Lily, con la faccia a 2 centimetri dalla mia. Jill, Kyle e il piccolo erano venuti ad Avon per la festa del ringraziamento, perciò Lily era stata costretta a sloggiare dalla sua ex stanza di Jill e a traslocare nella mia. Stava appoggiata su un gomito e leggeva un giornale sorseggiando caffè. È una vita che sono sveglia, grazie agli ululati di tuo nipote. Isaac piangeva? Davvero? Non posso credere che tu non l'abbia sentito. È dalle 6:30 che va avanti. È carino Andy, ma deve imparare a dormire di più. Ragazze, gridò di nuovo mia madre, c'è nessuno sveglio lassù? Nessuno? Non importa se state dormendo, basta che me lo diciate in una maniera o nell'altra, così so quante frittelle scongelare. Basta che glielo diciamo in una maniera o nell'altra? Adesso la uccido, Lil. Rivolta verso la porta della mia camera, gridai di rimando. Stiamo dormendo, probabilmente ne avremo ancora per qualche ora. Non sentiamo il piccolo che piange, né voi che gridate, e quindi continuate pure senza farvi scrupoli. E collassai di nuovo sul letto. Lily rideva. E qui ci fermiamo, vi do appuntamento a domani per continuare la nostra lettura e magari chissà congedarci anche da Andrea Sachs. Ciao, grazie di essere stati con me anche oggi.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi. Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo. Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'amministratore statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. L'Iran intanto chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. In mattinata un portavoce della Commissione Europea ha chiesto a Israele di porre fine all'escalation militare nel paese e di rispettare la sovranità del Libano, l'integrità territoriale del paese. Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Risulta negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani a Roma. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto peraltro dai protocolli. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così stamane Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il pontefice ha poi ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impiegati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri fino all'alba di stamane. Il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno a Venezia, è stato posticipato il prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure ha determinato questa novità. Intanto il chitarrista dei Pudo di Battaglia, che compie 75 anni, fa sapere: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.
2: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, grazie a Ora Musica, questo spazio quotidiano che vi presenta quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Ma prima di entrare nelle novità e quindi nella musica nuova, si torna indietro nel tempo e apriamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Let's On Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre Ora Musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo Ora Musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve, con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica, e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Mille cose che non sai di me, è un, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
1: Beh, sono mille, quindi direi di
0: sono sì. Tantissime, sono tantissime.
1: Sì, sì.
0: Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo, che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
1: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone, nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
0: È un bell'argomento. Sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
1: Sì,
0: sei d'accordo?
1: Sono...
0: secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero,
1: secondo
0: qualcosa.
1: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti. Un po' lo fai per proteggerti magari, no?
0: Certo.
1: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
0: No.
1: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione.
0: Esatto.
1: Quindi probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però...
0: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
1: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
0: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
1: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se partecipare, aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
0: Okay.
1: Quindi incrociamo le dita.
0: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
1: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_, che è il trattino basso,
0: sì.
1: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
0: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
1: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

vuoi solo cancellare le mille cose che non sai di me. Se solo

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.

0: ora guardami tu.
1: Artista romano Federico Di Battista con il suo nuovo singolo che si chiama Video Pixelati, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale della puntata di oggi e ho ancora un paio di novità da presentarvi al primo ascolto. Ad esempio La Rossi.

Adesso Buona Fortuna, il nuovo singolo di La Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, dalla Toscana qui a Ora Musica con questa novità. A chiudere Random.

0: Fino alla Luna, la canzone di Random, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di Giornata dell'Archeologia Sperimentale. Intanto ben trovato.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Domani, 2 giugno, alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
9: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli, per esempio. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora Giulia della fattoria

0: per i bimbi, qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
1: Questo per tutto il giorno, noi leggiamo dalle 10 alle 19.30, in quali spazi?
0: Sull'area picnic dell'Abbadia di Fiastra, sta proprio lì a pochi passi dalla chiesa.
1: È la 18ª edizione della giornata dell'archeologia sperimentale, quindi diciamo un'iniziativa che va avanti da tempo. Chi è interessato in modo particolare a tutto questo?
0: Allora, per i laboratori soprattutto i bimbi. Perché io durante l'anno, diciamo da marzo a giugno, vengono le scolaresche lì all'Abbadia, soprattutto le terze elementari, che il programma della storia è proprio la preistoria. E allora vengono in gita scolastica a fine anno e invece di studiare sui libri mettono in pratica insomma quello che hanno studiato durante l'anno. E siccome lo faccio solo per le terze elementari, magari così volevo farlo un po' per tutti, anche per le quarte, le quinte, per gli adulti, e allora mi sono avuto questa idea di fare una volta all'anno questo evento per tutti quelli che non possono magari venire ai miei laboratori.
1: Da dove nasce questa sua passione?
0: Sono sempre stato appassionato, un po' curioso di tutto, dell'archeologia in generale, e poi ho cominciato con uno dei miei figli piccoli. La maestra è una mia grande amica, mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa così, magari per una lezione pratica? E tutto è cominciato da lì 20 anni fa, e poi va bene, è diventata una passione, mi dispiace interromperla, insomma, finché si può, che è anche un evento unico nelle Marche, nel suo genere è un evento unico, che io sappia.
1: E siamo anche in un'area archeologica straordinaria, può essere di ispirazione.
0: Sì, siamo vicino a Orbisaglia, la città romana.
1: E infine una considerazione anche sui luoghi, perché siamo proprio negli spazi della Badia di Fiastra, qui c'è il sostegno, anche il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini.
0: Sì. Sempre, questo me l'hanno sempre dato, sono stati molto gentili, anche perché i laboratori che io svolgo durante l'anno per le scolaresche lo facciamo proprio alla Badia di Fiastra, con la cooperativa La Meridiana.
1: Invitiamo chi vuole per questa occasione, questa iniziativa, domani per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30.
0: Sì, come no, diciamo per gli adulti c'è la parte appunto che dicevamo dell'archeologia sperimentale, che sarà la fusione dei metalli, sarà la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco, e per i bimbi ci sono tanti laboratori gratuiti, quello dell'argilla, faranno fischietti del neolitico, ci sarà l'associazione Le Idee, sempre della Badia di Fiastra, che gli insegnerà a intrecciare dei cesti, ci sarà la scortecciatura di bastoncini, ci saranno la lavorazione dell'argilla in generale, dell'argilla cruda, insomma. Sono laboratori di tutti i generi e sono completamente gratuiti.
1: Bene, complimenti per questa sua attività. Noi salutiamo Claudio Pulerà, che organizza appunto questa giornata dell'archeologia sperimentale all'Abbadia di Fiastra, e speriamo arrivino molti.
0: E ringraziamo anche i miei collaboratori, perché non è che sono solo, siamo una troupe di 12 o 13 persone.
1: Certamente. A presto, buona giornata.
0: Prego, arrivederci,
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Per chi va.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Tecnologia e dintorni sono le storie che ci piace raccontare da appassionati prima di tutto, ma soprattutto da persone che provano a raccontare anche quello che c'è dietro. Tutte quelle famose magagne, al punto che addirittura il Papa si è scomodato per parlare di intelligenza artificiale. La cosa da cogliere è che dobbiamo considerarlo come uno strumento, insomma una cosa che aiuti e non soltanto che faccia il lavoro al posto nostro. Uno che ha fatto tesoro di questa visione, no? Anche se io così a senso ho l'impressione che lui sia caduto nella tecnologia da bambino, è il fondatore di Laring Group, che concentra oggi la sua esperienza in una piattaforma che innova il modo di vivere la cultura. Marco Darin, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Senti, è vero che sei caduto nella tecnologia da piccolo, no? Cioè, ne hai fatto un lavoro.
1: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
0: C'era proprio il suono, non era un click, aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, sì. Insomma. Ok, sì. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti: chi pensa che ormai i robot, i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No,
1: perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no? Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, sicuramente, come tutte le cose molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?
1: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione nell'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi è rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo delle categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente.
0: Certo.
1: Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura, dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
0: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese, cioè come funziona?
1: Sì, Amuse App,
0: okay.
1: Noi lo pronunciamo così.
0: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio

0: questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
1: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità, i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amusap potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
0: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
1: Questa è un po' una caratteristica di Amusap che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, parlo, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. No? Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, ChatGPT, chiaramente una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale a cui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui
0: di approvazione,
1: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
0: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
1: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma, per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita e devo dire che già oggi, anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati che prima erano montagne di dati ma tutto sommato non azionabili stanno diventando direttori curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi, okay. Piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
0: Concreto e pratico, Amuse App con 2P da cercare in tutti gli store. Poi se siete un museo e avete intenzione di entrare in questo circuito, museapp.art, il punto di partenza per entrare in contatto con l'idea di Marco Darin, CEO e fondatore di Amuse App. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a tutti, buona giornata.

passata in studio, cos'era, un paio di venerdì fa, Valentina Polinori, a raccontarci di questa canzone che si intitola Okunide, che me l'ha insegnato lei la pronuncia giusta, e di come è arrivata proprio al francese una cantautrice di Roma, no? Che uno immagina sempre chissà quale scelta di sensibilità, di affinità, però molto più semplicemente lei ha vissuto proprio un tot di anni in Francia ai tempi dell'università, e la familiarità con quella lingua le è rimasta anche adesso che ha a che fare da insegnante con bambini e ragazzi di una scuola proprio in lingua francese. Intervista integrale che vale la pena recuperare su Play 2000, l'app gratuita per riascoltare ospiti, radiogiornali, per sbirciare pure un po' di TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, la televisione di famiglia, insomma, no? Basta cercare il nome di questo programma, le parole di In Blu 2000, ma è molto più facile da fare che non da raccontare. Cambiamo musica con Francesco Gabbani.

Eric Clapton organizza questo festival che si chiama Crossroads, prima edizione 1999, cos'è, 27 anni fa, e lui continua a selezionare personalmente gli artisti in cartellone per questi concerti che sostengono il centro di disintossicazione Drug Treatment Center, la definizione ufficiale, fondato proprio da Clapton ad Antigua. Non è un festival che torna ogni anno, ma proprio per questo ogni volta è un piccolo grande evento, no? E quest'anno è l'anno giusto, 26 e 27 settembre ad Austin, in Texas, che magari è poterci essere, visto il cartellone, insomma. Comunque, crossroadsguitarfestival.com, se volete dare un'occhiata. Le parole

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Rap.

Primo ascolto per noi, settimana nuova significa anche scegliere la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, anche se il titolo sembra quel vecchio scioglilingua, no? Vi ricordate, sopra quel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a questo povero, eccetera, eccetera. Era Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana. Yo,

L'amore è Elisa. La vedremo protagonista a Campovolo di Reggio Emilia l'11 settembre del 2027, con le prevendite aperte da venerdì scorso per una serata di festa. Insomma, i primi 30 anni di carriera diciamo che non capitano tutti i giorni. Tra l'altro, a proposito di Campovolo, o meglio RCF Arena, che è il nome ufficiale, venerdì sera proprio è arrivata la bomba per cui la prefettura di Reggio Emilia ha fatto sapere di aver annullato i due concerti di Travis Scott e Kanye West, il nome ufficiale, che erano in programma il 17 e il 18 luglio prossimo all'RCF Arena. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore. Sto leggendo testualmente, parliamo di un'arena da 100.000 persone, come dire, nella grande affluenza loro ci speravano, anche perché parliamo di un festival di 2 settimane, nato con l'ambizione di gareggiare con le grandi kermesse europee, e senza i due concerti clou, diciamo che quantomeno c'è un danno d'immagine non indifferente, ecco, per una manifestazione che comunque non era proprio partita con il piede giusto. Comunque, le parole di Inblu 2000. Tra poco invece gli ultimi aggiornamenti della redazione per Inblu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.
11: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 su
12: In Blu 2000 News.
13: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra, con il via libera degli statunitensi, non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
14: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il Cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
13: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri due italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17.

0: Brisket All.
1: Il titolo, Bruno Mars, mi viene in mente, ma buongiorno, grande, il rischia tutto, era altri tempi, ma poi noi siamo la radio, insomma la televisione ce l'abbiamo ben salda nei ricordi. Ben trovati, seconda ora con Francesco Filippi ancora in regia. La verità è che parlando di cose successe per cos'è una ventina d'anni, la nostra risposta a qualunque dubbio, no, esistenziale di qualunque cosa, cioè o chiedevi a un amico oppure, come riflesso quasi incondizionato, no, cercalo su Google. Questa era la risposta. Beh, provatelo a fare oggi. Vi renderete conto che quel rettangolino bianco che una volta era, no, pulito, democratico, non ha più la stessa funzione rassicurante, no, che in tanti ci ricordavamo. La chiamano svolta agentica. Ne anticipavamo qualcosa anche settimana scorsa, ma il fatto è che Google ha deciso che non dobbiamo più cercare informazioni, troppo faticoso, no? Sarà l'intelligenza artificiale Gemini a servirci la pappa pronta. Finestre di dialogo con Gemini o Gemini, insomma, mini app interattive e questa famigerata funzione AI Overview, che significa che i cari vecchi link ai siti internet, no, quelli scritti da esseri umani in carne ed ossa, sono stati letteralmente buttati giù, cioè in fondo alla pagina. Google adesso risponde al posto nostro ed è sempre bene controllare, perché non sono pochi i casi in cui ha inventato proprio di sana pianta, no? Invitandoci implicitamente a ridurre il nostro controllo, e già che ci sono, cannibalizzando il cosiddetto web aperto. Senza contare il fatto che ogni nostra singola esitazione finisce dritta nella pancia dell'intelligenza artificiale per confezionare pubblicità ancora più mirate, no? Che la pubblicità è la questione proprio più terra terra, più spicciola, insomma. E non tutti sono felici all'idea che ogni ricerca diventi un carburante per un modello che poi personalizza sponsorizzazioni e contenuti. Possiamo dire che l'utente medio non l'ha presa proprio benissimo, ecco, e come reazione ha iniziato a guardarsi intorno. La cosa simile era successa con chi era scappato da ChatGPT per rifugiarsi in Claude, stiamo parlando di intelligenze artificiali, dopo gli accordi di OpenAI col Pentagono, e sta succedendo di nuovo adesso, ma sui motori di ricerca. C'è un esodo silenzioso che negli Stati Uniti ha un beneficiario preciso, con un nome, no, curioso, DuckDuckGo, quello della paperella, no? Col Papillon, progetto che esiste dal 2008 più o meno. E all'indomani dell'annuncio di Google che, insomma, la ricerca sarebbe diventata di questo tipo, agentica, le installazioni di DuckDuckGo sono volate. Più 18% in una settimana, 33% su iPhone, giornate da più 70%. E capo dei Gabis di DuckDuckGo l'ha toccata piano, no? Google sta imponendo l'intelligenza artificiale senza dare la possibilità di scegliere, e i risultati stanno peggiorando, non migliorando. Magari non l'ha detto, ecco, con questo tono, però il messaggio è chiaro. Però perché proprio DuckDuckGo? Perché da anni si vende e si comporta come il motore privacy first. Interfaccia familiare, filtri classici, ma niente cronologia salvata, niente IP raccolti, niente profili pubblicitari. Le ricerche sono criptate, i tracker vengono bloccati e la sensazione generale è quella proprio di un posto dove non ti devi guardare le spalle ogni due click. In più offre browser privati, estensioni, c'è pure un assistente AI, Duck AI, che ti fa usare modelli come GPT-5 Mini, Claude o Llama senza registrazione e senza che le conversazioni finiscano, non nel tritacarne dell'addestramento. C'è però un'opzione radicale e meravigliosa, cioè il tasto senza AI. C'è un click e tutto il mondo generativo scompare, riportando il web degli anni d'oro, no? Quando eravamo noi a decidere dove cliccare, cosa leggere. Adesso, senza farsi troppe illusioni, la separazione, ecco, tra buoni e cattivi non è mai così netta. Il paradiso digitale non esiste, e anche DuckDuckGo c'ha i suoi scherzi.

decidere quanto spazio concedere all'intelligenza artificiale. Google sta spingendo verso un futuro in cui la ricerca diventa un servizio conversazionale, cioè tu fai la domanda e ti arriva direttamente la risposta. Una parte degli utenti invece vuole ancora un motore che faccia semplicemente il motore, che poi alla fine è la solita storia della tecnologia, no? Non è mai soltanto una questione di innovazione, è una questione di fiducia, e la fiducia, quando la perdi, non te la restituisce nemmeno l'algoritmo più brillante del mondo. Passiamo a vedere, perché l'argomento è bollente, non soltanto perché fa caldo, ma se ne parlerà ancora a lungo, e lo faremo anche noi qui. Le parole di In Blue 2000.

0: domenica.
1: La bella stagione di Saif parte da Bologna il 20 giugno prossimo, 9 concerti attraverso l'Italia in 9 festival d'estate per cantare tutti insieme. Anche questa era Buona Domenica nel pomeriggio di Blu 2000. Questa è anche l'ultima settimana di scuola per tanti studenti, da che è andata pure quest'anno. E anche chi ha un debito da recuperare, ho scoperto che si fa tutto subito, senza dover aspettare settembre con gli esami di riparazione, che almeno ai tempi miei funzionava così. Però il mio pensiero va soprattutto ai genitori, che per una serie di motivi, chi più chi meno, inizieranno a fare, diciamo, un po' più di fatica, ecco, a far quadrare i tempi e gli spazi. Dai che ce la facciamo tutti insieme anche noi. Le parole di

Una canzone che quest'anno spegne 50 candeline, pubblicata nel 1976 e, come era successo già per altre canzoni pubblicate in quel periodo, non è mai entrata in nessun album che non fosse un greatest hits. Insomma, Elton John insieme a Kiki Dee, che facevano il verso ai duetti dell'epoca d'oro della Motown Records, no? Ma stiamo veramente parlando della musica del secolo scorso, e che musica, eh? La casa museo di Berry Gordy a Detroit, tra l'altro, lui che materialmente aveva trasformato la casa dove abitava, nel quartiere generale dell'etichetta che ha fatto un pezzo di storia della musica americana, oggi è un bellissimo museo da visitare. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo via, per oggi ci fermiamo qui. Sì, l'idea era di andare a Detroit, partiamo adesso se facciamo in tempo. Se vi va, ci saremo anche domani, dopo aver festeggiato i primi 80 anni della Repubblica Italiana, dopo aver festeggiato mio figlio che pure è nato il 2 di giugno, sempre qui, nel pomeriggio di In Blue 2000. Vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao!

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, oggi con te parliamo di uno spazio polifunzionale pensato per promuovere l'inclusione e l'autonomia dei bambini con disabilità visiva. Si chiama Togetherland. Stefania.
1: Sì, si tratta di un nuovo spazio che in realtà prosegue un progetto iniziato sin dal 2015 grazie all'associazione Bambini in Braille. Inizialmente è un'associazione fondata da un gruppo di genitori con bambini che hanno disabilità visive per lo più, ma che in realtà nel tempo si è dedicata proprio ai più piccoli e alle famiglie e con gli obiettivi della inclusività, della socializzazione, appunto come tu hai detto. Ecco, nel tempo e grazie a una serie di finanziamenti e di aiuti tra pubblico e privato si è arrivati ad avere una vera e propria casa, una bellissima struttura enorme, pensate che ospitava un istituto superiore, un istituto scolastico superiore. Quindi, e oggi questo è un sogno che è diventato realtà, dando vita a questo nuovo polo inclusivo della città.
0: E allora sentiamo di seguito Elena Trainini, che è presidente di Togetherland, Piera Sciacca, vicepresidente, Daniela Fiordalisi, del direttivo dell'associazione. Sentiamo.
2: Togetherland è lo spazio di Bambini in Braille proprio perché abbiamo voluto mantenere il nome Bambini in Braille, perché nasce 11 anni fa, ma ad oggi sì, l'abbiamo arricchita con Togetherland per aprire proprio uno spazio alla comunità, rivolto non solo alle persone non vedenti ma anche proprio a tutte le persone, quindi aperto a tutti.
3: Qui ci si incontra, ci fa amicizia, si cresce, si condividono emozioni, si lavora sulle emozioni e si vive, soprattutto si vive la vita dei ragazzi che come tutti i ragazzi hanno la necessità, insomma, di condividere le loro passioni e le loro emozioni con i loro coetanei.
4: È fondamentale prima di tutto per la valorizzazione delle competenze. Tutte le persone hanno prima di tutto come esigenza una comfort zone e sapere di essere viste e sapere che qualsiasi cosa sappiano fare e possano portare nella comunità, qua troverà spazio.
0: Quindi ci sono bambini con disabilità visive, ma bambini che non ne hanno.
1: Assolutamente sì, questa casa è davvero aperta a tutti in uno dei quartieri più importanti e belli della città di Brescia, e immersa nel verde, e l'associazione punta davvero per tutti a costruire percorsi come detto inclusivi attraverso per esempio il teatro, l'arte, la musica, la danza e lo sport, che gratuitamente vengono proposti a famiglie e naturalmente ai loro piccoli, con tante attività.
0: Quindi non si paga per andare nel centro.
1: Non si paga. C'è una,
0: però ci sarà, verde. Ci sarà un limite di numero a un certo punto.
1: È chiaro che si tratta di percorsi, perché sono previste attività e laboratori che hanno dei numeri, cioè sì, possono ospitare, sì. Quindi quello già
0: ci sarà un'iscrizione.
1: Esattamente. Ci sono iscrizioni, ci sono anche dei percorsi con dei professionisti, perché ci sono bambini con tante fragilità, ma anche bambini che non ne hanno, ma possono condividere in questo stato l'inclusione.
0: Fa bene a tutti, ecco appunto, qualsiasi iniziativa che vada bene per i bambini fa bene a tutti quanti i bambini. Tu hai intervistato anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, sentiamola.
5: Ha un sapore un po' speciale perché ci racconta anche di un percorso speciale. Mi ricordo molto bene quando Bambini in Braille è partita con la forza dei genitori, del volontariato, per poter dar vita a una realtà che fosse il più possibile coinvolgente, inclusiva per i bambini e le bambine con difficoltà a vedere o totalmente non vedenti, e oggi per loro è un sogno che si avvera. Sono cresciuti in questi anni nei contenuti perché hanno lavorato molto sull'inclusione nella cultura cultura, nello sport, nelle attività ricreative educative, e oggi questa casa è anche una casa molto più bella, più accogliente, grazie all'impegno che le realtà del pubblico e del privato hanno messo in gioco.
0: È una casa per, diciamo, fuori dall'orario scolastico.
1: Assolutamente sì, pensa che questa è una, era proprietà della Fondazione Conte Gaetano Bonoris, e quindi parliamo di una struttura molto elegante, molto bella, che è tornata a vivere con un parco bellissimo che invece ospita H24, nel senso che è sempre aperto e può essere fruibile da tutti con giochi e insomma gli intrattenimenti di un parco pubblico, che in realtà non è pubblico, ma questo è il risultato di questa collaborazione tra fondi pubblici, impiego di fondi pubblici e risorse private, che dà sempre ottimi risultati queste collaborazioni.
0: Beh, in questo caso direi veramente di sì. Mediamente, poi ci salutiamo, quanti bambini usufruiscono dei servizi di Togetherland?
1: Allora, già ci sono circa 70 bambini che in maniera, come dire, permanente usufruiscono dei percorsi, dei laboratori, ma con l'inaugurazione di tutti, perché c'è stato, non dico uno stop, ma un rallentamento per i lavori che sono stati fatti, molto impegnativi, da adesso l'inaugurazione è recentissima da adesso in poi i numeri
0: aumenteranno.
1: Aumenteranno
0: sicuramente
1: davvero.
0: Beh, comunque è una bella capienza, possiamo dire. Allora, Stefania, grazie per avercela presentata.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
6: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo in posti molto belli, tra cui Carlo Forte, ma per parlare di un voucher per le famiglie da usare per le varie attività estive di alcuni comuni, non di tutti i comuni ovviamente, Roberto.
6: No, diciamo che l'iniziativa è partita dal comune di Sant'Antioco, che è il comune capofila e lo porta avanti da qualche tempo. Adesso ha pensato che la cosa potesse essere estesa all'unione dei comuni dell'arcipelago del Sulcis, che comprende l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco. Sul di Sant'Antioco c'è il comune di Sant'Antioco e quello di Calasetta. Questi tre comuni fondamentalmente lavorano spesso assieme e hanno dato vita all'unione dell'arcipelago del Sulcis, e la disponibilità di questi voucher da poter essere utilizzati non solo dai ragazzi di Sant'Antioco e dai bambini di Sant'Antioco, ma anche quelli di Calasetta e Carloforte, mettendo insieme disponibilità per quanto riguarda diverse attività. E questo è un modo per sostenere le famiglie nel periodo estivo, dove per alcuni diventa un vero e serio problema quello di dare delle attività da poter impiegare i propri figli, visto che la scuola non può più, non sono chiuse, quindi c'è da mettere in campo
0: infatti,
6: delle attività per
0: infatti si sta cercando di trovare delle soluzioni, che poi quella migliore sarebbe di far durare di più la scuola e farla ricominciare prima, ma insomma da noi le cose lineari non funzionano, oppure vengono annunciate e subito ritirate, perché tutti terrorizzati che si possa imitare i paesi europei o del nord. Comunque, diciamolo, allora il voucher è per i minori dai 3 ai 17 anni, giusto?
6: Sì,
0: Roberto?
6: Sì, assolutamente, che consente questa disponibilità finanziaria. Il voucher va alle famiglie che dopo lo devono spendere in attività
0: per i figli di quell'età, e le famiglie devono avere un reddito,
6: quello sì, viene calcolato in base all'ISEE, le voucher calcolate in base
0: al reddito,
6: valore di ricchezza.
0: Certo, no, ve lo spieghiamolo, perché sennò sembra che potrebbe anche essere un voucher universale. Allora, no. Tu hai sentito il sindaco di Sant'Antioco, che è Ignazio Locci, sentiamolo.
7: Quest'anno abbiamo ritenuto, insieme ai colleghi dell'Unione, cioè del comune di Carloforte e di Calasetta, la possibilità appunto di istituire un catalogo di attività dedicate ai giovani e bambini, per poter appunto contemperare le esigenze della famiglia, coordinare la vita con il lavoro, le esigenze, insomma, anche di dare un un'offerta ai bimbi, ai giovani nel periodo estivo, e quindi avevamo costruito un catalogo. Questo catalogo hanno aderito associazioni sportive, enti del terzo settore, che appunto animano le nostre comunità, i nostri paesi, e noi ovviamente abbiamo messo le risorse da destinare poi alle famiglie o ai ragazzini, ai bambini, che possono scegliere da questo catalogo le attività preferite, che possono essere sportive, possono essere appunto anche di frequentazione solamente della spiaggia, oppure attività più complesse, più strutturate, che possono essere legate anche allo studio, agli apprendimenti, al potenziamento dell'attività scolastica, e noi riconosciamo appunto a questi, a seconda dell'indicatore economico, un contributo per la frequentazione di queste iniziative.
0: Ecco, quindi tantissime, ci si può fare tantissime cose, insomma, perché i comuni si sono anche organizzati a crearle, insomma, queste attività.
6: Assolutamente sì, ciascun comune si è dotato di diversi servizi per poter partecipare. È naturalmente necessario spendere e mettere delle cifre. Il voucher va incontro alle famiglie che magari hanno più difficoltà per trovare queste risorse, e quindi aiutare i ragazzi a frequentare questi luoghi dove potersi trovare per vivere un'estate diversa, che non sia la classica piazza o la strada solo, ma ci siano anche delle attività formative. Anche si parla anche di corsi di inglese, per esempio, per chi magari vuole incrementare le proprie competenze linguistiche. Cioè, la varietà è veramente ampia di questa gamma di servizi che viene messa a disposizione.
0: E allora sentiamolo ancora il sindaco Locci.
7: Ogni sindaco, ogni amministratore ovviamente tende sempre a cercare un'organizzazione al meglio per il proprio comune. Qui invece vogliamo proprio valorizzare queste differenze, mettere a sistema. Addirittura posso dirvi, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, perché sarà una iniziativa di tipo anche comunitario, un bando dedicato ai ragazzi delle scuole medie prevalentemente, che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Sosterremo con un camp che si terrà sull'isola di Carloforte, quindi saranno sull'isola di San Pietro a Carloforte, quindi saranno i ragazzi di Sant'Antioco, di Calasetta e anche di Carloforte, che vivranno un'esperienza insieme all'insegna della lingua inglese, che sarà al centro appunto degli insegnamenti. Sarà tutto gratuito in questo caso, perché appunto vogliamo premiare il merito, dargli un'occasione in più, ma soprattutto vogliamo dare la vita di comunità tra di loro, che questo secondo me è un valore importantissimo.
0: Guarda, ha detto tutto condivisibile il sindaco di Sant'Antioco. Ti dicevo prima della cosa della scuola, perché abbiamo fatto con la nostra collega di Radio Icaro, Simona, l'iniziativa di riaprire le scuole per i dopo scuola, però per aprirle il 31 agosto per i bambini, no? Così le famiglie, anche loro, settembre è un mese critico, non è la riapertura dell'anno scolastico, ma è l'apertura della scuola, dove si fanno diverse attività. No, c'è stata la rivolta degli operatori, sì, turistici, dei bagnini, delle spiagge. Vabbè. Allora, immaginiamo a Sant'Antioco, capirai. Se dicono che riaprono le scuole il 31 agosto, prendo un colpo. Allora, grazie Roberto, grazie.
6: Grazie a voi, un pomeriggio a tutti.
0: E noi adesso andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, con te torniamo a parlare di casa Nazareth, che ospita la mensa per le persone che non riescono a poter permettersi un pasto. Ne abbiamo parlato diverse volte, ma adesso sono usciti i dati dei primi 4 mesi del 2026. Enrica.
8: Esatto, e questi dati sono preoccupanti, perché c'è un forte aumento delle persone che accedono alla mensa, ed è una crescita a due cifre che, se confermata a fine anno, potrebbe portare a una crescita del numero dei pasti distribuiti addirittura ad un aumento di 10.000 unità, e sono numeri davvero importanti, perché già nel 2025 c'era stato un ritocco verso l'alto. davvero grandissima la generosità, perché la raccolta fondi è arrivata a superare oltre 175.000 euro, un vero record e un toccasana proprio per tutti gli aumenti.
0: Non cancella i numeri, appunto,
8: esatto, 10.000 passi l'aumento. In più sono proprio tanti.
0: Sì. Allora, ha intervistato Simone Di Gregorio, che è direttore della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio, che gestisce appunto Casa Nazareth. Sentiamo.
9: Siamo a oltre 27.000 pasti fino alla fine di aprile. L'anno scorso, in tutto il 2025, la media è stata di 206 pasti serviti al giorno, per un totale di 75.190 pasti. Sono dati che si fa fatica a comprendere, non abbiamo la pretesa di determinare le cause, perché è una risposta a un aiuto che ci viene richiesto. Tutto è possibile grazie a 415 volontari, coadiuvati in maniera fondamentale dai dipendenti di Fondazione Caritas, che nello specifico sono 7, e si stimano 20.000 ore di presenza in un anno di volontariato, ma è una stima, ecco. C'è molto di più dietro, perché non è solo il servizio che viene garantito durante le aperture della mensa, ma c'è chi si occupa della raccolta di cibo, c'è chi si occupa di garantire la presenza durante gli eventi che organizziamo.
0: Ecco, Enrica, ma la richiesta è aumentata anche per altre cose?
8: È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto a Simone, e ci ha spiegato che tutto sommato c'è stato un aumento della richiesta durante i mesi invernali, e ci può stare soprattutto perché con le temperature rigide si cerca magari maggiore riparo e tutto, però di sicuro un aumento del 12%, come hanno registrato in questi mesi per la mensa, questo non, storicamente non era mai stato registrato.
0: E allora sentiamolo ancora Di Gregorio.
9: Le richieste di accoglienza notturna aumentano, ma anche perché il piano freddo, che in collaborazione con gli enti pubblici ed altri enti del terzo settore della rete vicini di strada, consente di accogliere anche le persone che non hanno i documenti. Invece l'osservatorio principale, che è Porta Aperta, che è il nostro servizio di coordinamento per la grave marginalità su Como, che è un po' il fulcro, cioè il primo luogo dove una persona in difficoltà arriva a Como, non osserviamo un aumento particolare. La sensazione è che durante l'inverno è normale che i servizi di Caritas per la grave marginalità abbiano un piccolo alzamento delle richieste, ma un 12% in più, come quello che abbiamo osservato nei primi 4 mesi della mensa, no, non l'abbiamo visto altrove. Ci sia una richiesta più elevata da parte di persone giovani, di passaggio. C'è anche un aumento di presenza in strada di persone di genere femminile, quindi di donne, è un aumento naturalmente sempre molto contenuto.
0: Ecco, se ne parla poco della povertà delle donne, insomma di donne che addirittura vivono per strada, Enrica. Lui ha detto un aumento contenuto, però insomma abbiamo capito che ci sono.
8: Guarda, ci sono, e lo posso testimoniare anche di persona, perché la mattina per andare in redazione, la zona dei giardinetti dove prima c'erano le presenze tradizionali, io per prima posso dire che sono arrivate anche due donne e una signora abbastanza anziana ed una anche più giovane. E si capisce che c'è dietro una storia di sofferenza. Qualche volta abbiamo provato anche ad avvicinarla, una famiglia andata a rotoli. Insomma, è un fenomeno di fragilità che deve essere studiato e accompagnato. E ne avevamo già parlato, la Caritas in maniera molto, molto intelligente alcuni servizi li sta proprio ritagliando appositamente per il genere femminile, proprio per dare degli spazi per quelle che sono le esigenze delle donne.
0: Anche poi degli sportelli di ascolto, perché quando poi si ha, no, o vergogna o magari non ci si avvicina a strutture tra virgolette maschili, mentre magari se in un centro d'ascolto ci sono donne può essere anche, no, che si possano avvicinare.
8: Esatto, e poi sicuramente anche avere la possibilità di creare una rete al femminile, no? Sappiamo quanto è importante la complicità, se invece si è sempre inseriti in un ambiente al maschile si perde anche un po' la propria dimensione, e questa è sicuramente un'attenzione importante da avere.
0: Non c'è dubbio. Allora, ci dispiace che i numeri aumentano, poi la prossima volta magari avremo il tempo anche di fare altre riflessioni. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
8: Grazie a te Federica e arrivederci la prossima settimana.
0: Allora, in regia oggi Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna mercoledì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
8: In Blu 2000, news.
9: Torna a salire da tensione nel Golfo. L'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano. Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3% a New York, $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
10: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa, il risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento dal Congo. Viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, in linea allo studio.
9: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza ad Amendolara. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di 4 cittadini migranti. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo. Per questo ha deciso di rinviare al prossimo anno il Grand Tour La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno. Flavio Cobolli supera l'americano Svaira in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. In campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.
11: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
12: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
13: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura a stand gastronomici dalle 18.30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo! Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzate.

0: pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Nuova.

Eccoci, ci siamo in onda di lunedì splendido. Ci mancava la pioggia, ci mancava la pioggia. E poi insomma, avevo letto le previsioni che sarebbe stato così una giornata un po' giusetta, un po' di pioggerellina, alla faccia della pioggerellina, ragazzi.

0: che mi fanno stare su.
1: Serena Brami con Max Gazzè, scende la pioggia da un'ora, mi ha azzeccato di così, non poteva essere questa canzone. Buon pomeriggio, 17.45, queste sono le frequenze di Radio Nova in Blu, con voi c'è Alberto Monti e ci rimarrà fino alle 19.30 minuti, sempre che qua non venga giù un ulteriore diluvio e ci fa uscire anche dallo studio. Beh, speriamo proprio di no, siamo al coperto, siamo una postazione ben protetta, quindi non succederà niente. Speriamo che questa pioggia un pochino tenda a mollare, perché stamattina avevano detto le previsioni, pioggerellina, proprio così.
2: Ti accompagno ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Una cosina leggera, leggera. Una

Ma che ci importa la pioggia? Ma che ci importa? Tanto siamo al coperto, avete l'ombrello, bene, siete in macchina, non scendete. E aspettiamo che questa pioggia passi, eh? Buon pomeriggio, è lunedì! Non poteva essere altrimenti, però è un lunedì particolare, oltre un po' sfigatello, come si dice, per la pioggia, però è un lunedì prefestivo, perché domani è lunedì di ponte, molti hanno ponteggiato in questi tre giorni, anzi qualcuno ha cominciato da sabato, quindi sabato, domenica, lunedì e martedì, beati voi. Chi può, c'è chi può e chi non può. E adesso invece noi ci abbiamo una bella canzone sempre dedicata alla pioggia. Pino Daniele.

0: Adele, set fire to the rain. Siamo arrivati vicini, molto vicini alle 18, momento in cui avremo l'informazione nazionale e internazionale grazie alla nostra redazione romana del circuito nazionale in blu. Quindi ancora una canzone e poi l'informazione dall'Italia e dall'estero.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 chilometri di territorio libanese ieri, la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo, la tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
4: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore nega l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre andiamo in onda al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
5: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia o raggiunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mille le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza riunita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
6: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito, perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno, intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia, le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
7: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. È risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento dal Congo. Viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
8: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte, qualche ora fa, le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, Bianchini sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio, non escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
9: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia come al solito il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
10: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal

0: nei prossimi giorni, ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Savino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo. Apertura a stand gastronomici dalle 18:30 presso il cortile parrocchiale, al coperto in caso di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
3: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

non c'è il sole intorno a me, dice Neffa, aspettando il sole, aspetta e spera. E per oggi te lo puoi scordare, Neffa. Niente sole, perché ho dato uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi, il resto della giornata e della serata, prima delle 21, 22, insomma la pioggia probabilmente non smette. E vai! E vabbè, oggi è andata così, e domani speriamo sia peggio. No, domani sarà un pochino meglio, non tanto, ma un pochino meglio. Adesso dobbiamo cedere la parola al nostro caro, carissimo amico Antonio Torretti, perché è il momento di piccole grandi parole. Sentiamo oggi Antonio quale parola ha scelto e che cosa gira intorno a questa parola. Noi ci risentiamo fra 3 minuti circa.

esistono delle strutture costruite per attraversare distanze che altrimenti sembrerebbero impossibili da superare davvero insieme. Ben trovati a Piccole e Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è ponte.

0: Un ponte nasce sempre da una mancanza, da uno spazio vuoto, da qualcosa che interrompe il passaggio naturale delle persone e delle cose. Un fiume, una valle, una strada troppo larga, una distanza che rende complicato raggiungere l'altra parte. E allora qualcuno immagina una possibilità, perché il ponte non elimina ciò che divide, non cancella il vuoto sotto di sé, non finge che l'ostacolo non esista, lo attraversa. Forse è proprio questo il suo significato più profondo, rendere attraversabile ciò che sembrava separato. Ogni ponte è una forma di fiducia costruita lentamente. Chi lo percorre affida il proprio peso a qualcosa che tiene insieme due estremi differenti. E questa fiducia esiste anche nelle relazioni umane. Ci sono persone che diventano ponti senza accorgersene, persone che aiutano a parlare quando il silenzio rischia di diventare definitivo, persone che tengono unite famiglie, gruppi, amicizie, generazioni lontane tra loro. A volte basta qualcuno disposto ad ascoltare perché una distanza smetta di sembrare invalicabile. Oggi è la giornata mondiale dei genitori e la parola ponte assume un significato ancora più profondo, perché crescere qualcuno significa continuamente costruire passaggi, aiutare un figlio ad attraversare paure, cambiamenti, errori, delusioni, età diverse, restare presenti mentre tutto si trasforma. Un genitore spesso diventa ponte tra ciò che un figlio è e ciò che ancora non riesce a diventare. E forse il ponte è importante proprio per questo, perché sostiene il movimento senza trattenerlo, non obbliga a restare, permette di andare. Grazie per essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Oggi, ponte del 2 giugno, per chi ha la fortuna di poterlo vivere, da Antonio Torretti è tutto e noi ci sentiamo domani con una nuova parola.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
2: Beh, il nostro caro amico Antonio Torretti non poteva scegliere parola migliore, perché oggi è giornata di ponte, ponte della Repubblica. Ecco qua che arriva Giovanotti, penso positivo.

0: non sempre è facile, pensare positivo, soprattutto quando ci sono certe situazioni che ci coinvolgono, però bisogna impegnarsi tanto a pensare sempre positivo, come dice Jovanotti. Oh, siamo arrivati vicino all'informazione, perché sono le 18:27, l'informazione è quella locale naturalmente delle 18:30, grazie alla nostra redazione maceratese. Bene, salutiamo Jovanotti e abbiamo ancora una canzone prima di fermarci con l'informazione, e poi torneremo naturalmente, se avete voglia di sentire una canzone, la vostra canzone preferita in questo pomeriggio, diciamo ormai sera, potete chiamarmi allo 0733 23 75 75. Dopo il notiziario metteremo la vostra canzone preferita.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Molto bene, allora salutiamo Stevie Wonder con Master Blaster perché siamo arrivati all'informazione e prima abbiamo qualche spot pubblicitario, poi naturalmente spazio all'informazione locale con Roberta Foresi, noi ci sentiremo dopo, torneremo con la nostra musica e con le nostre rubriche fino alle 19:30 minuti, a più tardi.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
4: È bella la strada per chi cammina.
3: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Per chi va.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Giornale Radio Nuova.
7: Bentrovati e buon ascolto. Domani 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica Italiana, una giornata che a Macerata vedrà il ritrovo delle autorità alle 8:45 al Monumento ai Caduti, quindi alle 9, dopo la resa degli onori e la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione da parte del prefetto di una corona d'alloro ai piedi del monumento alla presenza del picchetto Interforze. Quindi si proseguirà in Piazza della Libertà, dove alle 9:45 è previsto lo schieramento dei reparti e alle 10 la resa degli onori. Quindi il prefetto darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire la cerimonia di consegna delle onorificenze. In 14 saranno insigniti del titolo del Cavaliere. Sono Aldo Tiburzi e Lauro Trivellini di Macerata, Roberto Ciccola di Civitanova, Francesco Lo Surdo e Nicolò Ricci di San Severino Marche, Nazareno Navisse di Morrovalle, Giuseppe Paolucci di Potenza Picena, Alberto Giustozzi di Monte Cassiano, Domenico Martelli di Pollenza, Sauro Carfagna di Mogliano, Massimo Nunzio Ranieri di Sarnano, Elvio Tedeschi di Loro Piceno, Alfredo Camarrone sarà insignito del titolo di commendatore. Alle 11 Stefano Villamena di UniMC illustrerà il volume La Costituzione per immagini, con la lettura di alcuni articoli da parte di studenti delle scuole cittadine. Al termine, nei locali dell'Infopoint, inaugurazione della mostra interattiva Costituzione per immagini, a cura delle classi quinta B e quinta F del liceo artistico Canta la Messa. La chiusura dell'anno pastorale ha visto ieri una grande partecipazione alla Badia di Fiastra di tanti appartenenti alle realtà parrocchiali della diocesi di Macerata. È stata un'occasione per ritrovarsi in un luogo di grande bellezza e tranquillità, tra canti e testimonianze, ripercorrendo alcuni dei passaggi più significativi dell'anno pastorale appena trascorso. Realizzato anche un podcast dal vivo al Giardino dei Principi, curato dagli operatori della pastorale giovanile. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha celebrato la Santa Messa, nel corso della quale sono stati accolti i candidati al Ministero dei Lettori, impegnati nella catechesi e nell'animazione spirituale dei piccoli e degli adulti, e dei candidati all'accolitato, laici che saranno impegnati nel servizio all'altare e nell'aiuto ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia. Si fa caldo il clima in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno prossimi a Macerata. Il candidato del centro-sinistra Gianluca Tittarelli ha affiancato dai rappresentanti della coalizione, ha annunciato sabato scorso in una conferenza stampa l'apertura e la condivisione del progetto politico da parte di Romano Mari, il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, che a fine anno andrà in pensione a 73 anni, ha quindi deciso di dare il suo apporto in questa ultima fase elettorale a favore di Tittarelli. In realtà già ad inizio di campagna elettorale era stato tirato in ballo come possibile candidato sindaco. Del resto Mari ha sempre rivendicato la sua posizione in questa area. Oltre che un medico molto stimato, ha alle spalle una lunga attività amministrativa. È stato infatti sindaco di Colmurano e presidente del Consiglio Comunale a Macerata dal 2010 al 2015. Dopo tale mossa, Sandro Parcaroli, candidato sindaco del centrodestra, è intervenuto con questa nota. Leggo in queste ore molte analisi e molte operazioni politiche che cercano di accreditare la sinistra e perfino l'estrema sinistra come nuovo punto di riferimento per il mondo cattolico e moderato. La fede non è una bandiera da esibire quando conviene, dice Parcaroli, né un'etichetta da applicare a una lista o una candidatura. È un impegno che si misura nella coerenza, nella capacità di servire la collettività e nella fedeltà ai valori che si professano e che contribuiranno a rendere sempre più stabile la nostra democrazia. Torna domani 2 giugno alla Badia di Fiastra uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di storia e archeologia, la giornata dell'archeologia sperimentale, dal titolo Dalla preistoria all'età dei metalli, manifestazione unica nel suo genere nelle Marche, organizzata da Claudio Pulerà con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini. Giunta alla sua 18ª edizione, l'iniziativa offrirà al pubblico un coinvolgente viaggio nel passato attraverso la ricostruzione di tecniche e attività che hanno caratterizzato la vita dell'uomo dalla fine del Paleolitico fino all'età dei metalli. La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 19.30. L'ingresso e la partecipazione ai laboratori saranno completamente gratuiti. Per prenotare le attività dedicate ai bambini è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 329-6545085. Ascoltiamo ora l'organizzatore Claudio Pulerà.
8: Faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Verrà un signore da Grosseto che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte di frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Ci sarà anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e, insomma, delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
7: La sindaca di Monte Cassiano, Barbara Vecchi, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale. Al suo fianco, nel ruolo di vice sindaca, ci sarà Ilaria Matteucci, assessora uscente della precedente amministrazione, nonché la più votata tra i candidati consiglieri. Barbara Vecchi manterrà le deleghe a bilancio, protezione civile, personale, società partecipate, gentilezza e tutela degli animali. Alla vice sindaca Ilaria Matteucci sono affidati affari generali, cultura, turismo, comunicazione e beni culturali. Faranno parte della giunta anche Cinzia Paolucci, già assessora dal 2014 al 2022, che avrà le deleghe a servizi sociali, pari opportunità, mense, trasporti, scuola, famiglie e disabilità. Cristian Bonfigli, il più giovane degli eletti, 26 anni, sarà assessore ad ambiente e verde pubblico, rapporti con il Cosmari, comunità energetiche, sostenibilità, ricerca, finanziamenti e associazionismo. Giampiero Virgili, assessore ai lavori pubblici, manutenzioni, gestione del territorio e sport.
9: Il taccuino.
7: Si conclude domani 2 giugno con il grande show di NEC, la terza edizione di Civitanova Tricolore, di verde, di bianco, di rosso, la rassegna promossa in occasione della festa della Repubblica Italiana. La giornata si aprirà alle 9 sul lungomare sud con il mercatino tricolore, che ospiterà fino alle 20 le migliori bancarelle di artigianato artistico, creativo, vintage e prodotti tipici. Alle 16 al Lido Cluana, Strega comanda Tricolore, animazione, giochi, laboratori ed esibizioni. All'interno Rigiochiamo, mercatino baratto di giochi realizzato dai bambini. Il clou della festa in piazza 20 settembre, dove alle 21:15 NEC salirà sul palco per la rassegna Risuona la piazza, con una tappa a ingresso libero del suo It's Live. Appuntamento con il Festival dell'Appennino Inclusivo di Natura domani 2 giugno con arrivo a Monte Monaco nel Piceno per una giornata a misura di famiglia e all'interno la prima iniziativa del progetto Oltre il Cratere, dedicato alle trasformazioni vissute dal patrimonio culturale in seguito alla sisma del 2016. Si inizia con un'escursione inclusiva con la possibilità di prenotare la Jolette e al rientro primo spettacolo con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Dopo la pausa pranzo al Museo Sistino di Arte Sacra, video racconto e visita al museo a cura di Paola Di Girolami e Concetta Ferrara. Poi al Parco Monti Guarnieri lo spettacolo del Teatro Lunatico e al Parco dei Torrioni Fabularum, il Guerin Meschino e la Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti. Per tutto il mese di giugno l'Ecomuseo Villa Ficana di Macerata si trasforma in un vero covo di pirati con Ficana all'arrembaggio, il ciclo di laboratori creativi ed educativi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività all'aria aperta tra costruzioni, giochi, esplorazioni e caccia al tesoro. Il programma prenderà il via il 4 giugno con Diventa un pirata, laboratorio dedicato alla creazione del proprio personaggio piratesco utilizzando materiali di recupero. Cappelli, bende, cannocchiali e spade accompagneranno i bambini nella scelta del loro nome da capitano. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per singolo evento.
6: Il tempo nelle Marche.
7: Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato, venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 19-28 gradi. Il nostro GR si chiude così, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio Nuova.
9: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
10: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso

0: di pioggia. Domenica 31 e martedì 2 aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Sartini con Marcella Bella, nell'aria, famosissima canzone Aria, Aria, aprite le finestre perché ha piovuto. E vabbè, è stato un lunedì di ponte, di festa, purtroppo un po' sfigatello perché è piovuto tutto il giorno, però l'aria dopo il temporale, la pioggia fa molto bene, quindi bisogna aprire le finestre oppure uscire e respirare quest'aria piena di ozono. L'ozono è un antibatterico potentissimo, naturale, quindi fate entrare l'aria, aprite adesso tutte le finestre, anche perché si è rinfrescato un bel po', e tanta buona aria piena di ozono, vedrete, fate fuori tutti i batteri che ci sono in casa oppure nell'auto. Bene, si continua.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
0: E si continua con la musica italiana, eh? Adesso arriva Ligabue, Ho perso le parole.

0: ci crediamo, Ligabue, ci crediamo. Ho perso le parole, ogni tanto capita, eh. A te dici, perché sei un po' vecchietto, ormai rinco. Vabbè, allora, sì, a me capita, a voi no, e beh, beati voi. Allora, adesso siamo in ritardo perché dobbiamo cedere immediatamente la parola allo speaker dell'ANAS per l'informazione sulla viabilità sulla nostra regione. Sentiamo che cosa c'è di nuovo, poi ritorniamo alla nostra musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Me gusta, domani la lasagna, eh? Nonna, c'è la lasagna domani.

scappatoia, questa canzone, mi gusta la lasagna, mi gusta la castagna, mi gusta tante cose, e ci fa venire un po' anche l'acquolina in bocca. Grazie a Manu Ciao con Me Gusta Stu, una canzone che ricorre spesso nella mia programmazione, perché è una canzone che piace ricordare, piace in modo particolare. Adesso c'è Anna Oxa con L'eclissi totale.

0: musica del passato di Anna Oxa. Noi qui di Radio Nuova in Blu ci piace rispolverare tanti successi italiani e stranieri, da far riascoltare, farvi riascoltare e anche ricantare, perché queste canzoni si ricordano con molto piacere e si ricantano anche con molto piacere. Adesso c'è l'amico Gianluca, che ci parlerà dei suoi libri, anzi il consiglio di un libro con Gianluca Melilli. A quest'ora abbiamo un po' superato le 19, però non fa nulla, perché Gianluca sempre bravo ragazzo, attende sempre tranquillo. Gianluca, a te la parola, con 2 minuti un libro, poi ci risentiamo.
1: 2 minuti un libro.
2: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza, Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
3: In blu. Radio Nuova, in blu.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
6: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

Siamo arrivati alle 19:09 minuti e questo è il momento da dedicare al tempo, al tempo. Tempo al tempo, vediamo un po', oggi è stata una giornata certamente non piacevole. Pensate che alle 11:30 c'erano 27,8 su Macerata città. In questo momento la temperatura è precipitata di 11 gradi perché siamo scesi a 17, 11 gradi in meno, ma vediamo un po'. E domani, perché la cosa che ci interessa di più è domani, che è una giornata di festa, ma insomma si vedono nuvoloni all'orizzonte anche domani. Vediamo un po', martedì poco nuvoloso al mattino, tendente a da nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio, però si dice scarse possibilità di pioggia al mattino, in seguito possibilità di pioggia nel pomeriggio. Ci saranno anche temporali sparsi, un po' come oggi, quindi domani mattina forse ci salviamo, domani pomeriggio sicuramente no, perché ci abbiamo i temporali e pioggia. La temperatura massima anche domani, nonostante stanotte scenderà, insomma è già scesa perché siamo a 17 gradi, ma scenderà ancora un po'. La temperatura massima domani tornerà su al mattino perché arriveremo a 27 gradi. Purtroppo giornata di festa, giornata bagnata, che dobbiamo dire? E la prendiamo così, diremo giornata fortunata, va? E tanto non si può fare nulla. Quindi giornata bagnata, giornata fortunata, e ce la prendiamo così. Se non ce la prendiamo, vabbè, facciamo cadere, va la cosa. Arriva Zucchero, Guantanamera, guai.

Allora, visto che domani piove nel pomeriggio, che si può fare? Che si può fare? Si può andare al lago di Fiastra e farsi con la pioggia il livello aumenta, perché sotto di 8 metri è il lago di Fiastra, praticamente il lago non c'è più, non arriva dov'è il lago, non c'è, perché stanno facendo dei lavori, insomma, per la diga, eccetera eccetera, e quindi è stato annunciato che questa diga è stata aperta, è stato abbassato il livello dell'acqua del lago di Fiastra di ben 8 metri. Però questa cosa sì, fa sì che non c'è più il lago, e però tornano alla luce i resti dell'antico borgo di San Lorenzo al fiume, con il suo caratteristico ponticello, quindi si vede il ponticello del lago di Fiastra, dell'antico borgo di San Lorenzo, e quindi questa è un'occasione davvero rara, perché insomma non capita tutti i giorni di rivedere cosa c'era sotto l'acqua, sotto gli 8 metri di acqua che ora non ci sono, quindi vale la pena farci un giro e andare a vedere, insomma, questo abbassamento del livello dell'acqua e quello che c'era sotto. Però insomma un po' d'acqua è rimasta, i pesci sono ancora tutti vivi, tutto a posto, niente da preoccuparsi, ritornerà presto non appena verranno terminati i lavori, e tornerà naturalmente l'acqua a livello di sempre. Quest'estate sarà balneabile, si potrà andare con la canoa, si potrà andare in spiaggia, fare tutte quelle cose che si possono fare sul lago di Fiastra quando il tempo è bello.

0: ogni volta che guardo una ciliegia, poi me la mangio e poi me ne mangio un'altra, perché una tira l'altra, come si dice. Allora, ci segnala Picchio News, il quotidiano web, che la ciliegia non è solo il frutto simbolo della primavera, ma un vero e proprio gioiello della biologia nutrizionale. Fanno molto bene, quindi questa cosa di mangi una ciliegia, una tira l'altra, fa bene molto alla salute, perché ci sono poche calorie, quasi l'86% di acqua, 9 grammi di zucchero, una quantità di grassi pressoché irrilevante. Ma il discorso molto interessante è la spiccata attività antinfiammatoria e protettiva per la mucosa che ha la ciliegia. In altre parole, mangiando ciliegie manteniamo in salute l'ecosistema microbico che ci protegge dall'interno. A questo delicato equilibrio si aggiunge un'ottima ricarica di micronutrienti essenziali, fra cui spiccano il potassio, prezioso alleato della regolazione della pressione arteriosa, e la vitamina C. E quindi mangiate le ciliegie perché fanno bene. Dal punto di vista clinico e biochimico, le antocianine che sono contenute nelle ciliegie sono polifenoli dotati di una straordinaria capacità antiossidante, quindi agiscono come dei veri e propri spazzini all'interno del nostro corpo, neutralizzando i radicali liberi e riducendo lo stress ossidativo, un processo tranquillo, silente, che non si fa sentire, che altrimenti danneggerebbe le strutture cellulari accelerando l'invecchiamento dei tessuti. Molto bene, allora andate al supermercato anche domani perché è aperto, visto che piove, comprate un po' di ciliegie e passate il pomeriggio a mangiare le ciliegie perché molto bene. Vabbè, da adesso mi viene a ridere, non vi posso dire perché.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Happy Now, siamo arrivati alle 19:24 minuti, vicini, vicini al momento dei saluti, non vicini, già abbiamo ancora 6 minuti. Allora, dunque, vi stavo leggendo questa notizia di Claudio Baglioni, che poverino si è pigliato la polmonite interstiziale e quindi non sta per niente bene, però insomma sembra che la stia superando, ma questo gli fa saltare il tour di quest'estate, il tour 2026, che si chiamava, che sarebbe chiamato Grand Tour La Vita Adesso, e per questa malattia salta tutto, e saltano anche le date di Macerata, perché c'erano già in previsione, in calendario, anche le date allo Sferisterio di Macerata il 9 e 10 settembre, e quindi niente da fare per quest'anno. Però, dice Claudio Baglioni, l'ho visto anche in un'intervista oggi in televisione, dice sto meglio, però i medici mi dicono che mi devo riposare, non posso fare il tour, ma ritornerò nel 2027 con il tour estivo. Bene, Claudio, ti aspettiamo, tanti auguri, guarisci presto, e presto ti vogliamo su tutti i palchi italiani per sentire ancora i tuoi concerti, perché nonostante c'hai qualche annetto come me, però sei ancora tosto, forte e bravissimo. Bene, proseguiamo con la musica, arriva Blanco.
1: L'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: 9:29, questa volta davvero siamo vicini all'appuntamento con l'informazione. Oltre i titoli, lo spazio di approfondimento grazie alla nostra redazione macerotese. Io vi saluto e vi auguro un buon 2 giugno, buon festa della Repubblica, sperando che il tempo ci lasci un po' di spazio per stare un po' di ore magari, non tutta la giornata perché sembra che arrivino i temporali, però un po' di ore anche all'aperto. Buona serata a tutti, buon divertimento e buona festa per domani.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32431 o su coworkingmacerata.com.
1: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso

0: a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Per i nostri approfondimenti oggi siamo con Claudio Pulerà per parlare di Giornata dell'Archeologia Sperimentale. Intanto ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Domani 2 giugno alla Badia di Fiastra ci sarà questa giornata, insomma, un po' particolare. Il titolo: dalla preistoria all'età dei metalli. Che troveremo appunto alla Badia di Fiastra?
4: Allora, faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del paleolitico, del neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli, per esempio. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Poi, per esempio, verrà un signore da Grosseto, che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. Poi vabbè, c'era anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e, insomma, delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
3: Questo per tutto il giorno, noi leggiamo dalle 10 alle 19.30, in quali spazi?
4: Sull'area picnic dell'Abbadia di Fiastra, sta proprio lì a pochi passi dalla chiesa.
3: È la 18ª edizione della Giornata dell'Archeologia Sperimentale, quindi diciamo un'iniziativa che va avanti da tempo. Chi è interessato in modo particolare a tutto questo?
4: Allora, per i laboratori soprattutto i bimbi. Perché io durante l'anno, diciamo da marzo a giugno, vengono le scolaresche lì alla Badia, soprattutto le terze elementari, che il programma della storia è proprio la preistoria. E allora vengono in gita scolastica a fine anno e invece di studiare sui libri mettono in pratica, insomma, quello che hanno studiato durante l'anno. E siccome lo faccio solo per le terze elementari, magari così volevo farlo un po' per tutti, anche per le quarte, le quinte, per gli adulti, e allora mi sono, avuto questa idea di fare una volta all'anno questo evento per tutti quelli che non possono magari venire ai miei laboratori.
3: Da dove nasce questa sua passione?
4: Sono sempre stato appassionato, un po' curioso di tutto, dell'archeologia in generale, e poi ho cominciato con uno dei miei figli piccoli. La maestra è una mia grande amica, mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa così, magari per una lezione pratica? E tutto è cominciato da lì 20 anni fa, e poi va bene, è diventata una passione. Mi dispiace interromperla, insomma, finché si può. Che è anche un evento unico nelle Marche, nel suo genere è un evento unico, che io sappia.
3: E siamo anche in un'area archeologica straordinaria, può essere, sì, di ispirazione.
4: Sì, diciamo vicino a Orbisaglia, la città romana.
3: E infine una considerazione anche sui luoghi, perché siamo proprio negli spazi della Badia di Fiastra, qui c'è il sostegno, anche il patrocinio della Fondazione Giustiniani,
4: sì,
3: Bandini.
4: Sì. Sempre, questo me l'hanno sempre dato, sono stati molto gentili, anche perché i laboratori che io svolgo durante l'anno per le scolaresche lo facciamo proprio alla Badia di Fiastra, con la cooperativa La Meridiana.
3: Invitiamo chi vuole per questa occasione, questa iniziativa, domani per tutto il giorno dalle 10 alle 19.30.
4: Sì, come no, diciamo per gli adulti c'è la parte appunto che dicevamo dell'archeologia sperimentale, che sarà la fusione dei metalli, sarà la scheggiatura della selce, l'accensione del fuoco. E per i bimbi ci sono tanti laboratori gratuiti, quello dell'argilla, faranno fischietti del neolitico. Ci sarà l'associazione Le Idee, sempre della Badia di Fiastra, che gli insegnerà a intrecciare dei cesti. Ci sarà la scortecciatura di bastoncini, ci saranno la lavorazione dell'argilla in generale, dell'argilla cruda, insomma. Ci sono laboratori di tutti i generi e sono completamente gratuiti.
3: Bene, complimenti per questa sua attività. Noi salutiamo Claudio Pulerà, che organizza appunto questa giornata dell'archeologia sperimentale alla Badia di Fiastra, e speriamo arrivino molti.
4: E ringraziamo anche i miei collaboratori, perché no, non è che sono solo, siamo una troupe di 12 o 13 persone.
3: Certamente. A presto, buona giornata.
4: Prego, arrivederci.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini.
1: Il 7 e 8 giugno Macerata sceglie il suo futuro. In questi anni la città è cresciuta. Sono stati realizzati progetti importanti. Sono arrivati investimenti, servizi, nuove opportunità. Ora è il momento di completare il lavoro iniziato. Forza Italia, con la coalizione di Centrodestra Unita, sostiene Sandro Parcaroli sindaco, una guida seria, concreta e vicina ai cittadini. Per una Macerata che continua a crescere, a migliorare e a guardare avanti, il 7-8 giugno vota Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Barbara Antolini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni.
2: Come coordinatore di Fratelli d'Italia, partito di maggioranza all'interno di una coalizione centrodestra unita e compatta, chiedo ai maceratesi di ritornare a votare per il ballottaggio e di confermare come sindaco Sandro Parcaroli. Un sindaco che, lavorando in sinergia con il governatore Acquaroli e il governo Meloni, ha dimostrato con i fatti concretezza, dando compimento ad opere attese da decenni. Il sindaco Parcaroli, la coalizione che lo sostiene e Fratelli d'Italia chiedono ai maceratesi un altro mandato per portare avanti un programma fatto di idee concrete e fattibili per la città. Non possiamo fermarci adesso, andiamo a votare, portiamo con noi chi ancora esita. Votiamo Sandro Parcaroli sindaco.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Pierfrancesco Castiglioni. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori.
3: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 chilometri di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
4: Sono Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Andrea Marchiori. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito.
5: Diciamoci la verità. A Macerata c'era chi pensava che tutto fosse già deciso. E invece? Invece la nostra città ha sorpreso tutti e tutte. Il primo turno lo ha dimostrato chiaramente. La stragrande maggioranza dei maceratesi e delle maceratesi vuole cambiare passo. La partita è totalmente aperta. Adesso serve quell'energia nuova che solo noi, insieme, possiamo portare nei quartieri, nelle frazioni, nelle scuole e nel lavoro. Se vuoi una città più dinamica, che ascolta davvero le persone e non si chiude nei palazzi, la scelta è adesso. Non restare a guardare. Il cambiamento è davvero possibile, ma serve il voto di ognuno e ognuna di noi. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, non avere dubbi. Porta la tua voglia di futuro alle urne. Volta pagina e vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ricorda, Macerata siamo noi.
0: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Federica Cursi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Deborah Pantana.
6: Al prossimo ballottaggio del 7 e 8 giugno, Macerata Unica, la lista che unisce noi moderati e civici Macerata, sostiene Sandro Parcaroli. Il 7-8 giugno, al ballottaggio, vota Sandro Parcaroli, il sindaco del fare.
0: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile, Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi.
7: Macerata è a un bivio. Il futuro della nostra città non si decide guardando al passato, ma scegliendo il coraggio del cambiamento. Per un'amministrazione che ascolta davvero, scegli la concretezza e la cura della città. Al ballottaggio vota Gianluca Tittarelli sindaco. Ogni voto conta. Insieme possiamo far ripartire Macerata. E il tuo voto fa la differenza. Cambiamo insieme. Domenica 7 e lunedì 8 giugno, barra il nome di Gianluca Tittarelli.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Aldo Tiburzi. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro.
8: Una visione fondata su concretezza, valori condivisi e trasparenza rappresenta un impegno chiaro verso una gestione pubblica responsabile. La partecipazione attiva della comunità e la condivisione dei processi decisionali sono essenziali per rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Per tutto questo, i riformisti Macerata sostengono Gianluca Tittarelli, candidato sindaco. Il 7 e 8 giugno, vota anche tu, Gianluca Tittarelli.
6: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Stefano Di Pietro. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani.
9: Buongiorno a tutti. Dalla lista I Maceratesi per Parcaroli, il 7 e l'8 giugno. Mi raccomando, tornate a votare. Macerata continua a crescere con Sandro Parcaroli sindaco. Il risultato della nostra lista è stato un ottimo risultato, lo dobbiamo riconfermare al ballottaggio. Quindi il 7 e 8 giugno i maceratesi per Parcaroli chiedono a tutti i cittadini maceratesi di andare a votare per Sandro Parcaroli sindaco.
6: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Francesco Luciani. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi.
10: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo.
11: Sono Lattanzi Michele, capolista della lista civica L'altra Macerata. Una lista nata in appoggio al candidato sindaco Gianluca Tittarelli per il centro-sinistra. Alle prossime elezioni comunali votate Tittarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Michele Lattanzi. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini.
12: Ciao, sono Alice Verdicchio. L'8 e il 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modi diversi di vedere la società. Da una parte c'è chi pensa solo ai soldi, ignora i più deboli ed esclude le associazioni dalla vita pubblica. Dall'altra ci siamo noi, la parte di chi non lascia indietro nessuno, di chi valorizza il mondo dell'associazionismo e vuole rimettere i cittadini al centro delle decisioni. Per un futuro di ascolto, solidarietà e partecipazione vera, scegli Gianluca Tittarelli.
6: Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente Roberto Cherubini. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. L'UDC a Macerata, con la lista dello scudo crociato per Parcaroli sindaco, ringrazia gli elettori che le hanno accordato la fiducia e invita tutti ad andare a votare e sostenere il sindaco Parcaroli al prossimo ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno. È importante l'impegno comune per raggiungere il traguardo della conferma di Sandro Parcaroli sindaco. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio autogestito gratuito. Committente Marco Foglia. Messaggio elettorale autogestito gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: 5 anni fa avevamo una città con conti in difficoltà e cantieri fermi. Oggi Macerata ha un patrimonio netto più che raddoppiato e i conti in ordine. Il campo da rugby, il campo sportivo Pino Brizzi, le piscine, il sottopasso di Via Roma, la scuola 011 a Sposta Costa, la ristrutturazione dei giardini Diaz, il centro fiere, 60 km di percorsi ciclopedonali. Queste sono opere che si vedono, che si toccano, che ogni giorno cambiano la vita di tutti i maceratesi. Adesso continuiamo questo lavoro.
4: Sono Sandro Parcaroli. Il 7 e 8 giugno vota per me, barrando il mio nome sulla scheda. Macerata continua a crescere.
6: Messaggio elettorale autogestito e gratuito. Committente responsabile Emanuela Bosco.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
14: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso? O ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Da burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Domani, 2 giugno, si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Una giornata che a Macerata vedrà il ritrovo delle autorità alle 8:45 al Monumento ai Caduti. Quindi alle 9, dopo la resa degli onori e la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione da parte del prefetto di una corona d'alloro ai piedi del monumento, alla presenza del picchetto Interforze. Quindi si proseguirà in Piazza della Libertà, dove alle 9:45 è previsto lo schieramento dei reparti e alle 10 la resa degli onori. Quindi il prefetto darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. A seguire la cerimonia di consegna delle onorificenze. In 14 saranno insigniti del titolo del Cavaliere. Sono Aldo Tiburzi e Lauro Trivellini di Macerata, Roberto Ciccola di Civitanova, Francesco Lo Surdo e Nicolò Ricci di San Severino Marche, Nazareno Navisse di Morrovalle, Giuseppe Paolucci di Potenza Picena, Alberto Giustozzi di Monte Cassiano, Domenico Martelli di Pollenza, Sauro Carfagna di Mogliano, Massimo Nunzio Ranieri di Sarnano, Elvio Tedeschi di Loro Piceno, Alfredo Camarrone sarà insignito del titolo di commendatore. Alle 11 Stefano Villamena di UniMC illustrerà il volume La Costituzione per immagini, con lettura di alcuni articoli da parte di studenti delle scuole cittadine. Al termine, nei locali dell'InfoPoint, inaugurazione della mostra interattiva Costituzione per immagini, a cura del le classi quinta B e quinta F del liceo artistico Canta la Messa. La chiusura dell'anno pastorale ha visto ieri una grande partecipazione alla Badia di Fiastra di tanti appartenenti alle realtà parrocchiali della diocesi di Macerata. È stata un'occasione per ritrovarsi in un luogo di grande bellezza e tranquillità, tra canti e testimonianze, ripercorrendo alcuni dei passaggi più significativi dell'anno pastorale appena trascorso. Realizzato anche un podcast dal vivo al Giardino dei Principi, curato dagli operatori della pastorale giovanile. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha celebrato la Santa Messa, nel corso della quale sono stati accolti i candidati al Ministero dei Lettori, impegnati nella catechesi e nell'animazione spirituale dei piccoli e degli adulti, e dei candidati all'accolitato, laici che saranno impegnati nel servizio all'altare e nell'aiuto ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia. Si fa caldo il clima in vista del ballottaggio del 7-8 giugno prossimi a Macerata. Il candidato del centrosinistra Gianluca Tittarelli, affiancato dai rappresentanti della coalizione, ha annunciato sabato scorso in una conferenza stampa l'apertura e la condivisione del progetto politico da parte di Romano Mari. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Macerata, che a fine anno andrà in pensione a 73 anni, ha quindi deciso di dare il suo apporto in questa ultima fase elettorale a favore di Tittarelli. In realtà già ad inizio di campagna elettorale era stato tirato in ballo come possibile candidato sindaco. Del resto Mari ha sempre rivendicato la sua posizione in questa area. Oltre che un medico molto stimato, ha alle spalle una lunga attività amministrativa. È stato infatti sindaco di Colmurano e presidente del Consiglio Comunale a Macerata dal 2010 al 2015. Dopo tale mossa, Sandro Parcaroli, candidato sindaco del centrodestra, è intervenuto con questa nota. Leggo in queste ore molte analisi e molte operazioni politiche che cercano di accreditare la sinistra e perfino l'estrema sinistra come nuovo punto di riferimento per il mondo cattolico e moderato. La fede non è una bandiera da esibire quando conviene, dice Parcaroli, né un'etichetta da applicare a una lista o una candidatura. È un impegno che si misura nella coerenza, nella capacità di servire la collettività e nella fedeltà ai valori che si professano e che contribuiranno a rendere sempre più stabile la nostra democrazia. Torna domani 2 giugno alla Badia di Fiastra uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di storia e archeologia, la giornata dell'archeologia sperimentale, dal titolo Dalla preistoria all'età dei metalli, manifestazione unica nel suo genere nelle Marche, organizzata da Claudio Pulerà con il sostegno e il patrocinio della Fondazione Giustiniani Bandini. Giunta alla sua 18ª edizione, l'iniziativa offrirà al pubblico un coinvolgente viaggio nel passato attraverso la ricostruzione di tecniche e attività che hanno caratterizzato la vita dell'uomo dalla fine del Paleolitico fino all'età dei metalli. La manifestazione si svolgerà dalle 11 alle 19.30. L'ingresso e la partecipazione ai laboratori saranno completamente gratuiti. Per prenotare le attività dedicate ai bambini è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 329-6545085. Ascoltiamo ora l'organizzatore Claudio Pulerà.
4: Faremo archeologia sperimentale, che significa fare delle attività filologiche di quel periodo, del Paleolitico, del Neolitico. Accenderemo il fuoco con le pietre, con le selci, con le pietre focaie. Dopo ci sarà la fusione dei metalli, per esempio, che partendo da una scintilla, dalla mia scintilla sono io che accendo il fuoco, porteremo la temperatura a 1200 gradi e faremo la fusione dei metalli. Poi ci sono degli operatori, per esempio c'è una signora, la signora Giulia, della fattoria, c'è una fattoria didattica a Montefortino, che farà vedere il telaio del Neolitico, come si tesseva la lana, come si faceva la tintura. Verrà un signore da Grosseto che ci farà vedere come si scheggia la selce, come si fanno le punte di frecce. È un'associazione che si chiama Gli Albori. C'era anche intervento, per esempio, di Joan Chantenay, che è un nativo americano della tribù dei Diné Navajo, e ci parlerà del tamburo cosmico e, insomma, delle tradizioni del suo popolo. E poi saranno anche dei laboratori per i bimbi. Qualcuno è a prenotazione, qualcuno è libero.
3: La sindaca di Monte Cassiano, Barbara Vecchi, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale. Al suo fianco, nel ruolo di vice sindaca, ci sarà Ilaria Matteucci, assessora uscente della precedente amministrazione, nonché la più votata tra i candidati consiglieri. Barbara Vecchi manterrà le deleghe a bilancio, protezione civile, personale, società partecipate, gentilezza e tutela degli animali. Alla vice sindaca Ilaria Matteucci sono affidati affari generali, cultura, turismo, comunicazione e beni culturali. Faranno parte della giunta anche Cinzia Paolucci, già assessora dal 2014 al 2022, che avrà le deleghe a servizi sociali, pari opportunità, mense, trasporti, scuola, famiglie e disabilità. Cristian Bonfigli, il più giovane degli eletti, 26 anni, sarà assessore ad ambiente e verde pubblico, rapporti con il Cosmari, comunità energetiche, sostenibilità, ricerca, finanziamenti e associazionismo. Gian Piero Virgili, assessore a lavori pubblici, manutenzioni, gestione del territorio e sport.
2: Il taccuino.
3: Si conclude domani 2 giugno con il grande show di NEC, la 3ª edizione di Civitanova Tricolore, di verde, di bianco, di rosso, la rassegna promossa in occasione della festa della Repubblica Italiana. La giornata si aprirà alle 9 sul lungomare sud con il mercatino tricolore, che ospiterà fino alle 20 le migliori bancarelle di artigianato artistico, creativo, vintage e prodotti tipici. Alle 16 al Lido Cluana, strega comanda tricolore, animazione, giochi, laboratori ed esibizioni. All'interno rigiochiamo, mercatino baratto di giochi realizzato dai bambini. Il clou della festa in piazza 20 settembre, dove alle 21.15 NEC salirà sul palco per la rassegna Risuona la piazza, con una tappa a ingresso libero del suo It's Live. Appuntamento con il Festival dell'Appennino Inclusivo di Natura domani 2 giugno con arrivo a Monte Monaco nel Piceno per una giornata a misura di famiglia e all'interno la prima iniziativa del progetto Oltre il Cratere, dedicato alle trasformazioni vissute dal patrimonio culturale in seguito alla sisma del 2016. Si inizia con un'escursione inclusiva con la possibilità di prenotare la Jolette e al rientro primo spettacolo con il ventriloquo Nicola Pesaresi. Dopo la pausa pranzo al Museo Sistino di Arte Sacra, video racconto e visita al museo a cura di Paola Di Girolami e Concetta Ferrara. Poi al Parco Monti Guarnieri lo spettacolo del Teatro Lunatico e al Parco dei Torrioni Fabularum, il Querin Meschino e la Fata Sibilla con Mirko Abruzzetti. Per tutto il mese di giugno l'Ecomuseo Villa Ficana di Macerata si trasforma in un vero covo di pirati con Ficana all'arrembaggio, il ciclo di laboratori creativi ed educativi dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 i giovani partecipanti saranno coinvolti in attività all'aria aperta tra costruzioni, giochi, esplorazioni e caccia al tesoro. Il programma prenderà il via il 4 giugno con Diventa un pirata, laboratorio dedicato alla creazione del proprio personaggio piratesco utilizzando materiali di recupero, cappelli, bende, cannocchiali e spade. Accompagneranno i bambini nella scelta del loro nome da capitano. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro per singolo evento.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato, venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 19-28 gradi. Il nostro GR si chiude così, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: La Proloco di Villa Torre di Cingoli, con il patrocinio del Comune di Cingoli, vi invita tutti a Villa Torre per la sagra dell'oca arrosto, agnello e rosticciana. 30-31 maggio e 1-2 giugno presso il cortile della parrocchia Villa Torre di Cingoli. Le serate danzanti si svolgeranno presso il parcheggio cittadino con grande pista da ballo.

0: aperto anche a pranzo dalle ore 13. Sagra dell'Oca Arrosto, Agnello e Rosticciana. 30-31 maggio, 1-2 giugno, cortile parrocchiale a Villa Torre di Cingoli. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Allora, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
0: Buonasera, eccoci qua.
2: Buonasera. E tre buonasera a tutti. Allora Gianni, che volevi dire?
0: No, niente, volevo ricordare di sintonizzarsi non solo sulle frequenze di Radio Nuova, ma anche sul sito www.radionuova.com e lì nella pagina trovi Sostieni Radio Nuova. Ecco, e tutto qui, insomma.
2: Bene, io vorrei aggiungere benvenuti sul programma Farfallone Amoroso di Radio Nuova e fra poco mandiamo la sigla,
1: Sì, vediamo.
0: Non so, allora, non so che c'entro io, ogni volta vengo nominato come Farfallone Amoroso, non so che c'entro io.
2: No, tu non più andrai. Non più andrai tu.
0: Perché?
2: Farfallone Amoroso. Perché ormai hai raggiunto i limiti d'età, Gianni.
1: Ecco.
2: Ormai non più andrai,
1: Ecco. Allora,
0: ma come? Cioè, Andrea, ma che modi sono?
2: Non lo so, l'età è quella che ti impedisce ormai.
1: Sei
2: offeso Gianni.
1: Allora, per le telefonate 07 33 23 75 75, come possiamo rimediare a questa offesa? Ditelo ai nostri microfoni.
2: Questa è un'offesa grande,
1: È un'offesa grande.
2: Però
1: comunque, andiamo con questo farfallone amoroso.
2: Bene, andiamo con la sigla allora.
3: Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno, notte giorno, non girà.

canzoni, con le nere soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, con le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischione. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai.

0: Ok, andiamo con la prima telefonata.
1: Eccoci qua, sì.
2: Sì, chi sarà?
0: Vediamo chi sarà.
2: Manolo.
0: Pronto?
3: Pronto, eccomi.
2: Non è Manolo.
3: La prima telefonata, io sono la prima telefonata. Io sì. Sono Sandro.
2: Sandro.
0: Ciao Sandro.
2: Sandro di Macerata.
0: No, di Recanati, che dovete sapere,
3: Elisa, saluto Elisa, la quale tra l'altro ciao. Mi aveva anche promesso che mi avrebbe fatto visita.
2: Ma penso
3: una sua telefonata, perché
0: io te lo dico adesso, anche insieme a Gianni e Andrea, casomai ti veniamo a fare visita, se loro sono d'accordo, che dite?
2: Sì, sì, ci andiamo, eh.
0: Okay. Ecco, quindi io non guido in casa, dopo no, te la prendi con loro.
3: Non ho capito quando scusa, era talmente silenzioso che non ho capito niente.
2: Il pulsante.
0: Ah, il pulsante. Ora ti senti meglio?
2: Senti meglio adesso? Meno male.
0: Stavo dicendo, dato che io non guido e guida Andrea, veniamo sì. Tutti e tre a trovarti.
2: Veniamo in tre.
3: In tre. Andrea, va bene. Quando?
0: Non lo so.
2: Un giorno che non è.
1: Sì, perché diciamo che io e Andrea spesso siamo un po' impegnati in giro.
2: Sì.
3: Fa piacere.
2: Vabbè, programmeremo un giorno.
0: Ad ogni modo, io il tuo numero ce l'ho, quindi quando proviamo.
3: Bisogna telefonare perché sono piuttosto impegnato.
1: Ecco, allora se tu sei impegnato, figurati io che non riesco a dare il resto. Quindi gettando che.
3: Va bene. Prima possibile,
1: sì.
3: Perché, ripeto, prima di morire bisognerebbe che quello
0: ci
3: che
0: vuoi incontrare.
3: Ti ha manifestato. Sì. Quello che vabbè, allora
0: comunque non c'è pensare a questa cosa. Io ti auguro di vivere altri 100 anni e di raddoppiarli
2: sì, anche raddoppiarli
0: raddoppiarli sì
3: no, non ho capito, cioè raddoppiati
0: dico, ti auguriamo di vivere altri 100 anni e di raddoppiarli, cioè non ci pensare alla morte.
3: Io mi sono proposto a 130 anni
0: bene.
3: Ho 90, ormai fra 5 mesi finisco i 90 anni, sto vivendo il 90esimo anno, però io devo arrivare a 130. La telefonata è questa, che mi stavo preoccupando di recuperare la bandiera nazionale, perché io la bandiera, con tanto di stemma della Marina, sì. Perché la mia bandiera è della Marina, autentica, stava sulla... la poppa del San Giorgio, vabbè, comunque sia, recuperavo la bandiera perché io la metterò fuori come tutti gli anni, come da sempre. Invece adesso non la mette fuori nessuno, penso di essere il solo, un altro ragazzino la tira fuori qui davanti in tutta la via. Non si usa più la bandiera,
2: peccato.
3: Una manifestazione, un adeguarsi alla storia, al momento, al fatto che è la festa della Repubblica e delle Forze Armate. Ora, volevo dire che in un precedente intervento sono passato da guerrafondaio, e qui mi dispiace perché non è vero, io ho vissuto la guerra sulla mia pelle e poi ho fatto la guerra del Golfo con Nasser nel 56, per cui col mio reggimento siamo andati a seguito, dopo l'intervento dei paracadutisti francesi e inglesi, a combattere Nasser. Noi non abbiamo combattuto perché siamo arrivati in ritardo, però ho vissuto sulla mia pelle la guerra e la odio. Io però volevo soltanto dire di essere propenso alla leva militare. Perché la leva militare? Non tanto perché uno deve imparare a fare la guerra, ma perché si abitui a un certo impegno, a una certa regola, smettesse o condizionasse il fare sempre con lo smartphone. Ripeto, mio nipote ha fatto la gita scolastica in Sicilia, mi è venuto a trovare, dico, parlami di questa, niente, si è messo da una parte, ha spippettato lì con lo smartphone, e no, perché secondo me si smette di avere anche un colloquio, un dialogo, un parlare, un raccontare, uno stare insieme. Lo smartphone sembra, ma secondo me allontana le persone, perché non dialogano più tra loro.
1: Allora,
3: quindi io non sono un guerrafondaio, e però sono perché per me è così. Io ero un provincialotto, non capivo niente, e sono andato militare, ho conosciuto Di Chiara da Agrigento, la valle di Pino, la valle di Catania, e poi ho conosciuto Ludico di Palermo, e poi ai Roldi di Torino, cioè mi sono allargato e ho fatto un sacco di amicizie, poi gli amici milanesi, per cui la vita militare mi ha aperto molto, mi ha fatto girare il mondo e mi ha fatto crescere.
1: No, ma vedi, allora, la stessa cosa che tu stai dicendo, anche il mondo dello sport, per esempio giocando calcio a 5 o quello che sia, quando arrivi a determinati livelli ti fa fare amicizia, poi quando sei a casa che cominci a isolarti con il telefonino, perché magari cominci a condividere questo, quell'altro su Facebook e poi Instagram e poi TikTok e via discorrendo, diciamo che automaticamente ti perdi, ecco. Quindi, cioè, chi fa lo sport invece ha un giro di amicizie eccetera, invece quando sei a casa diventi una persona che si isola,
2: e quindi
1: è così, cioè
3: fanno lo sport, e comunque io
1: no, cioè faceva
3: lo sport, l'allenatore diceva uccidi, attacca, ammazza, vai, tira duro, e non faceva altro che incitarlo a essere
2: violento,
3: cattivo
1: nella diciamo che non si dovrebbe incitare la cattiva. Cioè, allora, diciamo che la cattiveria nel calcio a 5, per esempio, no, non devi. Allora, aspetta, Sandro, fammi spiegare. Perché io sono un ex giocatore di calcio a 5, quindi stai parlando con uno che ha fatto anche con la maglia azzurra. Cioè, non devi essere proprio spietato. Diciamo che lo devi fare con filosofia, ok? Cioè, quando ci arrivi, devi riuscire a fare cose con calma, senza far del male alla persona, quello mai.
3: Ciò che si deve è una cosa, ciò che si fa è un'altra.
1: Cioè, io te lo dico,
3: che puoi fare la regola, non tutti seguono le regole fisse e organizzate.
1: No, no, io te lo dico perché ho giocato per tanti anni, ho cominciato nel 93, ho lasciato perdere nel 2014, quindi insomma mi sono girato l'Italia, mi sono girato anche all'estero, e quindi mi sono divertito in tutti i tornei. Dopo trovi quelli che sono piccosi, a voglia, se andiamo a prendere per esempio non giocare una partita a casa dei tedeschi, perché se loro pareggiano o perdono, loro trovano tutta la maniera per dire che tu hai fatto un volo.
0: Gianni, abbiamo un'altra telefonata, sì, pronto?
3: Allora, chiudo? Devo dire
0: No, pronto?
2: Chi è?
3: Pronto?
2: È Benito.
1: Oh, Benito.
0: Ciao, Benito.
2: Benito,
0: ciao,
2: il giardiniere.
3: Sì, Benito. Un'ultima cosa, poi chiudo.
1: Sì.
3: Ripeto, io tiro fuori la bandiera, perché mi adeguo all'ambiente, alla situazione, alla storia, e contesto una certa persona, non so chi sia, ma non è importante chi è, che trovandosi al senatore, in Senato, tutti ingessati, in gratta, gravata, si è sentito fuori luogo, lui è come se fosse di fronte a tanti bambini che giocavano a fare i vestiti puliti, però anche adesso, poco fa, per televisione c'era la bellezza e gli ambienti erano dorati, bellissimi, dei papi, dei re, eccetera. Quindi gli ambienti sono dei posti dove bisogna stare in una determinata maniera, vestiti in una determinata maniera. Poco fa, ripeto, ho visto Viaggio nella bellezza e il Quirinale. E il Quirinale allora era una buffonata. Tempi addietro, tanti anni fa, voi non eravate nati, un ragazzotto, pensavo fosse un artico, niente, un ragazzotto si è avvicinato a uno dei carabinieri che stava di guardia alla prefettura di qua e di là, perché doveva arrivare una certa persona, si avvicinava a uno e gli ha detto, che è carnevale, che ti sei mascherato, che sei così mascherato. Il capoposto l'ha preso e gli ha fatto fare una nottata in Gattabuglia. Però quei carabinieri non facevano i buffoni, si erano adeguati a quella situazione, a quell'ambiente. E io ripeto, bisogna adeguarsi alle situazioni in cui si vivono. L'uomo è un abitudinario, per cui si abitua a vivere in una determinata maniera a seconda dell'ambiente che frequenta.
1: Beh, io per esempio sono uno che non si abitua all'ambiente, si sente stretto come se uno ti stesse stringendo, però lo fai. Cioè lo fai, ma ti senti stretto, dici, non vedi allora, per esempio, di
0: andare a un'altra parte.
1: No, di toglierti quella divisa, dici, ma che io perché uso quella cosa che non la sento mia, non ne. Cioè,
3: va bene, è padrone di farlo, però non è detto che non debba esserci una situazione, un ambiente, un modo di fare. Io tiro fuori la bandiera perché io la penso così. Lei no. Non tira fuori la bandiera perché se
1: no, io parte che la bandiera
3: buffonata.
1: No, io parte che io la bandiera non ce l'ho, quindi non posso dire che è una buffonata. Però diciamo che io rispetto la storia, perché la storia esiste. Non ho detto che non la rispetto, ma so che esiste, ecco. Quindi
3: va bene,
2: viva la bandiera italiana, su. Va bene. Esponete queste bandiere.
3: Allora, tanti saluti, ma non per la bandiera in sé, ma per
2: il significato.
0: Esatto.
3: Per la situazione, per rendere omaggio. Vabbè,
2: allora, viva l'Italia.
3: Un saluto e
2: ciao Sandro.
3: Pulissimo, il piacere della scoperta.
1: Adesso, allora, tanto che tu hai fatto la battuta.
0: Ciao Sandro. Ciao.
3: Allora, aspetto la telefonata, mi raccomando, di Elisa.
1: Sì,
2: va bene.
0: Sì, dopo
2: ti verremo a trovare.
0: In base a quello che mi dicono loro ti chiamo, ok?
3: Grazie.
0: Prego, ciao Sandro, buonanotte, ciao.
1: Allora, salutiamo intanto con noi che c'è il nostro giardiniere
0: Benito.
2: Il nostro Benito.
1: Allora, Benito, invece voglio fargli una domanda un po' secca.
2: Piccante?
1: Sì.
4: Spero che sia in grado di rispondere, pronto, fammela.
2: Ecco, vediamo.
1: No, perché a Benito lo voglio coinvolgere in una cosa carina, voglio vedere se mi collabora, perché tante volte vedo che me se perde.
4: Chiede per giardinaggio?
1: No. La domanda è questa, poi dopo la capirai ascoltando ciò che sentirai.
2: Ah, ho capito.
1: Senti, se tu dovessi incontrare una signora, no? E la vedi, potresti dire, quanto è bella questa signora.
2: Ma sì, è bella però.
0: Dai, tutte le donne sono belle. Tutte le donne sono belle.
4: Sì, vabbè, magari ci sono tutte belle, però magari...
2: Ma quello è meglio.
4: Però ci deve... Certo, non è che può anche piacere, quindi che vuol dire?
1: Perché visto che Gianni Morandi canta la canzone Bella Signora, allora ti volevo dire, visto che tu la guardi, ti potresti trovare una bella signora.
2: Tutto questo per mettere la canzone.
1: Esatto.
2: Questa è l'introduzione per mettere la canzone, un giro lungo.
4: Ma stasera, magari... ci per tante occasioni per incontrare la signora, quindi ho capito vuol dire, certo.
1: Sì.
4: Ci sono tante occasioni, sì. Magari per una canzone, certo. Ma stasera com'è il programma?
0: È dedicato a Gianni Morandi.
4: Ah, Gianni Morandi.
0: Hai una canzone particolare che ti interessa?
4: Gianni Morandi, vabbè, ce ne sono tante. Beh, una di queste sì, è una delle più belle. Poi vabbè, Gianni Morandi l'ha fatto con Lucio Dalla, l'ha fatto, insomma, sì.
2: Penso. Sì, ma ce n'è una in particolare che ti può piacere di più di un'altra?
4: Adesso subito in mente non mi viene, però...
2: Vabbè, quando ti viene te la mettiamo, eh?
4: Comunque, a proposito di parlavate di bandiere dell'Italia,
2: sì,
4: no?
2: Sì, sì.
4: Gianni, ma l'Italia, come ti ha detto, che è vero che si deve il ripescaggio?
1: È un sogno, è un sogno.
2: Forse è meglio che non sia ripescata.
1: È un sogno, perché verremo eliminati agli ottavi.
0: Poi dopo diceva Sandro del nipote che è sempre attaccato al cellulare, no, sui social, eccetera. Secondo me quello che dovrebbero capire, far capire per esempio a questo ragazzino, che e ovviamente anche le persone più grandi, no? Che i social non è la vita reale, cioè tu non è che magari posti una foto, allora sì, veramente io nella vita sono, cioè faccio questo, no? Oppure, non so, adesso ci sono tutte foto, no? Anche piene di filtri che ti cambiano molto.
2: Avevo capito un'altra cosa.
0: Cosa?
2: No, pieno di... No, vai avanti.
0: Di filtri.
2: Oppure, di filtri.
0: Oppure un'altra cosa che adesso si tende a fare, no? E ti dico, ma ci metto anch'io, nel gruppo. Che quando due persone litigano si tende a bloccare, no? Ma una volta che hai bloccato non è che risolvi il problema, capito?
1: Cioè, allora, cioè, bloccarlo sui social è una fesseria.
0: Esatto.
1: Cioè, quello, allora, i social erano partiti, diciamo così, innanzitutto per fare conoscenza fra le persone e poi per comunicare, come si suol dire, cosa che invece si è perso per la strada da 20 anni a questa parte, che non esiste la comunicazione. Ecco, questo purtroppo è quello che, diciamo, Facebook non è riuscito a...
0: Io nella mischia della gente che blocca, perché anche per un attimo di rabbia, no? Dice, mi ha fatto arrabbiare, va col paese, già.
1: No, ma vedi, cioè tu puoi bloccare anche la persona, lo sai, per questo anche col telefonino, no?
0: Sì, sì.
1: Però puoi farlo anche col telefonino, cioè si può fare in tanti modi, però comunque bisogna capire che con i social bisogna fare anche attenzione a una cosa: non utilizzate i giochi che sono previsti da Facebook o altre piattaforme, perché purtroppo i ragazzini sono finiti, purtroppo, e lo sappiamo dove, molti se ne sono andati nell'aldilà.
2: Vabbè, ascoltiamo il nostro ascoltatore, so.
1: Allora, no, sentiamo Bella Signora e poi dopo riprendiamo con Benito, dai.
2: Vogliamo sentire la canzone?
0: Mi raccomando, fate sempre attenzione con i social.
2: Ecco, fate attenzione.

0: eccola qua. Bella, bella, bella canzone.
1: Ti è piaciuta, cioè?
2: Beh, allora, dopo c'era quella fatti mandare dalla mamma, no?
1: Sì, quella pure è bellissima.
0: Sì.
1: Vediamo chi è.
3: Allora, chi è? Pronto? Pronto?
4: Tocca il tastino, Elisa.
1: Come?
3: Ah, il tastino.
1: Ah, il tastino.
3: Oi, ciao Rina, non ti sentiamo bene.
1: Rina.
4: Come state, ragazzi? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene.
4: Perfetto, sono contenta per voi.
3: Più o meno. Io più o meno.
1: Beh, c'è chi sta bene e chi no.
4: Che esatto.
3: In privato, Rina, in privato.
0: In formato.
4: Ancora non hai risolto?
3: Con chi?
4: Con l'ex.
3: No. Chiuso, bloccato. Anzi, bloccata.
4: Oh, la beppa.
1: Però se c'è qualcuno in ascolto interessato.
3: Aspetta.
4: A noi ci interessa l'ex, altri non ci interessa.
1: Ah, tu vuoi l'ex?
4: Ma io non c'entro niente, io ormai.
3: Ormai quello che è stato, penso. Allora, ovviamente Andrea vuole trovare il mio
1: l'anima gemella.
3: La mia anima gemella, quindi aspetta.
4: No, dice ad Andrea che l'anima gemella arriva da sola, non c'è bisogno di.
1: No, però con i potenti mezzi della radio possiamo far prima.
0: Beh, senti, allora guarda Andrea.
3: Aspetta, devo mettere la sigla
1: Gianni.
3: Prima.
1: Oh, ma parla sempre Gianni, è una cosa incredibile.
3: Allora, vediamo un attimo.
1: Benito, ci eravamo dimenticati di te.
5: No. Io ascoltando questo allora, visto che Gianni Morandi, Dalla, Ronne, questi, no,
1: sì, sì.
5: Visto che avete fatto un ricordo l'occasione visto che si parla di anima, di ex e così, no? Adesso non c'è, voglio entrare in merito, però se era, allora volevo se era possibile anima di Ronne.
0: Questo lo facciamo la prossima volta, però.
1: Se no, come sigla finale, facciamo Ronne la prossima volta.
5: Non si può sentire adesso.
0: No, lo facciamo dopo quando.
1: Alla fine, cioè,
3: alla fine.
5: Dopo passi per dormire, la prossima.
1: La prossima, allora su.
5: No, era una mia battuta, che anima di Ronne, che poi è una che mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Intanto me lo appunto.
3: In compenso.
5: Vabbè, comunque. Dai, sarà per la prossima. No, adesso me l'ho venuto in mente così e poi magari la prossima
4: adesso,
5: me la fate ascoltare. Andate avanti, adesso andate avanti con la trasmissione. Dai.
4: Volevo dire solo una cosa. Io ho Gianni Morandi, che la trovate, a me piacerebbe ascoltare. Ho chiuso le finestre o la finestra.
0: Le finestre si chiama, sì, ho capito.
1: Ma dai, io non l'ho sentita mai.
3: Cerchiamola
1: e l'ascoltiamo così.
3: Io in compenso ho trovato una canzone dedicata appunto a quello che dici tu.
1: Alle porte.
3: No, alle porte. al famoso fidanzato. E qui c'è una canzone che dice uno su mille ce la fa, quindi.
1: Ce la fa?
3: Ce la fa.
1: Gianni, tu pensi sempre a male. È una cosa.
4: Vabbè, quindi la mia richiesta l'ho fatta.
1: Sì.
4: Saluto il signor Sandro.
1: Sandro, sì.
4: Sì. E io farò parte di quelli che metteranno fuori la bandiera.
1: Sì, anche io metterò fuori la bandiera.
0: Guarda, io perché allora a casa, a parte che noi a casa non ce l'abbiamo, quindi se no l'avremo anche
1: fatto.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, il pensiero quello
4: facciamoci
1: che conta.
4: Facciamoci vedere, facciamo che siamo italiani, su forza.
1: Sì, sì, per stavolta mettiamo sta bandiera.
0: Cioè, allora, allora quello che
6: sì, ho cambiato.
1: Scusate. Che è successo?
3: No, scusatemi, si è tirato sul cursore.
1: È partito il cursore.
3: È la pubblicità. E vabbè, abbiamo fatto un po' di
4: Elisa. Stato ferma con queste manine.
1: È tremenda con queste mani, è un polipo.
3: Ecco, dai, mettiamo anche questo.
1: È un polipone.
3: Pure, Andrea.
4: Quanti tentacoli c'ha?
1: Due, beh, ce n'è due. Gianni ce n'ha otto.
3: Ragnolo.
1: È un graniolo.
4: Vabbè, dai, vi saluto, lascio.
0: Dove te ne vai? Dove sparisci?
4: Io non sparisco, vivo nei miei appartamenti. Sì, da sola, ecco, vivo nella mia solitudine.
1: Ah beh,
0: come diceva la canzone di Gianni Morandi.
4: Più o meno.
0: Ecco, hai sentito?
4: Ho chiuso le finestre, sto piangendo.
0: Senti, hai sentito prima nella canzone, lo dice, era lo strumento il triangolo, no? L'hai sentito?
4: Quale? Il triangolo, quello che non avevo considerato?
0: No, quello è lo strumento che si usa quando si fa le canzoni.
4: Capito, sì.
0: E quello l'ha utilizzato il sottoscritto.
4: Tu hai fatto tutto, tu hai vissuto 3, 4,
0: 5, 6, 10. No, ma cioè è stato un miracolo, non lo so.
4: Per fare quello che hai fatto tu, noi dovremmo reincarnarci
1: 3 volte.
4: Non basta.
1: Non basta, perché lui è un suonatore di triangolo e c'è bongo.
0: No, allora
1: suona anche il bongo.
0: Allora Andrea
1: e la gran cassa.
0: Bongo. Andrea ci scherza.
4: La gran cassa soprattutto.
1: Sì.
0: Sì, allora no, sono quelle gran casse, lui ride, sono quegli strumenti che si usa anche nella lirica. Non so quanto sentite quando fa bongo.
1: È la gran cassa, Gianni.
0: Quello strumento, sì. Quello grosso,
4: lo sappiamo, Gianni, sì. Li conosciamo.
1: Li conosciamo, mica siamo a digiuno, no?
4: Mica siamo nati ieri.
1: Gianni, tu c'hai 3 vite davanti a te, ma.
4: Insomma.
0: No, la lirica però, ecco, questa è quella che mi manca.
4: Io ce n'ho una sola ma lunga, per cui.
1: Che, no, brava.
0: Ascolta, la lirica è la cosa che mi manca, perché quelli è un esercizio veramente duro e difficile.
1: Però sai che sei portato per la lirica, c'è questa bella voce piena.
0: No, io parlavo nella strumenta.
1: C'è una bella voce.
0: Stavo parlando della strumenta.
4: C'è una voce possente.
1: Possente, ma anche lui è possente, un uomo molto possente.
0: No, stavo parlando della strumentalizzazione.
4: Ma noi ci conosciamo, vero già?
1: Ma
0: sì,
1: come no?
0: Sì. E siamo stati anche insieme a pranzo.
4: Ci siamo
0: quindi
4: anche baciati.
0: È vero.
1: Ma lei?
0: Sì, a pranzo.
1: Ma lei?
4: Sì. Sì, tu lo sai, Andrea, perché?
1: Che ne so, quelle sono cose private. Io quando vi siete baciati non c'ero.
4: C'era tua moglie che
1: giorno. Appunto,
4: sì,
0: no, in un'altra occasione quando anche la moglie non c'era, quindi.
1: Ma
0: già capitato
1: un bacio passionale?
0: No, fu un abbraccio.
4: È stato un bacio molto amichevole.
1: Ah, amichevole.
0: E come sempre di rispetto.
4: Assolutamente.
1: Quindi niente di che.
4: Quello, se lo possiamo dire in radio,
0: quello è il modo che mi contraddistingue, diciamo, di essere.
3: Che ti rende un signore.
1: Sì.
4: I signori si nasce, Dio lo nacqui, diceva Totò.
1: Totò, diceva.
4: Vabbè, dai.
0: Diciamo. Anche se dopo c'ho le amiche che sono gelose, questo è poco. Beh.
4: Adesso lasciamo perdere.
1: Ecco, lasciamo stare.
3: Lasciamo stare le piovre.
1: E le piovre, lasciamole stare.
4: Lasciamole stare. Sì.
1: Bene, allora salutiamo Lina.
3: Grazie.
4: Farfallino amoroso.
1: Farfallino, sì.
3: Farfallino.
1: Beh, più un farfallone.
4: Farfallino. Ora
1: va bene.
4: Saluto. Vi abbraccio.
3: Sì. Un abbraccio grande, Lina.
4: Un bacione a Elisa
1: e a Gianni.
4: Buonanotte a tutti quanti.
0: Allora noi adesso mandiamo anche invece un saluto speciale a Dario.
4: Che non... Assolutamente sì, sì. Un abbraccio forte.
1: Sì, sì.
4: Dario, anche se
1: Dario ci manchi molto.
0: Anche se non sarà facile riprendersi, perché
4: tantissimo.
0: Non sarà facile.
4: Ce ne vorrà.
0: No, perché siccome non l'abbiamo sentito più che ci chiama, e devo dire che Marco ci ha dato l'informazione che non ci aspettavamo.
1: Sì.
3: È vero.
4: Lo so, ci ha spiazzato. Purtroppo.
0: Cioè, io perché siccome mai con Dario e la sua signora ci siamo incontrati nel pranzo.
4: Dario e Oriana sono veramente carini, come tutti quelli che chiamano, perché
0: sì. Però ecco, noi abbiamo avuto l'occasione con Andrea di fare due chiacchiere con Dario e la sua signora nei pranzi che ci sono stati, quindi.
4: Purtroppo è toccata a loro.
1: Vabbè, purtroppo.
4: Che vogliamo fare?
1: Questa.
4: Non possiamo fare niente, siamo impotenti di fare certe cose.
1: Si nasce per poi morire.
0: Come dico io, che nella vita siamo immuni in tutto e per tutto.
4: Sarebbe il caso, come si dice, meglio tardi che prima. No?
1: Beh, meglio tardi, certo.
4: Meglio tardi,
1: E godersi la vita, vabbè, soprattutto.
4: Per non far soffrire quelli che restano.
1: Ecco.
4: Va bene, ragazzi.
1: Va bene.
4: Buonanotte, vi abbraccio.
3: Buonanotte,
4: di nuovo,
3: Rina.
1: Ciao. Bene, abbiamo in onda Benito.
0: No, mi sa che Benito è chiuso però,
1: Ma come è chiuso?
0: Benito. Sì, Benito è chiuso.
3: Benito è chiuso.
0: Oh, senti,
3: a meno che non ho chiuso io per sbaglio. Benito,
1: può darsi,
3: richiama.
1: Può darsi, ecco.
0: No, io dicevo, visto che
3: Adesso allora, io volevo dire una cosa, no?
1: Oh, facciamola dire. Vai.
3: Allora, Andrea caro, tu che vuoi trovare il fidanzato, no?
1: Io ti vorrei trovare il fidanzato, però non ho le coordinate giuste. Come lo vuoi? Alto, basso,
3: serio,
1: grasso?
3: Leale.
1: Serio.
3: Serio, leale soprattutto.
1: Fisicamente ti dico io.
3: Vabbè, fisicamente è importante che sia leale.
1: Lo vuoi, diciamo, dotato, che ne so.
3: Dotato di lealtà. Pronto?
2: Pronto.
1: Oh, ecco.
3: È caduto, scusami, no, Benito.
2: Vabbè, comunque vi saluto lo stesso.
0: Vabbè, noi ci sentiamo nella prossima puntata, allora.
1: Sì.
2: Vabbè, chi voleva parlare? Gianni Morandi, vabbè, Gianni Morandi, insomma...
1: È un grande artista,
2: Mi dice tutto, insomma, no?
0: Sì, grande, sì. Anche la canzone, per esempio, quella lì che dice ho chiuso le finestre, no? Ci ho chiesto Rina, che poi è bellissima.
1: Ma lei.
0: E ce n'è anche un'altra che è bellina, Elisa, ma la dovresti ascoltare.
1: Sì.
0: Che, visto che si parlava prima della guerra, no?
1: C'è un ragazzo che come me amava i Beatles.
0: No, ce n'è
2: questa, questa sì, me la ricordo.
1: Allora, stupenda.
2: No, questa,
0: allora c'è un altro invece che si chiama Alba.
1: Aspetta,
0: si chiama un altro invece, si chiama Al bar si muore.
1: Come al bar si muore? Sì. Che c'entra con la guerra e il bar adesso?
0: Tu dopo ascoltala e poi capirai.
1: Dici perché si muore più al bar che andare in guerra?
0: Beh, perché tu sai che nei bar purtroppo si parla di tutto, guerra, ecco, cioè di tutto, quindi...
3: Quindi devo cercare questa canzone?
1: Sì, cerchiamola, così la sentiamo.
3: Al bar si muore?
1: Al bar si muore, pensa.
3: Ok.
1: Una delle più famose questa
3: non
1: sarà.
3: Non l'ho mai sentita.
1: Manco io.
0: Adesso quando la sentirai...
1: Adesso Benito la ascoltiamo insieme e poi la commentiamo.
3: Poi dopo Gianni continuiamo il discorso, ma se si presenta veramente qualcuno, ma sai quanto rido?
1: No, se deve presentare qualcuno, quindi biondo moro.
3: Ma ti dico
1: come capita, come capita.
3: Ti dico una cosa, deve essere come me di carattere, se no non andiamo d'accordo.
1: Sì, l'importante è che sia molto molto dotato. Mentalmente.
3: E soprattutto che non sia un caso umano, perché ormai ho fatto la collezione dei casi umani.
1: È l'importante che non sia un caso umano.
3: Un caso umano. In questo momento ho fatto la collezione, caso 1, caso 2, caso 3.
1: Quindi sei esperta.
3: Di casi umani?
1: Di casi umani.
3: Ne sa non più di tanto, perché mi ha fregato anche stavolta, quindi...
1: Ah.
3: Quindi niente, ecco l'importante che sia...
1: Vabbè, se siete in ascolto e vi sentite di conoscere Elisa, fatevi avanti.
3: Che sia una persona che vada d'accordo con tutti, con i miei amici, con il mio, diciamo, ex, tra virgolette, che siamo rimasti
1: con i rapporti. No, però che c'entra? Adesso l'ex non ho capito che questa...
3: È perché...
1: Devi andare d'accordo col tuo ex, no?
3: Anche con tutti, con me, tutti. Con tutti.
0: Cioè, perché quello che dice Elisa, effettivamente, nella vita, quando uno... Quando uno si fidanza,
1: ecco, spiegaci un po', Gianni.
0: Devi accettare i rapporti che la persona ha, cioè amicizia, esatto. Gli affetti, ecco, non può sempre fare i pregiudizi, no, questo non lo devi frequentare.
3: Bravo,
0: questo.
3: Bravo.
0: Cioè, allora, nella vita,
3: via di me, no?
0: Cioè, tu nella, allora, nella vita non puoi prevaricare la persona, ok?
3: Ecco.
0: Perché allora io posso prevaricare anche te.
3: Esatto.
0: Cioè, quindi dopo verrebbe la ritorsione. Io prevarico te e tu prevarichi me.
1: È invece una ritorsione, no. Gianni, è un ritorsione.
0: No, non è essere ritorsionisti, è la realtà. Nella vita purtroppo i ragazzi di oggi non imparano a condividere.
3: Ecco.
0: E questa è una cosa sbagliata, cioè perché anche se a te per esempio non ti piace, no? Tu c'hai una ragazza che gli piace il teatro, ci vai anche se il teatro non ti piace. Cioè, devi imparare il gioco del sacrificio.
1: Sì, ma dopo la ragazza però come ti ricompensa? Perché
3: cioè, allora, lo stesso.
0: Allora facciamo
1: la porti in un posto dove lei non vuole andare.
0: Allora facciamo facciamo un'ipotesi, d'accordo? Aspetta, Benito.
2: Sono d'accordo, Gianni.
1: Ecco,
2: anche
1: sentiamo
2: se...
1: Gianni.
0: Allora facciamo un esempio. Allora mettiamo, lui è un appassionato di pallavolo e gli piace andare a vedere la partita la domenica a Civitanova.
1: Che sarebbe Gianni, quindi.
0: Allora, che succede? Che, allora, magari il sabato sera c'è la serata in teatro e il giorno dopo la partita. Quindi, e già, questo si chiama condividere. Ma se tu invece, no, questo non si può fare, quell'altro no, ma che lo facciamo a fare? Ecco, già, quando uno comincia con un atteggiamento del genere... significa che tu sei un prevaricatore. E questo
1: un prevaricatore?
0: Prevaricatore.
1: Ah, prevaricatore, prevaricatore.
3: Cioè, dopo lì ti fa terra bruciata comunque.
1: Sì.
0: No, è lui che si fa terra bruciata, perché se tu ti comporti in questo modo, sei tu che fai terra bruciata con te stesso.
3: Ah, certo.
0: E non con lei, capito?
1: Quindi Gianni vorrebbe dire che se volete uscire con lui, lui vi accompagna a teatro, però dopo dovete andare a sorbettarvi la palla a volo.
3: Ecco la seconda telefonata.
5: No, vabbè, comunque sono d'accordo anch'io, Gianni.
3: Sì, anch'io.
5: Cioè, nel senso, deve essere di pari passo. È vero che se magari lei la sera, quando, come dici tu,
3: un attimo, Benito, pronto?

0: di stare insieme, di stare, e quando si sta bene insieme si sta bene ovunque. E quindi non c'è bisogno.
1: Però Gianni non è diciamo di questa
0: avviso. Gianni è troppo complicato, apposta ancora non discutato.
2: Sì. No, io sono complicato perché diciamo
0: che complicato, punto e basta. Ho detto tutto, volevo dire un'altra cosa, un'altra canzone di Gianni Morandi, sì, che mi ricorda un giorno di pioggia dentro la macchina del mio fidanzato, poi che mi regalò questo disco, la fisarmonica.
1: Bella, bellissima.
3: Sì, basta, la mettiamo subito.
1: Gliela mettiamo questa,
0: sì. Però quell'altra è ancora meglio, eh? Vabbè, come vi pare, io ve l'ho detto.
1: Sulle finestre.
0: Adesso vi saluto e buonanotte al secchio.
1: Va bene.
0: Buonanotte a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: Allora, vi saluto anche io, ragazzi.
1: Va bene, okay,
2: ciao, Benito.
4: Comunque, sì, deve essere un po' di passo, perché poi magari a un certo punto, se tu non condividi, lei si stufa e...
1: Certo.
3: Sai qual è la cosa?
4: Poi magari una volta, se non ti gusta, sì, come dici tu, Gianni, fa lo stesso sacrificio, magari un'altra volta andiamo dove gusta a me.
1: Certo.
4: Se non ti gusta andare al mare, tanti anni vado io a Rostà, perché bruciarmi il sole e tutta... Vabbè, una volta anche devi l'ombrellone, ti metti sotto l'ombrellone magari.
2: Allora io ti rispondo.
4: Però magari un'altra volta andiamo a fare una passeggiata in collina.
1: Certo, via. La accontenti, diciamo, sì.
4: Beh, sì, deve essere un po'.
2: Però ecco,
4: un po' di passo. Se devi pure un po' sacrificare.
1: Certo.
4: Se tu fai come ti pare, alla fine quando si stufa e buonanotte.
1: E ciao.
4: Se devi un po' sacrificare, certo. L'hai fatta di due persone, quindi va un po' condivisa, certo, questo.
1: Sì. Non la condivido troppo.
4: Vi saluto, ragazzi.
1: Va bene.
3: Grazie.
2: Allora mettiamo al bar.
3: Un'altra cosa importante.
1: Ecco,
3: riguardo l'amore. Sì, il discorso che fai tu non fa una piega. Però l'amore vero si vede soprattutto quando non splende più il sole. Quando piove, esatto.
1: Allora metti la fisarmonica e...
3: Che ci stanno quei momenti della vita tristi, no? Particolari, eccetera. E quando vedi che dall'altra parte quella persona ti volta le spalle e ti lascia per conto tuo naufragare, no? A mare aperto, allora che fai? Inizi a nuotare da sola? Come fai, se no?
2: Sì, allora...
1: se non vuoi affogare...
2: Allora, come dici tu, l'amore... Non è come tanti che dicono che per forza deve esserci il sesso, no? Invece l'amore è fatto di abbracci, coccole, fa sentire che c'è la presenza, senza che uno parla, cioè non c'è bisogno del dialogo, perché la gestualità è il dialogo.
3: Esatto.
2: Cioè, quando tu prendi una persona, te la abbracci, la coccoli, non serve dire miliardi di parole che poi vanno anche in fumo. La gestualità già parla, insegna.
1: È vero, Questo è vero.
3: Vero, è vero.
2: Quindi ecco,
1: il polipo si manifesta in tutti i modi.
3: Comunque Andrea, se veramente qualcuno si presenta, io
1: ecco, guarda io sicuramente io, qualcuno.
2: Allora, io nella gestualità, quando
1: però non è specificato se lo vuoi alto, basso, grasso, magro.
3: Com'è?
1: Allora, com'è?
3: No, dai, scherzo.
1: L'importante è che questa, che ci abbia, diciamo, una certa consistenza, ecco, come persona.
3: Che sia, ecco, una persona con tanto cervello e tanto cuore.
1: Vabbè, ma non puoi per tutto, se vuoi. Se vuoi dotato, pure il cervello, non altro. E adesso vediamo come capita.
3: Di cosa,
1: vediamo. Vediamo come capita, dai.
3: Come capita?
1: Ti aiuteremo a scegliere.
3: Ecco, così.
2: No, allora, innanzitutto non dovremmo noi aiutarla a scegliere. Noi potremo solo guardare.
1: Ma non toccare,
2: no, e non intrometterci.
1: Beh, tu parla per te, io do una vista.
3: Andrea si intromette.
1: Io mi intrometto.
3: Ormai ho preso
1: la sua autorizzazione, Gianni.
3: Sotto l'ala protettiva ormai Andrea mi ha preso, quindi.
1: Voglio dire, che vogliamo fare?
2: Allora, cioè, potrei avere pure io l'ala protettiva, ma non lo faccio, perché dopo
1: Gianni,
2: tu lo sai che io riesco a leggere tutto quello che non dovrei.
3: Dopo no? Però dillo.
1: Dillo, Gianni, no.
3: Non me lo fai, non me lo dire dopo che ci sbatto il muso, praticamente.
2: Vabbè, tu lo sai, quando te l'ho detto prima, diversi mesi fa, e tu mi dicevi: ma dai, sei sicuro di quello che dici? Eppure io lo sentivo.
1: Gianni le cose le sente,
3: ecco. Gianni sensitivo.
1: È sensitivo.
2: E non lo faccio, allora non lo faccio apposta.
1: Sì, ecco. Non lo fa apposta.
2: Eppure mi succede.
1: Mi succede. E porta anche un pochino sfiga.

0: diciamo.
1: Però non a tutti, non a tutti, io però
2: sono
1: per sicurezza,
2: me ormai,
1: vabbè, adesso non lo so, se ti prende, scherzo, se ti prendi di 1000 anni alla fine.
2: La piovra assassina.
1: La piovra assassina, ecco, bravo.
2: Va bene, dai, facciamo.
1: Se vogliamo mettere sta canzone.
2: Sì, dai, mettiamo la fisarmonica.
1: La fisarmonica, vai.
2: Terrina, sì.
1: Sì.

0: bellissima.
1: Beh, sì, un po' datata, ma bella.
0: Però, no, comunque, bella, veramente.
1: Sì, sì.
0: Poi,
1: ecco, intanto durante il momento in cui sentivamo la canzone è arrivata una telefonata qui a me.
0: Sì.
1: Allora, c'è un signore, tale Rossano,
0: sì,
1: che vorrebbe conoscerti.
0: Ecco.
1: E allora, è alto 1,40 m. Un metro e 40, c'ha 53 anni, però ha detto che c'ha 3 gambe. Ma io non lo so se prenderlo in considerazione o meno.
2: No, ma cioè, allora, cioè,
1: questo... Gianni, secondo te, tu che sei sensitivo, diciamo, come la senti la cosa?
2: No, queste 3 gambe tu scappa, non so come.
1: È semplice, no?
2: No, non è semplice perché non l'ho capita.
1: Vabbè, ma tu non sei interessato a queste cose?
2: No.
1: È normale, certo.
2: No, io sono invece interessato a un'altra cosa che, visto che siamo in argomento.
1: No, dico, ma tu come la vedi questo ragazzo? Come lo senti?
2: Ma
1: Gianni non sente niente.
0: No, nemmeno io, anche se c'ha 3 gambe. Salutiamolo.
2: No,
0: ciao.
2: Però,
0: come si chiama? Rossano.
1: Rossano.
0: Ciao Rossano.
1: Allora, Rossano. Adesso quando la riportiamo a casa, quindi fra una mezz'ora, dopo ti do la via, tutto quanto, l'aspetti sotto casa e ti fai conoscere.
0: Un mazzo di rose blu, magari, no?
2: Sì,
1: però, con in mano qualcosa.
2: No, dicevo,
1: fui di Floreale.
2: Però io stavo dicendo, visto che noi parlavamo prima di condividere le cose.
1: Okay. Che cosa vuoi condividere?
2: No, dico, prima quando ne parlavamo, visto che parlavo di che suonavo il triangolo, queste cose qua, una sera mi è capitato appunto in una serata, ma non era previsto, ero in compagnia di una, ok?
1: Abbandonato. C'entra adesso?
2: C'entra, dopo ci arrivo.
1: Dopo ci arriviamo,
2: Sì. C'entra che praticamente io abbandonai il tavolo dove stavo con lei e mi mise a suonare il triangolo e lei praticamente mi fa tutta indignata quando torniamo a casa, che bella serata. No, dice te, dice che mi abbandona, dice, per la musica. Dice, bello educato che sei, mi ha detto.
1: Hai fatto una gaffe, Gianni. Dopo ti sei lasciato con questa ragazza?
2: Ma diciamo che siamo andati avanti per un paio d'anni, però lei si indignava perché...
1: T'è andata bene?
2: Non gli parlavo di questa situazione. Cioè che,
0: ma del triangolo? Io non ho capito.
2: Che ero andato a suonare e non gli parlavo che avevo la passione della musica. Non gliene avevo mai parlato.
1: Beh, cioè, il concetto è chiaro.
2: Cioè, siccome non c'era stata l'occasione, invece quella sera fu un'occasione ladro, come si suol dire. E poi sta a spiegare tutto quanto quando la cosa arriva lì, nel momento, zac. Ecco, quindi cioè, ho provato dopo giustificare di questa, no, uno sbaglio, però diciamo che mi sentivo meglio, ecco, nel averlo fatto. Però se trovi una che si comincia ad indignare perché magari per lei era una cavolata e ci teneva che tu stavi con lei, ok, e poi ti si picca e tu dopo non è che puoi tanto giustificarti poi, no.
1: Si picca, diciamo.
2: A voglia. E prima che ti parla, ragazzi, quasi ti parla dopo 2 giorni, ma cioè non è una cosa.
1: Ecco, quando una ragazza si picca, come si può fare per, diciamo, per rompere il ghiaccio, Gianni? Tu che tecnica usi?
2: No, in quel caso non ho usato nulla e non ho forzato neanche la mano.
1: Quindi la lasci stare?
2: Sì. L'ho lasciata stare perché tanto sapevo che continuava a dire che bella educazione che c'hai. Tanto dice fai come ti pare.
1: Gianni, sei un po' maleducato in questo caso, sei stato.
0: Ma tu perché non glielo hai detto che ti piace la musica?
1: Dovevi dirglielo, no?
2: Non gliel'ho detto perché lei era sempre impegnata con le amiche a studiare. E allora non è che io gli stavo a dire, oh sai, no. E poi quella sera siamo andati in un locale dove c'era musica e la proprietaria mi fa, guarda, serve uno che sta alle percussioni, mi potresti fare un favore? Dico, no, dico, guarda, io non... Ho cercato di dire no, ma la proprietaria praticamente mi ha...
1: Costretto?
2: No, mi ha messo con la sua gentilezza le spalle al muro dicendo, dai, faccio sto favore, per favore. E io gliel'ho fatto e...
1: Adesso una sera allora ci porteremo qui il triangolo, Gianni, e ce lo farei ascoltare.
2: No, quello ci vuole... No, quello ci vuole
1: mettiamo
2: l'orchestra.
1: Mettiamo una canzone?
2: No, quello ci vuole l'orchestra.
0: Ci sono altre richieste, Andrea?
1: Guarda, no, io ce ne avrei una.
2: No, aspetta, prima di
1: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones.
2: No, io direi invece, Andrea,
0: di chiudere le finestre.
2: No. Di mettere Simone nel bar invece.
0: Ecco.
1: Oh. Vabbè, facciamo scegliere Elisa allora.
2: No,
1: allora.
2: Scegliamo Simone nel bar.
1: Vai Elisa, scegli tu.
0: Scelgo io o andiamo con Gianni?
1: Scegli tu. No, una canzone che potrebbe piacere a Rossano.
2: No, allora la canzone
0: allora, è questa.
2: Simone nel bar.
1: Dopo Gianni.
0: Però no. Questa è per Rossano.
1: Per Rossano, dedicata a Rossano.
0: Dedicata a Rossano.
2: Questo

0: Questa la dedico a me più che a Rossano.
1: Ma dai, ma devi, no, per la dedicare a Rossano.
0: No, no, cambiate idea.
1: Perché no, no, perché beh, ma guarda che uno su mille, capito?
2: Allora,
0: no, uno su mille ce la fa, nel senso la dedico a me per quello che sto passando in questo. Io
2: no, ma guarda che però uno su mille uno ce la fa. Ma no, dobbiamo ricordare che questa canzone Gianni Morandi la cantava per un motivo molto semplice, perché lui aveva avuto tra gli anni 60 e gli anni 70 una pausa, diciamo, musicale, in un periodo in cui non era quasi più nessuno.
1: Ma lei?
2: Sì, c'è avuto, se tu leggi, c'è stato un periodo in cui, come tutte le cose, aveva avuto un blocco
1: renale?
2: No,
1: proprio no.
2: Cosiddetto il blocco degli artisti, no?
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Ecco, intanto è arrivata una telefonata, vediamo chi è.
0: Se è Rossano, rido, era.
1: Questo è Rossano.
2: No, secondo me è Marco invece.
0: Non lo so.
1: Vediamo.
2: Io scommetto che è Marco, guarda.
1: Quanto scommetti?
0: Pronto? Se è Rossano, rido, era. Questo è
1: Rossano. Pronto? No, secondo me è Marco
0: invece. Non lo so.
1: Chi sarà?
0: Non lo so, sento un eco.
2: Pronto?
1: Sento un eco anch'io.
3: Pronto, buonasera. C'è Elisa lì da voi per caso?
1: C'è Elisa?
0: Sì.
1: Che è Rossano?
3: Elisa, volevo parlare.
1: Ah, vuoi parlare con Elisa? E tu come ti chiami?
3: C'è Elisa lì da lui per caso?
2: Pronto?
1: Pronto?
3: Ecco, sì, sono qui e appunto. Ecco,
0: sì.
3: Sento Elisa e io, Elisa, come va la faccenda?
0: Bene, diciamo, dai. Ma come ti chiami? Chi sei? Presentati, per favore.
1: Qualificati.
2: Se no ti dobbiamo squalificare.
0: Anzi, ti chiedo una cortesia, siccome eri in bomba, allontanati dalla radio un po'.
3: Ma io ho detto se io ci stavo stasera.
0: Se ci stavi?
3: Aspetta. Allontanati dalla radio un po'. Sì, è fatto, perché sei un disastro così.
1: Ma questo è Nazareno, eh.
3: Ehi, Google.
0: Nazareno!
1: Questo è Nazareno.
3: Su.
1: Io pensavo che fosse Rossano, pensa.
3: Perché io all'inizio ho detto un po' così, capito? Io so di vedere.
1: Sì. Eh sì, hai camuffato un po' la voce, ma ti abbiamo riconosciuto.
0: Mi ha fregato.
1: Sì.
2: Allora, Nazareno, innanzitutto ben trovato e ben sentito, eh?
3: Ecco, come state? State bene tutti quanti? Sì.
2: Allora, Nazareno, visto che tu non sei qui, diciamo, in studio con noi, no?
3: Esatto.
2: Ma ci ascolti, quindi sei ancora il nostro maestro, no?
3: Ecco.
2: Come vedi, no, il nostro modo di fare la trasmissione? Cioè, come la vedi?
3: Ecco, mi pare che sta andando abbastanza bene, poi
1: abbastanza,
3: piano
1: bene.
3: Piano andate ancora forte. Poi stamattina io ho fatto un incontro con Elisa che
0: sì.
3: Una trasmissione, mi ha detto dici vai, fai una
0: un voto, dacci un voto.
2: Ecco, quindi insomma io andrei in questi 15 anni di radio, perché stavo a dire con Andrea che il 5 maggio di quest'anno abbiamo fatto 15 anni.
1: 15 anni.
2: Che abbiamo iniziato.
3: 15 anni avete fatto?
1: 15 anni con Nazareno, il nostro maestro.
3: Accipiccia, ragazzi.
2: Cioè, perché noi abbiamo iniziato il 5 maggio del 2012.
1: Sì.
3: Ecco perché allora siete tanto bravi.
1: Visto?
0: Io invece sono nel 2015.
3: Ma Elisa che dice? Come sono Elisa questi qui?
0: Bravi, ma con loro è uno spasso veramente.
3: Sento piccolissima Elisa, com'è?
0: Sì, è il pulsante magico.
1: C'è un pulsante.
0: No, ti dicevo Nazareno, con loro è alla grande, cioè io mi spasso da morire proprio. Con Gianni e Andrea veramente siamo il trio perfetto.
1: Sì.
3: Ah, ti fa spassare questi.
0: Sì, sì, ma adesso anche questa cosa di trovare il fidanzato, no? Tramite la radio.
1: Cercando marito.
0: Diciamo che è una cosa che nasce un po' per scherzo, però magari che ne so, Nazareno, scherzando succede per davvero.
1: Chissà cosa succederà.
0: Cioè, perché... Non succede, ma se succede, non lo so.
3: Ma già ti hanno portato qualcuno?
0: No, certo, non vedo ancora niente.
1: Un certo Rossano.
0: No, quello te lo prendi tu, Andrea.
1: È un tipo basso, ma molto forte.
0: Ecco.
3: Molto forte, pericoloso.
1: Forte,
0: diciamo, pericoloso, cioè, non va bene. Non
1: secondo me è pericoloso.
0: Pericoloso.
3: Niente, è meglio di no, insomma.
1: Allora, Rossano, diciamo, no, non va bene.
2: E poi, voglio dire, Nazareno per Elisa
1: ci
2: c'è un modo paterno, quindi...
0: Sì,
2: insomma.
0: sì.
3: Beh, vabbè, ormai noi da tanti anni che stiamo a chiacchierare anche con lei, quindi...
0: Sì, sì. Poi noi ci conosciamo ormai da 37 anni, quindi fin da ecco, piccola.
1: Ecco, pensa tu da quanto tempo?
0: Sì, io a ottobre vado per i 38, quindi non, non mi vergogno a dire l'età,
1: Ti facevo più giovane, sai?
0: Vero?
1: Sì. Dai. In questo momento Rossano mi ha mandato un messaggio. Ha detto non se ne parla più.
3: Non se ne parla più?
1: No, perché
0: sono piccola.
1: Perché è troppo piccola per lui.
3: Ecco, lui la vuole più.
1: Più matura.
0: Più matura, no, io. Bella età mia.
3: Tu gli dici che con pochi. Vai su.
1: Con pochi?
3: Con pochi giorni fai altri anni più.
0: No, casomai trova qualche altro giorno, trova qualche altra donna, magari che.
2: Sì, perché Andrea vuole trasformare la trasmissione in uomini e donne. Allora.
1: No.
3: Questo mi pare un po' esagerato.
1: Questo è troppo, è troppo.
3: No, gli ascoltatori poi gli mettono.
2: No, perché Nazareno, voglio ricordare che quando noi siamo andati a Civitanova, che io facevo parte del gruppo Gli Angeli di Canale 5. Che quell'anno è capitato che ci fu quella signora che ti ricordi che chiamava da Milano, che parlava del figlio che morì investito, ti ricordi che ci chiamava?
3: E mi pare di più, ma con tutte queste cose comunque più o meno.
2: E avevamo conosciuto quella signora e c'era l'inviata di Canale 5, che già io l'avevo conosciuta a Roma. Quando giocavo appunto con la nazionale a calcio a 5,
3: addirittura questa qui è...
2: Sì, si chiama Ilenia Morganti, però non gli ho dato mai il mio numero perché lei mi avrebbe voluto che io frequentassi uomini e donne.
1: Ti ci vedo, sai, Gianni?
2: No, infatti con
1: con una bella gonna, Gianni.
2: No, questa era Ilenia Morganti che faceva parte della redazione. E infatti devo dire che è stata l'unica ragazza con cui non gli ho dato mai il mio numero per non farmi chiamare uomini e donne.
0: Io ci avevo iscritto un mio amico, sai?
1: Ma lei?
0: In passato, sì, e poi alla fine adesso lui sta facendo il modello.
1: Sta facendo il?
0: Il modello.
1: Addirittura.
0: Sì, quindi diciamo che in parte ho portato pure fortuna, perché diciamo che era uno scherzo che avevamo fatto con un altro amico nostro, invece l'avevano chiamato per davvero. Ma fondamentalmente non è meno brutto come ragazzo, no? Fisicamente lui, questo ragazzo si chiama Marco, no?
1: Però che gli manca?
0: No,
1: c'è tutto.
0: È una persona, ecco, vabbè.
1: Stupenda.
0: Sì, cioè, alla fine sì, anche se ci abbiamo avuto un po' di battibecchi in passato, però io non posso dire nulla. Bravissimo ragazzo e adesso lui ha intrapreso questa carriera da modello, ha partecipato pure a Mister Italia, una cosa del genere, adesso non so quanto si è qualificato, però è un bravo ragazzo e
1: Lo salutiamo, come si chiama?
0: Marco, ciao Marco, ti salutiamo.
1: Salutiamo Marco, Gianni.
3: Ma dove sta questo a Macerata?
0: Sì, lui vive a Macerata, però adesso non so con la carriera sua dove è finito, ecco. L'ultima volta che l'ho visto, ti parlo, Nazareno, che è settembre scorso, proprio l'anno scorso, e doveva partire per Barcellona, mi sembra.
3: Per Barcellona addirittura,
0: sì, perché dopo ha iniziato a fare anche, penso, i cataloghi, non so, le foto.
2: Sì, le cosiddette promozioni.
0: Sì, ma ti dico, alla fine abbiamo iscritto a lui e era stato chiamato. Dopo, come è andato a finire, sinceramente ora non me lo ricordo.
2: Invece con Ilenia, diciamo, non gli ho dato il mio numero, perché se non mi avrebbe tempestato di richieste di partecipare a Uomini e Donne.
3: Ma la fidanzata tua era?
2: No.
1: Ilenia, una bella ragazza, devo dire, una bella ragazza.
2: Cioè, non è vero che noi stavamo a quella manifestazione Nazareno, che praticamente era la storia di un ragazzo che era morto per leucemia, giovanissimo, l'evento è stato organizzato da una tua conoscente, Emanuela Cugnini, che salutiamo.
1: Parliamo di 15 anni fa ormai.
2: Però
1: è una cosa un po' vecchia.
2: Però è vecchia, ma ricordo che questa a me praticamente mi aveva torturato fin dall'inizio, non dell'evento Civitanova, ma quando mi ha incontrato a Roma.
3: A Roma?
2: Sì.
3: Tutta a Roma tu questi qui come sta facendo?
2: Perché noi ci allenavamo nelle zone di Cinecittà.
1: Ha un legame particolare con Roma, Gianni.
3: Esatto, tutto a Roma.
1: Tutto a Roma.
3: A Roma, in qualche pezzo era?
1: A Montecitorio, per
3: Montecitorio.
1: Ci va spesso, sì.
2: No, adesso no, adesso no.
1: Beh, adesso no, beh, adesso no.
3: Finalmente sei qui, sei di Macerata e quindi vai a Roma.
1: Adesso sta qui con noi.
0: Certo. Casomai a Roma si potrebbe fare una bella gita, che ne dite?
1: Ecco, possiamo andare.
2: Ecco, io devo stare attento che se poco vado a Roma a fare la gita come dici te,
0: e lo viene arrestano.
1: Lo arrestano sicuro.
2: No. E lo vengono a sapere le mie cugine, mi rapiscono.
3: Ecco. Che hai combinato? Perché?
1: No, le cugine.
3: Ah, le cugine, sì. Certo.
2: Mi rapiscono perché dicono: non ci vieni mai a trovare. E questa è quella, sai, solite lamentele, diciamo, familiari.
0: Ma almeno ce le presenti, così siamo tutti insieme, no?
1: Ma siamo sicuri che è così? O non è, magari queste sono tutte contente che non lo vedono da te, non lo sappiamo, perché vorrei che andiamo a Roma, poi dopo queste ci snobbano,
3: Ecco, vedi.
0: Comunque, al di là dell'amore, io da voi mi sento amata, proprio.
1: Ecco.
0: Abbiamo una
1: telefonata. Capito, Gianni?
3: Ma più Gianni oppure Andrea?
1: No, più Gianni.
0: No, tutti
1: più
0: e
1: Gianni.
0: Tre.
1: Tutti e tre.
0: Anche tu,
1: Nazareno.
3: Sì,
0: pronto?
4: Pronto?
0: Marco, ciao.
1: Ciao Marco, ben arrivato.
2: Senti, ciao. Marco, hai sentito?
0: Senti?
2: Hai sentito che ti abbiamo...
4: Adesso sì, adesso mi sento tutti e tre, sì.
2: Senti,
4: dimmi.
2: Hai sentito che ti abbiamo nominato prima, no?
4: Sì, ho sentito, infatti mi stavo ripassando la canzone, ma ascoltavo. Mi spiace per Elisa, non sono il suo pretendente, però
2: anche perché se no dopo Paola ti dà una bella tirata di orecchie, quindi
4: sì. Siccome io sono a orecchio, la tirata di orecchie non va bene.
2: Perché posso immaginare che Paola è una persona dolce, ma secondo me c'è anche quella scorsa di un po' di gelosia,
1: ma lei
4: no, Paola, diciamo una ragazza tranquilla, forza.
1: Ecco. È la cosa migliore.
2: Allora sono io che incappo sempre che incontro quelle che sono possenti oppure gelose. Non so perché.
4: Gelose vuol dire che
0: rallegrati.
4: Tu...
0: Io invece sono incappata su tutti i casi umani, vedi un po' tu.
2: Io cioè.
4: Che tu susciti questo, insomma, insomma.
1: Sì.
0: Caso umano.
2: Cioè, voglio dire, allora io incontro sempre quelle gelose, possenti. E non è facile spesso spiegargli la mia attività che faccio.
1: E certo.
4: Tu trova quelle possidenti, però.
1: bravo, sarebbe meglio possidenti, Gianni.
4: Sarebbe meglio possidenti.
1: Sì.
4: Allora,
1: ecco, che ci fai ascoltare?
4: Io ho messo sullo stato questa canzone che vorrei cantare stasera, però ci ho aggiunto una frase in abruzzese. Adesso ve la dico.
0: Sì.
4: Saper s'andre, mo cademe da fa.
1: Ecco, mi sono perso.
2: Cioè?
4: Se persa Andrea, che cosa dobbiamo fare?
2: Dobbiamo cercarlo, è vero.
4: Sì, dobbiamo cercarlo. Allora, io parto.
1: Vai.
4: Va bene? Mi sentite bene?
1: Sì.

è perso e non sa tornare. Andrea si è perso

misteri. Andrea aveva un dolore

scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto la firma, era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento

del regno, profilo francese, e Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara, e Andrea ha in bocca, il dolore, la perla più scura.

Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava piccioli neri nel cesso del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, nella notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia più profondo.

0: Fine.
1: Bellissima, bellissima.
2: Ma Marco, ti è piaciuto che mi sono ricordato la tonalità delle percussioni, seguire la musica, tutto quanto, eh?
0: Dillo a me le percussioni, perché io in effetti sono un batterista, non sono chitarrista.
2: Sì, no, dico, però dico, hai visto come, cioè, proprio ti seguivo, ti davo la, sì, la nota.
0: Sentivo.
2: Cioè, ancora, tanti dicono no, ma ormai dice che vuoi fa più, no? E invece dentro sento ancora...
0: Io, guarda, conservo ancora la batteria.
3: Canzone ti è piaciuta?
4: Ci sono, è bella, sono bella.
3: È stata una bella canzone, veramente.
2: Senti, Nazareno, sì. Ecco, per se mio Andrea non sa che esiste quella canzone di Gianni Morandi, ma tu te la ricordi benissimo.
1: Qua, la fisarmonica?
2: No. No, noi parlevamo quella...
1: Sulle finestre?
2: No. Quella si muore nel
0: ragazzo. Sulle finestre, io la canto e spesso... spesso canto, la canto così, ho chiuso le finestre...
2: No, c'è, cioè, quella si muore nel bar, dai, quella è bella pure.
1: Si muore, mai sentita?
2: Si muore nel
1: sentiamola,
2: bar.
1: Sentiamola, perché io sono curioso,
4: Anche questa io non l'ho mai sentita.
1: Si muore nel bar.
3: Adesso la mettiamo subito.
2: Mentre,
3: e
2: Nazareno,
3: poi dopo mi piacerebbe metterne una per Nazareno, che io,
1: ecco,
3: so
1: Nazareno,
3: che
1: quale
3: è la preferita, è la sua preferita.
1: Qual è?
3: L'amore ci cambia la vita.
4: Ecco,
1: e mettila subito allora, no?
3: Infatti, io volevo metterla, però mi avete detto del bar, quindi.
1: E dopo mettiamo il bar, dai, okay. Mettiamo questa in
0: altro. Vi saluto,
3: sì.
0: Vi saluto a tutti, saluto tutti gli ascoltatori.
2: E speriamo di rivederti quando ci sarà il pranzo di Radio Nuova, Nazareno. Quando ce n'è? Perché mi dice.
0: Sì.
2: Dicevate che forse qualcosa a giugno?
4: Fatti di che cosa?
2: E che la radio farà un pranzo, il solito pranzo sociale, no?
4: Beh sì, adesso si dice, si pensa, ma dopo, cioè, tutto sta a Franco, quindi è lui che ci pensa.
2: Io e Andrea cercheremo di esserci.
4: Ecco, allora anche voi potete essere qui.
2: Vabbè, noi porteremo Elisa.
3: Ecco, ok,
2: sempre, la prenderemo in braccio e ce la portiamo.
1: Ce la portiamo, vabbè, insieme a Rossano.
3: Dai, ce l'ha una mano, lancio, no? Perché io sono bella possente.
1: Che gli dà una mano,
0: sia io che Paola lanciamo un abbraccio carissimo a Dario,
2: sì,
0: e Oriana, sì, e tutta la sua famiglia.
1: Ci associamo.
3: Anche noi.
0: E salutiamo tutti gli ascoltatori. Io dico sempre le due zone opposte, lontane, no, opposte: Anna dai capelli rossi di Ancona ed Elena di Venarotta. Quindi con questo è un abbraccio completo a tutta la zona degli amici della radio.
2: Certo.
0: Buonanotte a voi tutti. Nazareno, ma stasera hai cambiato turno, però.
4: Sì, no, ma perché ho chiamato loro, io il giovedì ti ascolto dopo,
0: infatti, ok, dai, sì. Buonanotte a voi tutti.
3: Buonanotte, ciao, ciao. Marco, ciao, grazie. Ciao.
2: Allora, Nazareno, rimani in ascolto, ci ascoltiamo la canzone,
1: sì.
2: Si muove nel bar.
4: Sentiamo questa bella canzone.
3: Ma avevamo detto l'altra.
1: No, quell'altra, Gianni, quella. Quella che
2: No,
1: Gianni.
2: Si muore nel bar e poi dopo mettiamo.
1: Beh, ma 5 minuti sono rimasti.
2: Lo so.
1: Vabbè, metti quella che ti pare.
3: Decido io.
1: Decide lei, come sempre, vai.
3: Tra un po' Gianni me mena, però va niente.
2: No, non ce la farei.
3: Ecco.
2: Cioè, col pensiero lo faccio, ma
3: grazie.
2: Però fisicamente mai.
1: Solo
3: occhio che ti tiro un sasso.
1: Solo col pensiero. Bene, andiamo molto d'accordo. Bene.

0: ci ha cambiato la vita.
1: Eccola.
2: Questa è bella, questa è bella.
3: Meravigliosa questa. Però Elisa, senti, quando c'è la batteria, no? Che sì, non è la solita batteria, diciamo, sì, quella possente, no?
1: Uh-huh.
3: Tu senti quella batteria, diciamo, piano, quella che, capito? E quelli che magari fanno queste cose qua.
1: Un attimo, c'è ecco una telefonata.
4: Un'altra telefonata, vediamo un po'.
1: Pronto?
5: Buongiorno a tutti.
1: Oh, ciao Daniela.
3: Eccola.
4: La criptica.
5: Ciao, ciao, Elisa.
1: Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
5: Allora, io non ce l'ho la bandiera.
4: Non ce l'hai?
5: No, non ce l'ho. La guardo in televisione.
3: Ah, ti guardi la manifestazione in televisione?
4: Ah, ecco.
5: Poi voglio dire a Lisa, che hai detto tu lo sai, no? Che ha tre gambe e mi sono andata a camminata.
1: Ma sì, sì, lo so, lo so.
3: No, no, ma è perché Andrea è affezionato di Elisa e gli vorrebbe trovare per forza e per amore.
4: Eh sì, una persona dotata per Elisa, capito?
3: Però per forza e per amore, Andrea, te lo dice sottoscritto, non si combina mai.
4: È geloso, è geloso.
3: No, no.
5: Sì.
3: No,
4: è un po' geloso.
3: No, non si combina mai niente, dai.
5: È vero, è vero. Va bene, adesso mi fa. È un bicchetto che sta lì sotto, mi saluto, faccio il mio preghiera tagliario, ci sono 5 anni preghiera.
4: Che ha detto? Cioè?
5: Sono tagliario di famiglia e saluto tutti gli ascoltatori. Marco mi ha salutato, saluto Marco e Paola.
3: Porca miseria, Marco si è scordato, mannaggio, è vero.
5: Saluto Dario. Marco e Paolo, tutti, e le notte, tutti gli altri. Un bacio a voi con i famigli. Ciao, ciao.
4: Bene, ciao,
1: ciao Daniela, ciao. Buonanotte.
4: A risentirci presto. Beh, intanto è mezzanotte e 2 minuti, sì. Direi di mandare la sigla io, eh?
3: Sì, allora io direi invece di fare la sigla questa sera, la facciamo appunto Se muore nel bar.
4: Dagliela questo, sì. Se muore nel bar.
1: Dobbiamo morire per forza stasera.
4: Io faccio gli scongiuri già da mezz'ora, è una cosa.
3: Sì, beh, perché
1: Anzareno,
3: questa...
1: tu che dici?
2: In che bar andate? In che bar andate?
4: Non lo so.
1: Non lo so, decine di anni.
4: Non ci fermiamo perché se si muore al bar io penso.
1: Ah, io vado a casa, ciao.
4: Sì.
2: No, dai, lì sono a casa, quindi non ci vengo, sennò vedo subito io.
4: Oh, bravo.
1: Comunque, con l'amore che mi date è immenso, quindi io,
4: sì.
1: Come ho detto anche ieri a un mio amico, parlando appunto di questa cosa, come diceva Gianni, no? Una persona che ti ama non ti può fare terra bruciata, no? Intorno.
3: No, ma anche farlo se stesso, cioè.
1: Esatto.
3: Con l'atteggiamento che lo fai te stesso, già.
1: Se lo vuole fare da solo, cavoli suoi, a me terra bruciata non me lo fa nessuno, ecco. E quindi meglio, come si dice, l'amore va e viene, no? Ma il vero amico è per sempre. E infatti ecco qua che i veri amici mi stanno vicino.
4: Sì, allora fai.
2: Lo vedi, come dice bene, cose.
4: Prenditi un amico allora, se è per sempre.
1: Sì, ma ce l'ho.
4: Nella cerchia degli amici te ne scegli uno.
3: No, perché dopo che...
1: Non dire così, che se no dopo succede. Già dopo chi si va a pensare, quindi... E poi non lo
4: c'è
1: so.
4: C'è la piovra no. Libera qui, eh?
1: Eh?
4: No, dico la piovra è libera.
1: La piovra è libera. Vabbè,
4: quasi libera.
1: Quasi libera. Ma no. Ognuno di noi ha il suo destino, quindi boh.
4: Chi lo sa che succederà?
1: Chissà. Comunque veramente Andrea, se viene fuori qualcuno...
4: Per adesso gli sta questo.
3: Guarda, passato. Io allora, come
4: poi
3: dico,
4: vediamo.
3: Allora, come dico sempre.
1: Ha già mal liquidato, ha detto che sono piccola.
4: Sei piccola? Rossano.
1: Rossano.
4: Però sai, chi disprezza compra, eh.
3: Io guarda.
4: Gianni vorrebbe dire.
3: Se si presenta uno che è geloso, morboso, io scappo via, quindi. Cioè,
4: non mica si presenta per te, si presenta per.
1: No, non lo sopporto nemmeno io, geloso,
4: nemmeno
1: morboso, perché.
4: Morboso.
3: No, io sono il primo che scappo, cioè, anche se lei mi chiama, me lo descrive, già io ti dico, posso andare via.
2: Mamma mia,
4: che è
2: questo? È un disastro,
1: Sì, è
4: qua,
1: un altro caso umano,
4: se abbiamo.
2: Sto poco che lo fa.
4: Va bene, Zanello, allora ci salutiamo perché sì, qua a mezzanotte e 5 Ma sì, mandiamo la sigla, adesso non so che canzone mandiamo.
1: Questo bar si muore ormai.
3: Di Gianni Morandi si muore.
1: Ormai è dalle 10:30 che
4: si è fissato questa canzone.
2: Dovete andare là a dormire,
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Buonanotte!
1: Buonanotte, Nazareno!
4: Ciao
1: Nazareno! A domani!
4: Ciao, ciao.
1: Ma fatto piacere. A mercoledì, ciao!
3: Ciao!
2: Domani però non ci sta, è quella lì, Elisa.
1: No, domani è festa, Nazareno.
2: Appunto, quindi no.
1: Sì, sì, quindi ci risentiamo mercoledì o giovedì adesso.
2: Okay.
1: In base a quello che abbiamo.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Nazareno, buonanotte a te, Simonetta. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, mettiamo questo benedetto bar.
4: Speriamo che sia bella almeno.
1: Speriamo che sia bella.
4: Lo bastoniamo, eh.
1: E vabbè, per una volta lo facciamo contento.
4: Eh sì,
1: vai.
4: Come titolo però.
1: Al bar si muore.
4: Sì.
1: E buonanotte a tutti, ragazzi.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao.
6: 7.000 marines sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
7: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
6: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
7: All'inizio della guerra nel Vietnam 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
6: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Allora, siamo qua anche oggi, qualcuno dirà, domani è festa, non ci sta nessuno qua neanche oggi, ma no, ci siamo qua anche per questa oretta che faremo con voi. Allora, intanto chiamiamo subito Elisa, che
1: buongiorno.
0: È qua con noi.
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, come stai Nazareno?
0: Bene, perché bene. Facciamo ormai una domanda, tu qua, insomma, andiamo a andare in giro, eccetera, eccetera, anche tu fai il giro, no, domani?
1: Domani?
0: Sì.
1: Non lo so, vedremo.
0: lo sai.
1: Vedremo, ancora non lo so.
0: Allora, che cosa diciamo in questo giorno, che appunto è una festa che già si va in, uno dice, oh sì, domani si facciamo così, e allora?
1: Ma io, in realtà, dato che la nostra trasmissione si concentra molto sulla salute,
0: ecco.
1: Stavo leggendo alcune cose riguardo il miele, alcuni articoli riguardo il miele, che è un alimento, pensa Nazareno, che non scade mai. Quindi, a differenza di altri cibi naturali, il miele può conservarsi per secoli senza alterarsi, come confermano gli studi moderni di chimica alimentare. Tant'è che sono stati scoperti vasi di miele ancora commestibile nelle tombe egizie, pensa
0: un po'.
1: Quelle proprio sono altro che secoli e secoli.
0: Appunto.
1: Il segreto sta nella sua composizione. È povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido. Questo crea un ambiente ostile per i batteri e muffe e ne impedisce la proliferazione. Inoltre le api aggiungono un enzima che produce piccole quantità di perossido di idrogeno, un antibatterico naturale. Questa combinazione rende il miele uno degli alimenti più stabili a noi noti. Non a caso è stato usato per millenni anche come rimedio medicinale e conservante. Ecco un esempio di come la natura crea soluzioni chimiche più efficaci delle tecnologie moderne.
0: Bisogna stare attento, mi pare, ovvero se tu adesso leggi questa cosa.
1: No, perché dobbiamo stare attenti, Nazareno? No, no.
0: No.
1: Dice che lui dice che praticamente il miele è un alimento che non scade, addirittura sono stati scoperti dei vasetti di miele ancora commestibili nelle tombe egizie. Quindi diciamo che la sua composizione qui dice che è povero di acqua, altamente zuccherino e naturalmente acido, fa sì che questo ambiente diventa ostile per i batteri e le muffe, impedendo così la proliferazione e così di rovinarsi.
0: Però
1: non lo assaggerei mai, sinceramente. Non so te, ma io personalmente non lo assaggerei mai.
0: No, perché? Perché?
1: Presente nelle tombe egizie. No.
0: No, non ti piace?
1: No. Non mi piace, no.
0: Dunque,
1: è una cosa che non vorrei fare, quindi.
0: Dimmi bene, perché questo qui cosa sa fare bene? Fa bene?
1: Il miele sì, Nazareno, fa molto bene. Per...
0: Il miele, no? Il miele?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il miele fa benissimo. Addirittura, come sappiamo, a produrre il miele sono le api. Le api sono gli insetti impollinatori più importanti del pianeta. Tu pensa, Nazareno, che senza di loro la biodiversità e oltre un terzo delle nostre risorse alimentari sarebbero a rischio. Il miele, oltre ad essere un alimento nutriente e terapeutico, è il risultato di questa straordinaria opera di conservazione ad equilibrio ambientale. Perché le api sono fondamentali per l'ecosistema? Le api e altri insetti impollinatori sono l'anello di congiunzione tra il mondo vegetale e quello animale. Volando di fiore in fiore alla ricerca di nettare, trasportano il polline e fecondano le piante. Questo processo permette la riproduzione di innumerevoli specie vegetali e la nascita di frutta e verdura. Si stima che circa il 75% delle colture agrarie mondiali dipenda almeno in parte dall'impollinazione delle api, pensa. Senza di esse verrebbero a mancare alimenti base come mele, pomodori, mandorli, caffè e molte altre colture. Consentono poi la sopravvivenza di fiori e piante selvatiche, fornendo cibo e riparo a moltissimi altri animali e mantenendo intatti gli equilibri dei territori. Le api in Nazareno, appunto, loro producono il miele, e il miele rappresenta la riserva di cibo fondamentale per superare l'inverno e le temperature rigide. Per l'uomo è un prodotto naturale prezioso, rinomato per le sue caratteristiche, fonte di energia, ricco di zuccheri semplici, è facilmente assimilabile e fornisce una carica energetica immediata. Inoltre il miele è antibatterico, antinfiammatorio e antiossidante naturale. Viene spesso utilizzato per lenire le toste, il mal di gola, favorire la guarigione di piccole ferite. Le caratteristiche del miele cambiano a seconda del fiore di provenienza. C'è il miele di castagno, che è ricco di minerali, mentre quello di tiglio e di arancio ha proprietà calmanti e sedative. E le api, oltretutto, sono praticamente a rischio scomparsa. Le api quindi sono considerate delle vere e proprie sentinelle dell'ambiente. Negli ultimi decenni, a causa dei cambiamenti climatici, dell'uso intensivo dei pesticidi e della perdita di habitat, le colonie di api sono in forte sofferenza. La loro scomparsa non comporterebbe solo una mancanza del miele, ma un drastico impoverimento della nostra dieta e una crisi profonda per l'agricoltura globale. Per questo motivo, proteggere le api è un dovere fondamentale per la salvaguardia dell'intero pianeta e appunto per approfondire il ruolo vitale e scoprire come sostenere gli agricoltori anche da noi. È possibile consultare le informazioni ufficiali sull'ecosistema e sulle biodiversità pubblicate appunto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Pensa, Nazareno, a proposito di api,
0: Che c'è?
1: Adesso ti dico quest'altra chicca.
0: Vediamo.
1: Allora, due settimane fa abbiamo intervistato con Euno Carini, te lo ricordi, Fabio Strinati, il poeta,
0: sì,
1: che lui si trova ai sanatoria, che è stato ospite da noi, e lui si è ricordato un fatto che è accaduto nel 2017. Mi ricordo che era agosto 2017, io il giorno dopo dovevo partire per Modena con una persona per me importante. E a un certo punto succede che nel tragitto da casa mia lì in radio succede che vengo punta da quest'ape. Era un'ape piccolina che mi si era appoggiata sulla maglia e non ci avevo fatto caso, ho fatto il gesto tipo di pulirmi la maglia, ma senza, cioè, un gesto così, ho fatto questo gesto ma senza rendermene conto che c'era l'ape,
0: Sì.
1: Ma appunto, e lui si è ricordato, Fabio, di questo evento, e ho detto: ma ancora non hai scritto una poesia su questo?
0: Hai capito, gli hai detto questa cosa, insomma. E lui cosa ti ha detto?
1: Che mi ha risposto e boh, forse ci penserà, non lo so, questo è un mio pensiero.
0: Ecco,
1: no, comunque ero andata a Modena il giorno, due giorni dopo. E dopo, alla fine, il dito comunque non è che sarà gonfiato, niente, quindi era un'ape piccolina. Dopo sono partita lo stesso con
0: te. Eri un po' spaurita, però, no?
1: Ma era un po', sì, sì,
0: ecco.
1: Perché insomma le punture d'insetto non le amo in modo particolare, quindi non.
0: Però sul
1: verità, io ho anche un po' paura delle api, dei calabroni, dei mosconi, insomma,
0: tutti questi qua, insomma,
1: tranne le farfalle, le coccinelle, il resto di tutto quello che vola, no. Quindi tranne farfalle e coccinelle, diciamo, il resto.
0: Questi fanno guerra, quindi devi stare molto attento, perché non è una cosa così tanto tranquilla, insomma.
1: Fanno un attentato sicuramente, quindi.
0: No, comunque ho sentito una cosa tua che è un po' particolare, perché hai parlato del miele, e sto miele tu pare che non lo mangi.
1: No, invece sì, sai, io a volte lo prendo, certo, non è che faccio le scorpacciate, però non è che tutti i giorni sto sempre a mangiare il miele. Poi una volta ogni tanto, come si dice, il famoso detto, una volta ogni passata di papa.
0: Sì, perché prima infatti tu dicevi che io sto attento, non lo mangio molto, c'ho paura, sì. Cos'è, una cosa del genere?
1: Paura no, è che non è che mi piace in modo particolare, cioè è una cosa che non è che dico, Dio, c'è il miele, allora adesso mi fiondo. Io mi sa che vado molto più per il salato, Nazareno, ho scoperto anche questo, perché per esempio la cioccolata la mangio poco, niente. Non è che vado matta chissà quanto per la cioccolata.
0: La cioccolata no? Pensa che io
1: poco, poi a me piace quella fondente.
0: A me invece mi piace moltissimo, chissà quanto ne mangerei, insomma. Però
1: invece fa male mangiarne tanto.
0: Troppa non si può fare, questo è il punto della questione.
1: Esatto. Ecco. E poi del resto dei dolci, anche il gelato, per esempio, sì, è buono, lo mangio volentieri, però preferisco più la panna.
0: Simonetta ieri me ne ha portato uno che era eccezionale. Ho fatto il giornale, l'ho concluso con questo bel questo qui che era buonissimo. Quindi
1: sai che mi piace a me tanto? Mm-hmm. Il sorbetto al limone.
0: Il
1: sorbetto al limone.
0: Ah, limone. Vabbè, mm-hmm. quello potrebbe.
1: È buono, rinfresca. No, è leggero, non te.
0: Ma per fare questo c'è solo il limone oppure tu ci metti anche altre cose?
1: No, mica lo preparo io. Sì, magari.
0: Ah, beh, quindi tu prendi quello e basta.
1: Sì, è buono, cioè è una cosa che a me piace.
0: Quanti ne prendi ogni giorno?
1: Ma sempre anche lì, una volta ogni passata del papa, ecco, non è che.
0: Ah, no, io pensavo tutti i giorni, invece no.
1: Sì, no.
0: Mentre tu adesso ci direi qualche altra cosa, sì. Ricordiamo agli ascoltatori che possono anche loro parlare con noi allo 0733 23 7575. Quindi telefonate, ce l'avete.
1: Ecco. Io a questo punto farei una domanda ai nostri ascoltatori.
0: Ecco.
1: Voi siete più per il dolce o per il salato? Oppure più per il miele o più per la cioccolata? Ecco, dateci il vostro parere, il vostro giudizio, raccontateci le vostre esperienze, no? Quindi
0: dopo rispondo anche io, adesso non ho subito, così vediamo quelli che magari ci chiamano, allora se ci dicono qualcosa, questa potrebbe essere anche. Allora, dici, andiamo avanti.
1: Cambiamo argomento direttamente.
0: Vediamo.
1: Allora, stavo leggendo qua

0: allineamento della colonna vertebrale del bacino e delle anche. Non rappresenta una cura, ma contribuisce a una corretta igiene del sonno. Dice qua, allineamento della schiena previene praticamente la rotazione del bacino e la torsione della colonna lombare.
1: Lombare, quello che sì.
0: Sì,
1: sulla panda, ecco.
0: La panda. Vabbè. Tipiche di chi riposa sul fianco. Beh, io praticamente riposo sempre sul fianco.
1: Sì,
0: la riduzione della pressione limita lo sfregamento e alleggerisce il peso sulle articolazioni di ginocchia e anche. Aiuta a mantenere i muscoli lombari rilassati, riducendo la rigidità al risveglio. Chi dorme sul fianco, per stabilizzare la postura ed evitare disarmonie tra spalle e bacino e gambe, quindi è importante mettere questo cuscino tra le gambe.
1: Mm-hmm. E poi
0: dopo c'è anche consigliato mettere questo cuscino anche per le donne in gravidanza, in quanto offre un supporto al bacino e migliora il comfort della posizione laterale. Poi inoltre è importante per chi magari soffre di fastidi lombari, risulta utile come misura di comfort in caso di rigidità lombare, sciatalgia o tensioni muscolari. Come posizionarlo correttamente? Allora, il cuscino va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate.
1: Tra le ginocchia?
0: Uh-huh.
1: Ma scusa, è messo sul letto? Oppure
0: Sul letto. Allora, tu stai sul letto disteso su un fianco, no?
1: Sì.
0: Dopo il tuo destra o sinistra.
1: Su un fianco?
0: Su un fianco.
1: Ah, sì.
0: Qui dice che di solito per chi sta su un fianco,
1: prendi
0: questo cuscino e lo inserisci praticamente tra le ginocchia.
1: Ah, ecco, capito.
0: Tra le ginocchia. Dice qua, va collocato tra le ginocchia, mantenendole leggermente piegate, assicurando che le gambe restino parallele.
1: Parallele addirittura, mamma mia, è difficilissimo questo.
0: Chi riposa di schiena invece dovrebbe inserire il supporto sotto le ginocchia per scaricare la tensione lombare.
1: Sotto le ginocchia?
0: Sotto, sì.
1: Allora aspetta però, sotto le ginocchia, se io capisco bene, devo stare poi con le gambe?
0: Ma dopo devi stare supino. Sì,
1: ecco.
0: Supino, quindi sdraiato con la schiena. Metti questo cuscino cioè sotto le ginocchia,
1: sì,
0: mentre
1: qui...
0: se stai su un fianco ha messo tra le ginocchia.
1: Questa cosa qui non è facile, bisogna saperla bene. Capire bene quello che deve fare uno.
0: Magari se ti interessa, vuoi far aiutare la Simonetta.
1: Sì.
0: In base a come dormi, se dormi magari su un fianco oppure supino. Puoi tenere appunto questo cuscino per scaricare la tensione lombare.
1: Aspetta, che vuol dire? Io non so che vuol dire supino, spiegami bene.
0: Supino significa per chi riposa sulla schiena.
1: Ah, sulla schiena?
0: Sì.
1: E quindi si mette sulla pine? Perché sulla
0: si
1: schiena?
0: Si mette non sulla schiena, ma si mette sulle ginocchia, sotto le ginocchia.
1: E come sarebbe se uno ha la schiena, li mette sulle. Che c'entra?
0: Serve per scaricare la tensione della zona lombare, della zona bassa.
1: Oh, sulla testa poi mette un altro di questo?
0: Certo, sì.
1: Ah, due ce ne vogliono quindi?
0: Sì, uno per la testa e uno per le gambe.
1: Ecco, te ne pareva tu. E dopo uno riesce a dormire?
0: Sì, se si rilassa, perché no?
1: Potrebbe farlo tu.
0: Dice, dormire con un cuscino tra le ginocchia è un accorgimento semplice che può migliorare in modo significativo il comfort notturno, soprattutto di chi riposa abitualmente sul fianco. In questa posizione infatti le gambe tendono a sovrapporsi e il ginocchio superiore può scivolare in avanti, trascinando con sé anche il bacino. Questo movimento, ripetuto per molte ore, può modificare l'aspetto della zona lombare e aumentare la tensione su muscoli, articolazioni e legamenti. Il cuscino funziona come un supporto intermedio, mantiene le ginocchia separate, aiuta a conservare un migliore allineamento della colonna vertebrale e riduce la torsione del bacino. Certo, non è una cura per il mal di schiena, ma può essere un valido aiuto all'interno di una corretta igiene del sonno e quando è necessario in un percorso indicato dal medico o dal fisioterapista.
1: Ah, ecco, quindi anche i medici dice che si possa fare una cosa di questo genere.
0: Non...
1: No, dico, anche i medici dicono che va bene così, insomma.
0: Sì, anche i medici.

0: ci dicono che possono, cioè che può fare questa cosa, che è importante.
1: Ecco, no, io pensavo che era un'idea che fa qualcuno, lo dice, gli altri lo fanno, eccetera, eccetera. Invece anche quelli che
0: anche appunto... i medici magari lo consigliano.
1: Ecco, è giusto. Però certo, con due cose, non so come si dorme bene, boh. Vedremo
0: con
1: dopo.
0: Due cuscini forse è questione di abitudine, no? Dopo uno piano piano ci fa l'abitudine. Comunque il cuscino sulla testa, sì, quello è importante averlo.
1: Beh, come facciamo se no? Quello lo è. Non so io se qualcuno lo fa senza con la testa, ma penso di no. Tutti lo fanno.
0: Quindi dipende da. Ma come una persona abituata, cioè magari dorme senza cuscino, oppure magari una persona può dormire anche con più cuscini. Io ad esempio dormo con 3 cuscini.
1: Tu dormi senza cuscino?
0: No, ne dormo con 3.
1: Ah, con 3? Sì. Con 3 cuscini?
0: Con 3 cuscini, sì.
1: Ma stai zitta, no? Sì che stai...
0: Non lo so, però... meno male riesco a dormire. Cioè, allora, io ne ho 2 normali e 1 per la cervicale.
1: Ecco, vedete, nel nostro la cosa che si fa, ecco, ci sono tante cose che noi non sappiamo. Io non sapevo che uno con tre cose.
0: Non so se va bene, sicuramente non va bene, però vabbè, diventerò una giraffa, non so.
1: Ecco, allora, tu lo fai tutto sempre così,
0: Io quello come viene della serie, ecco. Anche se vado controcorrente, tanto poi dopo il collo è mio, quindi.
1: No, questo è interessante perché molti ti potranno chiamare per dire dimmi un po' come va.
0: Ma come dormi?
1: Ecco, come dormi, se posso farlo anche io, eccetera, eccetera.
0: No, andate sotto consiglio medico, io sbaglio, quindi è sbagliato secondo me dormire con 3 cuscini, però io però mi trovo bene. Io ho provato a dormire con 1, non ci riesco, con 2 niente, alla fine pare che con 3.
1: Con 3?
0: Pare che va, quindi.
1: Poi dopo se vedi che non va bene vai a 4 magari.
0: No, magari diminuisco, ritorno a 2.
1: Ma da quando hai cominciato a fare più di 1?
0: Sinceramente da quest'anno.
1: Ah, da quest'anno addirittura?
0: Sì, da quest'anno, ne ho aggiunto 1.
1: Ecco. E perché? Cioè, tu con 1 non avevi...
0: No, mi sentivo troppo bassa, non mi faceva male la testa.
1: Ah, ecco, ti faceva la testa. Ecco. Questa è una cosa che io non ho mai saputo, Quindi è la prima volta che so questa cosa che tu hai fatto. Però penso che anche altri magari lo faranno anche loro.
0: Allora facciamo anche questa domanda. Voi con quanti cuscini dormite?
1: Ecco, in quanti cuscini dormite...
0: Ho quanti cuscini? Ditelo qua. Fatecelo sapere, ma oggi non ci chiama nessuno, Nazareno.
1: Beh, ma sai, oggi siccome domani quando c'è. Capito? Quando c'è domani, tutti quanti sono un po'.
0: Allora, noi intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori. L'altra volta ci aveva chiamato Sandro e Giovanna. Poi ecco, tutti quelli che ci ascoltano, che ci seguono e che ci vogliono bene.
1: Ci vogliono bene, sì.
0: Spero
1: di sì. No, l'hai detto,
0: devono voler male.
1: No, perché ho sentito che l'hai detto subito. Dico, quindi è vero che ci vogliono bene?
0: Io penso proprio di sì, dai, anche perché ci fanno sempre i complimenti, dicono che siamo di compagnia. Quindi io penso di sì, Nazareno. Dopo non penso che ci vogliono male, perché tu hai qualche dubbio?
1: No, io sono con tutti quanti ci vogliono bene. Anche perché se qualcuno non è vero io non glielo dico, perché dopo quello si infuria e chi dopo glielo ferma.
0: Va bene, Nazareno, chi ci vuole bene ben venga, chi ci vuole male pregheremo per lui.
1: Tu immagina, no? Io dico tu a me non mi vuoi bene, quello che non so dopo che fa, quindi è meglio non dirglielo.
0: E che fa Nazareno? Fa quello di prima. Che vuoi fare tanto?
1: Bene, stiamo giocando un po' con tutti, quindi non
0: sì,
1: vi preoccupate.
0: Sì, siamo un po' leggeri oggi, quindi dato che domani è pure festa.
1: Ecco, allora.
0: Ecco, è importante avere accanto una persona comunque che ti vuole bene. A me per esempio, ti dico la sincerità, sono contenta quando ci chiamano, quando ci dicono che siamo di buona compagnia, che appunto se ti fanno sentire il loro affetto nei nostri riguardi, cioè ti senti apprezzata. No, Nazareno, io ti dico, io ogni volta che loro e i nostri ascoltatori ci chiamano e ci dicono che stanno bene con noi, io mi sento il settimo cielo.
1: Questo è vero, questo è vero. Loro sanno che noi abbiamo una grandissima, grandissime cose da dirvi, e questo è bello.
0: Ecco. Sì, sì, è vero, è vero.
1: Adesso tu ce n'hai un'altra ancora, no? Mi pare di, per cercare di capire.
0: Adesso qua avrei trovato, sempre se riesco, perché tu devi sapere, Nazareno, che c'è anche un'altra novità nella mia vita.
1: Ah, un'altra?
0: Sì.
1: Ce n'hai allora, già 55.000? Un'altra
0: ce
1: pure?
0: Ce ne sono due, allora, uno è andato e un altro è... Cioè, una cosa che va, ci sta un'altra che viene, no? Quindi... Sì. In questo caso appunto si parla di amore, e per un amore che va un altro è arrivato, insomma.
1: Oh, questa è una cosa molto importante, quindi adesso,
0: ecco, non
1: dimmi
0: è una
1: bene
0: persona, allora, non è una persona, però per me è come se lo fosse. Ho adottato un cane.
1: Ah no, io pensavo un'altra cosa, però vabbè.
0: No, la persona giusta forse arriverà, non lo so, non mi interessa in questo momento, perché
1: c'hai da fare.
0: Io con l'amore, per quanto riguarda le persone, sbaglio sempre tutto, quindi credo che siano fatte in un modo e poi dopo si trasformano lungo il tragitto, boh, non lo so.
1: No, no, spiegami bene, cioè tu li conosci e poi questi si cambiano?
0: Nazareno, giusta spiega, che devo dire?
1: Ma come sta facendo?
0: non va. E allora, a questo punto, ma non sono l'unica,
1: Non sei l'unica?
0: Perché ieri ho conosciuto un'altra ragazza che mi ha detto: guarda, preferisco l'amore per gli animali, degli animali, piuttosto che delle persone, perché tante volte le persone sono, non tutte, sono opportuniste, cioè fino a quando gli sei comodo, poi dopo fa a rivedere.
1: Oh, ecco, allora qual è, perché questa è una cosa interessante, fra animali e uomini o donne, cioè qual è che tu dici che vanno meglio questi altri e noi non noi, com'è sta facendo?
0: Non voi, cioè bisogna vedere una persona com'è fatta, com'è stata cresciuta, educata, ecco. Ci sono anche persone brave e persone che purtroppo si perdono per strada, che ti devo dire, Nazareno, forse calano la maschera. Fermo, il cane, scusate. E allora, dico, guardo invece l'animale, diciamo che dal mio punto di vista, e non solo il mio, è sempre fedele comunque a te.
1: Questo hai detto, hai detto una cosa interessante. Qualche volta gli animali sono più
0: fedeli,
1: vero?
0: Sì, e per me, allora, tu devi sapere, Nazareno, che allora io lui l'ho adottato pochi giorni fa? Sì, dobbiamo finire a fare tutto quanto i passaggi, no? Perché lui stava su un rifugio.
1: Sì.
0: Si chiama Eddie. Eddie Maffi è un meticcetto. E anche lui purtroppo è rimasto solo, perché anche lui ha perso una persona importante.
1: Allì.
0: Una persona che lo aveva cresciuto fin da piccolino, purtroppo questa persona è venuta a mancare per non so, forse stava male, oppure per vecchiaia, non so, adesso
1: era vecchio, quindi.
0: Di cosa è deceduto il padrone, e è rimasto solo. Allora ho letto il suo annuncio e in pratica dico, il mio purtroppo lo stesso è salito in cielo, il cagnolino mio, anche lui era un trovatello.
1: Come si chiamava innanzitutto, perché è bello se
0: Charlie, Charlie come Charlie Brown.
1: Sarli
0: no. Nazareno, non ci vediamo.
1: Dimmi un po' le cose, così lo capisco.
0: Charlie, Charly.
1: Ecco, benissimo, adesso l'ho capito bene, vai.
0: Charlie, ecco. Ok. Si chiamava Charlie e purtroppo è la vecchiaia, 14 anni, ecco.
1: Cioè, sono 14 anni, diciamo, i cani?
0: Più o meno l'età è quella, insomma. Dopo c'è anche chi vive un pochino di più, però... Diciamo che più o meno l'età della vecchiaia dopo è quella, Nazareno, perché tu fa conto che i cani si contano 7 anni,
1: ecco,
0: quindi vari fanno un anno, oppure fanno un anno e si conta per 7, per esempio, che ne so, fanno 2 anni, quindi 2 per 7, 14,
1: sì,
0: ok, quindi ecco. A loro gli fa così. Quindi ecco. quando loro arrivano a 14 anni comunque stanno, diciamo, su un centinaio, su per giù, quindi l'età è come l'essere umano, no? L'essere umano arriva, per chi è fortunato, anche a 100 anni o poco più.
1: Esatto. Beh, vedi, tante volte anche noi facciamo alcune cose, gli altri le fanno altre, insomma.
0: E allora Nazareno, ho letto l'annuncio di lui che stava solo, che cercava casa, e adesso ecco siamo insieme, ci siamo trovati. Lui è un cane affettuosissimo, gioca, ha 1 anno e mezzo. Con il gatto ancora non ci siamo, perché ha paura, perché ha il gatto, perché lui se no è tranquillo. Esce 3 volte al giorno, se può anche 4, ormai siamo diventati un tutt'uno. E ti dico anche un'altra cosa, Nazareno, casualità del destino, mettila come vuoi. Io purtroppo ho perso papà a gennaio, lui è nato a gennaio.
1: No, pensa un po'.
0: Ecco. Un anno prima, però a gennaio.
1: A gennaio, ecco, sì. Così. Beh, vedo
0: e
1: che.
0: Può darsi pure che sia un regalo del papà dal cielo, perché magari sta, che insomma, non sto bene a livello sentimentale, come posso dire, a livello cioè neanche umano, quando ti capitano questi lutti emotivo, si può dire, no?
1: Sì.
0: Magari a livello emotivo non sto bene, perché ad ogni modo la perdita sua mi ha segnato in modo profondo. E allora ecco qua che mi è arrivato questo dono da, io penso questo dono dal cielo, magari per chi ci crede.
1: Tanto.
0: E ti dico, Nazareno, che piuttosto, perché dopo una persona fa come meglio crede, c'è
1: quello,
0: chi
1: sì.
0: li adotta male sul canile oppure sul rifugio, e chi invece preferisce comprarli di razza, acquistarli. Però ecco, se si può fare del bene a un cagnolino che non come il mio, o come tanti altri che purtroppo non hanno una famiglia e si trovano in canile oppure sui rifugi, l'adozione secondo me è la cosa migliore. Ecco, dopo ognuno fa come meglio crede. Io ho scelto l'adozione perché fare del bene prima di tutto.
1: Ma il cane non dice niente, dice: oh, mettimi qua, metti qui qua su.
0: È felicissimo il cane, quindi ormai è diventato il padrone di casa. Anche adesso, eccolo, lui me ne salta addosso, ma bravo.
1: Lo vedi.
0: È felice. Dopo Nazareno mando le foto a Simonetta.
1: Ecco, bravo, vai così, dai. Allora, senti, adesso facciamo una cosa. La pubblicità e poi una canzone e poi torniamo con te, eh?

0: 0733 23 75 75 se volete chiamarci con Elisa che stiamo dicendo cose importantissime, attenzione, oggi così voi non le avete mai sentite le cose che diciamo. Allora,
1: a proposito di salute, no? E di animali, Nazareno,
0: sì, ecco.
1: Che sarà la pubblicità e la canzone, mm-hmm. Ho avuto modo di cercare i benefici, no? Di avere un animale.
0: Un animale?
1: Sì, dice, gli animali migliorano la nostra salute sia fisica che mentale. È scientificamente provato che interagire con loro riduce lo stress, abbassa la pressione sanguigna e stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, favorendo il buon umore e aiutandoci a combattere la solitudine e la depressione.
0: Questo per l'uomo?
1: Mm-hmm.
0: Per le persone, no?
1: Sì. Cani e altri animali ci costringono a muoverci quotidianamente. La loro presenza riduce il rischio di malattie cardiache e favorisce il recupero come eventi da infarto.
0: Sì.
1: Recupero di eventi come infarti, ecco. Nei bambini crescere con animali domestici può rafforzare le difese immunitarie. Io infatti adesso sono giorni che mi muovo sempre, se si può dire. E...
0: No, dici, tu hai usato uno di questi?
1: Io con il cane, sì, uscendo mi muovo, Nazareno.
0: Ah, con il cane, ecco.
1: Sì, sì, anche perché andiamo fuori 3 o 4 volte al giorno, quindi... Ecco.
0: Ma il medico tuo dopo non si infuria, dice, a me non mi chiami e c'è il cane.
1: Ma tanto mi avrebbe detto la stessa cosa, perché anche il medico mi ha detto sempre di muovermi.
0: Ah, di muoverti.
1: Sì, quindi adesso ho una scusa in più, diciamo, ho un motivo in più per farlo.
0: Ecco, anche questo per esempio è una cosa che dobbiamo...
1: Io prima lo facevo da sola, facevo le passeggiate da sola, anche arrivando lì col mezzo pubblico, però dopo continuavo a fare passeggiata lì a Piedipapera e poi ritornavo su sempre col mezzo pubblico e lì perché stavo da sola, però adesso in compagnia di Eddie e ovviamente non è che posso farlo arrivare fino giù a Piedipapera. Siamo qui, facciamo le passeggiate qui nei dintorni e io vedo che lui sta tranquillo, che è sereno, che piano piano perlustra la zona per lui nuova.
0: Ecco, allora però un momento, tu come fai? Cioè perché qui fai da sola, fai questo, quell'altro?
1: Da sola. Sì,
0: da sola, vero? Ecco.
1: Sì.
0: E uno come deve fare? Cioè, diglielo, perché qualcuno potrebbe far come
1: perché
0: te. Quando...
1: Hai il cane?
0: Al cane oppure anche quello che tu vai
1: esatto. Scegliete un posto che vi piace, che dove magari vi rilassate, tipo tante persone vanno alla Baia di Fiastra a fare le passeggiate magari da soli o con gli amici o anche con la persona cara, che può essere un familiare, un marito, la moglie, insomma, il compagno, la compagna, fidanzato, fidanzata, che sia, insomma, con chi vuole fa queste passeggiate, ma dico anche con gli animali, perché no?
0: Anche con gli animali, così questi purtroppo non parlano però, però
1: sì, però.
0: Ah, parlano pure?
1: No, non è che parlano come noi, però a modo loro sì.
0: Ah, ecco, a modo loro, questo è giustissimo.
1: Loro,
0: ecco. No, questo è bello perché andare un po' in giro, no? È una cosa bella, dove, come dicevi tu adesso, magari anche uno va su un prato, su qualcosa, insomma, non c'è tanto caos e quindi si sta bene. Ecco.
1: Sì, dopo ci sono anche i cani, no? Io adesso con lui ancora devo fare la prova. Mari preferisco prima farla in casa perché ancora non so come può reagire.
0: Non lo conosci dico, bene, bisogna.
1: Non lo conosco bene, quindi dico non vorrei che Mari lancio la palla, prende, scappa, va, ciao, chi si recupera più proprio. Però ecco, magari ci sono i cani che amano anche giocare con la pallina o con qualsiasi altro oggetto loro. Ci sono famosi cani da riporto, no? Tu gli lanci male la pallina e loro te la riportano indietro, poi dopo c'è chi prende la palla e scappa e va, ciao. Quindi, ecco perché non lo voglio fare all'aperto ancora, perché non si sa mai che...
0: Oh, questo l'ho visto pure io, però non capisco questi come fanno a capire che devo dartela un'altra volta, cioè che te la portano
1: Non lo so.
0: E io dico, ma come fa sto cane a sapere questa cosa?
1: Forse è una questione di abitudine loro, non lo so, oppure uno che piano piano ce l'abitua, è un modo anche per educarlo ai comandi magari, no? Tipo per esempio c'è un ragazzo che conosco che addirittura lui ha un cane e fa le gare di agilità, nel senso che ci sta questo cagnolino che fa tutto un percorso fatto magari anche con gli ostacoli, e diventa proprio lì una passione, dove uno, perché no, può anche vincere i premi,
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Premi sì. Di che tipo?
1: Tipo medaglie, non so adesso, però ci sono queste cose.
0: Soldi tipo. Niente, no?
1: Quello non lo so, Nazareno.
0: Ecco.
1: Quello non te lo so dire, però tipo può darsi pure, non è...
0: Ci potrebbe essere, ci anche quello, sì.
1: Tipo, ci sono i cani che vengono appunto addestrati, prendi per esempio, no, i cani poliziotto. Quelli sono addestrati per i casi in cui c'è la droga, i casi in cui c'è anche ipotesi, no, i cani da soccorso. Tipo c'è un terremoto, ci sono cani che anche quando c'è stato il terremoto, questo del 2016, hanno scavato le macerie, tra le macerie. Ci sono cani che Nazareno vengono appunto educati, addestrati per questo. Anche i cani che magari sono da salvataggio, no? Anche in acqua, oppure anche sulle zone di montagna, metti ipotesi che c'è una valanga, c'è un qualcosa che... insomma, che di brutto, loro intervengono anche sia le ti faccio un esempio, le varie protezioni, ecco,
0: c'è questa cosa
1: a loro. Sì, mi è venuta in mente la protezione civile, no, ad esempio, però ecco, o chi magari interviene, ci sono in alcuni casi ci sono anche i cani.
0: I cani hanno una certa loro sa così vanno.
1: Un'altra cosa importante, i cani vengono anche utilizzati per la pet therapy, che come diciamo sempre è dedicata la pet therapy per le persone o anche bambini che purtroppo stanno male e lottano ogni giorno contro i tumori. Serve anche per un attimo distaccare la mente dalle terapie e da tutto il resto, insomma. Inoltre, insomma, anche diciamo per alleviare un po' la sofferenza che purtroppo un tumore produce.
0: Certo, non è una bella cosa.
1: Cura, ecco.
0: Su questo siamo sicuri.
1: Ecco. Oppure un'altra cosa importante che è capitato più una volta di vederli, i cani che vengono magari per le persone non vedenti, ci sono questi cani che li aiutano, che gli fanno la guida.
0: È vero, sì, infatti. Mm-hmm. E ci sono molti appunto che lo prendono, e questa è una bella cosa. Mm-hmm. Ecco. Cioè, è vero che i cani hanno un tipo di capire quello che devono fare. Questo sì.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: È poco, eh?
1: No, assolutamente. Quindi per me, come tutti gli animali, loro sono fenomenali. Penso, io sono cresciuta con i cani, Nazareno, quindi fin da piccolina.
0: Ah, ecco, cresciuta con i cani addirittura.
1: Sì, sono cresciuta insieme a loro.
0: Ecco, perfetto. Bene, e detto questo, vi abbiamo detto tante cose oggi, qui Elisa sa fare un sacco di cose, perciò ve lo sa dire. Voi quando vi sente qualcosa, vi serve, ecco, con lei riuscite subito a far tutto, ecco, questo.
1: Speriamo, dai, io spero di essere di aiuto a chi ci ascolta, di compagnia, come dicevamo prima. E poi ecco, passo dopo passo andiamo avanti insieme.
0: Aspetta che voglio vedere se Giola ancora fa un po' di cosa,
1: di pubblicità.
0: Non ce l'ha, perfetto, no. Allora, possiamo ancora andare avanti. Allora, okay. Vai con un'altra notizia, vai.
1: Un'altra notizia che vi posso consigliare. Dato che ci stiamo avvicinando l'ora di pranzo, cosa vuoi mangiare, Nazareno, oggi?
0: oggi non lo so, perché non so la mia signora fa che cosa farà.
1: Allora, io a questo punto va, facciamo i filetti di ricciola saporiti.
0: La?
1: Ricciola, un tipo di pesce.
0: Che?
1: Un tipo di pesce.
0: Ah, un tipo di pesce, tipo di pesce. Allora, vediamo.
1: Allora, qua occorrono 8, sì, ciao, ingredienti per 4 persone, 800 grammi di filetti di ricciola, 400 grammi di zucchine, 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio, 300 millilitri di fumetto di pesce o brodo vegetale, un cucchiaio di prezzemolo finemente tritato, un cucchiaio di bottarga grattugiata e il sale. Procedimento: lavate e spuntate le zucchine e tagliatele a rondelle non troppo sottili. Fondete il burro in una larga padella, unite l'aglio sbucciato e lasciatelo soffriggere a fiamma media 2-3 minuti. Alzate la fiamma, eliminate l'aglio e rosolate il burro, nel burro i filetti di ricciola 2 minuti per parte. Abbassate la fiamma, sgocciolate il pesce e versate nella stessa padella le fette di zucchine e fatele insaporire a fiamma media 2 minuti mescolando. Bagnate le zucchine con il brodo vegetale, e cuocetele per circa 6 minuti a fiamma medio-bassa, saltandole leggermente. Aggiungete poi i filetti di ricciola, mettete il coperchio e concludete la cottura. Occorreranno 4-5 minuti secondo lo spessore. Sgocciolate i filetti, disponete nei piatti le zucchine con il loro fondo di cottura, adagiate sopra le zucchine i filetti e cospargeteli con il prezzemolo tritato e la bottarga, e quindi servite. Potete rendere più saporito e aromatico il piatto aggiungendo anche un cucchiaino di colatura di alici.
0: E vedi, quindi
1: piace il pesce, Nazareno?
0: Il pesce sì, però non tantissimo.
1: Ecco, quindi
0: non tantissimo. Bene. Ecco, però qualcosa lo prendo, sì. Quello lì. Quindi ci sa, a molti io lo sento, lo fanno molto, lo vogliono perché gli piace. Quindi, beh, ognuno di noi ha io questo o quello.
1: Certo.
0: Ecco. Bene, poi dopo che cosa c'hai ancora da dirci?
1: Ti posso dire, Nazareno, io a questo punto vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera con il notturno, con me, Gianni e Andrea. Oggi dedicheremo la puntata a Gianni Morandi, e che dire, dalle 22:30 fino a mezzanotte starete con noi, in nostra compagnia.
0: Ecco.
1: Chiamateci sempre allo 0733 23 75 75 e sentiremo tutte le novità di Gianni che ormai, ecco,
0: io ogni tanto vi ascolto e dico sentiamo, questo va bene, questo sì, questa volta no, questo sì, eccetera.
1: Ecco, per ora va tutto bene, oppure dobbiamo, non lo so, dobbiamo fare altro, dobbiamo dire altro?
0: No, va bene, sì, avete cominciato bene. Poi però, certo, come tutti, si va avanti e dopo pian piano si va sempre di più, no? Si fa sempre di più.
1: Poi abbiamo formato un bel trio.
0: Ecco, cioè come avete cercato di fare questa cosa? Come la volete fare?
1: Riguardo Gianni Morandi, dici?
0: Allora, no, voi.
1: Il notturno, com'è nato tra noi tre?
0: Esatto, è quello.
1: Allora, tuo suggerimento tu?
0: No, io vi ho ascoltato due volte, mi pare, e mi pare che cominci, state andando abbastanza bene, certo.
1: Ecco, prima cosa in base ai tuoi insegnamenti, seconda cosa è stato detto anche sul suggerimento tuo che avevi proposto, questo mi sembra che me l'aveva detto Gianni, che avevi fatto te la proposta, se in caso non... io non ci sono perché ho vari impegni eccetera, potete farlo il notturno con Elisa, e ci hai azzeccato, Nazareno, quindi proprio
0: lo vedi
1: sì.
0: Io ho detto quando c'è Elisa meno male, se no quelli non so che cosa combinano,
1: ecco. Però ecco, ci divertiamo, stiamo tranquilli, certo a volte le cose un po' si dilunga, dopo ritorniamo sui binari, ecco, come ci ha insegnato te.
0: dovete stare attenti perché io le ascolto, quindi
1: dopo ci metti il voto.
0: Sì, ecco.
1: Per ora io quanto prendo?
0: C'è la mia signora prendo? Che mi dice sempre vieni a dormire, ma io dico fammi ascoltare bene questi perché non si sa dove vanno a finire.
1: Quindi, ecco. Dico, che voto mi dai, Nazareno?
0: Allora, il numero a te te ne possono quasi 9.
1: Ah, ecco. Quasi 9, bene.
0: Agli altri devo ancora pensarci.
1: Ecco,
0: devo vedere un po' perché. Però, ecco, Gianni è forte, Gianni è.
1: Sì.
0: Anche Andrea, su.
1: Dobbiamo dire. Sì, sì.
0: Senti, ma
1: dai,
0: voi.
1: Nel complesso, un bel 10 ce lo meritiamo, dai.
0: Senti, ma voi prima. Capite quello che volete fare?
1: Sì, sì, ci organizziamo prima.
0: Ah sì?
1: Mm-hmm.
0: Facciamo questo, quell'altro?
1: Sì, sì, il tema ce lo prepariamo prima.
0: Dove andate adesso?
1: No, ognuno per conto solo. Decidiamo lì quando ci incontriamo ogni lunedì, no? A fine notturno. Dice il prossimo tema sarà, non so, l'altra volta abbiamo fatto Ligabue. Questa volta abbiamo detto il prossimo tema Gianni Morandi, un po' andiamo anche a quello che interessa gli ascoltatori, no? Quindi magari c'è chi ci chiama che dice vorrei sentire la canzone di, e noi dopo da lì dico ok, partiamo. Avevamo iniziato questa cosa dei cantanti con Gino Paoli da purtroppo quando è venuto a mancare. E da lì piano piano tipo ci sta un nostro ascoltatore che si chiama Benito e lui è appassionato di Pino Daniele, quindi magari il prossimo potrebbe anche essere Pino Daniele, il prossimo cantante.
0: Perfetto.
1: Dopo del lì uno mette la musica, magari i brani, quelli più
0: famosi. Allora senti, bisogna che finiamo qui che mi dice giustamente di là che è finito, dobbiamo allora fermarci a stasera. Okay. Allora
1: va bene Nazareno, a stasera se vuoi chiamaci che ci fa tanto piacere.
0: Vediamo.
1: E allora appuntamento questa sera e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ciao a tutti.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in